0: Amici, ben ritrovati qui su Radio 105 con la nostra 105 Summer Compilation.
1: Dai, dai che siamo tornati.
0: Buona estate, Camilla.
1: Buona estate, Daniele.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, sai perché?
1: Perché?
0: Perché sono pronto a tenere alta la radio. Non la tengo alta il volume, la tengo sopra
1: ma
0: la testa.
1: Ma noi la teniamo
0: così.
1: Alta solo ad agosto, per sì. Il resto abbassiamo tutto.
0: Abbassiamo un po' tutto, sì. Anche gli ascolti, ma questa è un'altra storia. Perché noi siamo in questo appuntamento dove c'è solo la musica più forte di Radio 105 per questa estate. Sono carico a mille
1: ti sento,
0: per il primo terzetto.
1: Ma che hai fatto? Ma che stai facendo quest'estate?
0: Ho fatto serata.
1: Ma si sente.
0: Ragazzi, ho fatto serata.
1: E allora senti come la continuerai
0: sono
1: a fare.
0: Sono tutto farcito, vai.
1: Vai, con questo terzetto arriva Hugel con Email Angel Ultra a te, Move Into The Sun,
0: sì.
1: MGK con Black Bear, Makeup Sex,
0: sì.
1: E Bausa con Magnetic.

0: questo terzetto mi ha regalato un'emozione, mi sono sgonfiato.
1: Adesso abbiamo fatto una pausa.
0: Abbiamo fatto una pausa. Se fai un'altra battuta come questa, io lascio il programma.
1: Tutto l'anno che va avanti.
0: Mi faccio veramente esplodere sotto la fontana qui a Radio 105. Ancora buona estate, 105 Summer Compilation, altre due canzoni senza interruzioni. Sono partito
1: carico. Andiamo.
0: Sto volando.
1: Andiamo con Anna, White Girl Wasted e Benson Boone con Man in Me.

0: Benson Boone è un grande
1: Boone.
0: Benson Boone è un grande,
1: grande Boone.
0: È un grande Boone,
1: sì.
0: Soprattutto è un artista che amiamo programmare
1: nell'estate.
0: Ha un'estensione
1: vocale poi Benson Boone.
0: Ma perché adesso ci siamo soffermati troppo su di lui? Sapete perché?
1: Perché ci fermiamo?
0: No, beh, no? Veramente per un istante. Ma la Summer Compilation torna tra pochissimo con ancora tanta musica. La musica più forte dell'estate di Radio 105, sì.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Radio 105 Summer Compilation.
6: Summer Compilation.
7: Ben ritrovati, 105 Summer Compilation, Camilla Ghini e Daniele Tartaglia.
8: Chi è Daniele Tartaglia?
7: Sono io, perché oggi tartaglio, ma questo è un problema
8: molli.
7: Che tartaglio ma non mollo, soprattutto barcollo ma non mollo, perché l'estate per me è anche divertimento e musica. Allora, divertimento l'ho fatto ieri sera, la musica ce la metti tu. Prossimo terzetto!
8: Ci penso io,
7: vai.
8: Caro Daniele, arriva Calvin Harris con Yasi, con Satisfy, poi Dito nella piaga, Businessman e Benjamin Ingrosso con Kite.

0: un'estate veramente molto bella,
1: è un'estate
0: questa,
1: italiana.
0: Musicale. Allora, se tu non la smetti di fare riferimento a ogni canzone.
1: Ma no, si dice, sai che su Instagram, no? Vita lenta, si fanno quegli hashtag, no? Estate italiana.
0: Ma non ce l'avete
1: vita
0: una
1: lenta.
0: Vita?
1: Lenta.
0: Ok, ma non ce l'avete una vita al posto
1: lenta.
0: Che fare gli hashtag. No, dicevo, sarà un'estate non italiana,
1: no.
0: Ma forse anche con tanta musica italiana e internazionale, quella più forte, qui su Radio 105, in questa Summer Compilation. Sei pronta?
1: Sono prontissima ad annunciare i tre artisti che arriveranno. Sono Gracie Abrams con Look at My Life, i Temper City con Self Aware e Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Amici, termina il programma qui adesso. No. È arrivata l'antidroga. Giustamente la canzone. Succede. A furia di chiamare l'intervento delle forze dell'ordine. Scusate, era canzone che abbiamo appena ascoltato di Emma e Fabri Fibra.
1: Bravo.
0: Errore mio.
1: Ne fai spesso.
0: Ma l'importante è rialzarsi. No, cos'è? Cadere e poi sapersi rialzare.
1: Sì. Ma ti rialzo io con della buona musica.
0: Sì,
1: te lo dico.
0: Quando mi rialzo io che suono faccio oppalala. Perché c'è una certa
1: età.
0: Oissa. Tre canzoni, vai.
1: Bruno Mars con On My Soul, poi Harry Styles con Dance No More e Baby K con Tuca Macarena.

0: È sicuramente estiva. Beh, questa per Baby K con Tuca Macarena. Sicuramente,
1: diciamo che lei è anche
0: sonora,
1: un po' la queen delle canzoni,
0: sì,
1: estive.
0: Dicevo, la colonna sonora di quest'estate sicuramente lo sarà per molti di voi. E come hai detto tu, è la queen dell'estate.
1: Sì,
0: cioè, tutte,
1: dai,
0: le volte c'è un'estate che abbia una reference di Baby K.
1: Assolutamente.
0: Con Yo Baby K chiudiamo questo terzetto. Ci fermiamo per un attimo.
1: Ma torniamo, eh?
0: Ma tra quanto?
1: Tra pochissimo.
0: Contiamo insieme.
1: Tipo uno,
0: no,
1: due. No, vabbè.
0: Si fa il countdown.
1: Al contrario, vabbè.
0: Vabbè, tra poco.
1: Torniamo.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ben ritrovati qui su Radio 105, 105 Summer Compilation. Stiamo per entrare nel clou di un nuovo duetto. Perché sì, due canzoni, una
3: amici,
2: dietro l'altra.
3: Una dietro l'altra, sono bellissime entrambe. Arrivano Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, e gli Imagine Dragons con Wake Up.

0: Siamo arrivati al termine di questo appuntamento con 105 Summer Compilation. Non piangere, perché ci sarà occasione per ritrovarci insieme.
1: Lo spero,
0: E soprattutto di trascorrere insieme ancora un po' di tempo ad ascoltare la musica più forte di Radio 105, qui ovviamente in questo appuntamento che si chiama come?
1: Summer Compilation.
0: Come spiegare un programma con due parole?
1: Summer Compilation.
0: Perfetto,
1: è molto semplice, dai, fine... estate compilation.
0: Uno dice, ho inventato il programma?
1: No.
0: Sì. Di che cosa parla? Niente.
1: Di niente.
0: È estate?
1: Sì.
0: E c'è un sacco di musica.
1: Ragazzi, speriamo che voi siate al mare in questo momento o in montagna, perché va di moda anche la montagna.
0: Va di moda, è sempre andata.
1: Vabbè, comunque
0: amici, noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento. Buona estate qui su Radio 105. Ciao.

0: chiude il programma Tutto Bene a 105 e si riapre il programma Tutto Bene a 105. Fino alle 12, stavolta siete nelle mie mani. Buongiorno a tutti, io sono Linda Pani, ho anche fatto la rima.
1: Mamma mia. Buongiorno, buongiorno Linda. Che piacere ritrovarti.
0: Un grande piacere per me, ho visto i messaggi, la gente ti ama, mamma mia che fortuna averti in regia in questa prima puntata di quest'estate insieme.
1: Certo, li scrivo tutti io, ho comprato
0: te li mandi da solo.
1: Sì, sì, quattro schede diverse.
0: Bravo, bravo, così si fa. Ringrazio Dario Micolani e Edoardo Mecca che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso. Ora dalle 10 alle 12 appunto ci sono io, c'è il nostro Spine in regia. Ringrazio anche la Chicca in redazione e l'Aerea al centralino e tutto il team di Tutto Bene a 105 parte 2 Summer Edition, con tutti i vari sottotitoli che verranno detti in questa estate. Per questa settimana appunto dalle 10 alle 12 come si svilupperà il programma? Intanto nella prima parte io faccio tipo toc toc, chi c'è? Perché è un lunedì un po' particolare, è il 3 di agosto, tanti magari sono in viaggio, tanti stanno tornando come me che sono tornata da insomma qualche giorno di stop, e tanti magari invece stanno continuando a lavorare esattamente come prima, quindi giusto per fare un po' il punto della situazione, magari c'è anche qualcuno che sente la mia voce per la prima volta, perché soprattutto ad agosto c'è tanto cambio, c'è tutto un flusso, c'è tutto un vortice di gente che va, gente che viene, gente che torna, quindi iniziamo intanto rompendo un pochino il ghiaccio, un po' come l'orso polare che cade, al 342 41 15 105, chi c'è? Cioè, molto semplicemente, giusto per iniziare, giusto per presentarci se c'è qualcuno di nuovo, insomma, cominciamo così.

0: Il nuovo di Saif, Parlare d'amore, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, parte 2. Fino a mezzogiorno insieme con me, Linda Pani, il nostro Schwein in regia. Abbiamo cominciato così con un toc toc. Pronto, chi c'è? Chi è presente questa mattina? Giusto per capire, insomma, se state principalmente lavorando, se vi state spostando, se le ferie le avete già fatte. Dato che agosto è un mese, insomma, un po' particolare, ci sentiremo praticamente tutti i giorni. E niente, quindi all'appello ha risposto qualcuno, tipo Enrico dall'Oltrepò Pavese, anche Vincenzo da Verona, presente come sempre, grande Vincenzo. E poi ci sono Marco ed Elisa da Fiume Veneto, che di solito appunto mi sentono il weekend ed è bello sentirmi in un orario non abituale. Grazie ragazzi, ma io vi strescerò, vi romperò le scatole per tutta l'estate. Poi c'è Fausto dalla provincia di Verona, che ha ancora 3 giorni di lavoro, che sono i più difficili, raga. Cioè, quando uno deve partire, gli ultimi giorni di lavoro sono pesantissimi, durano tipo 3 mesi, capito? Uno tiene duro tutto l'anno, poi quando sa che deve partire, cioè la dilatazione del tempo comincia a stracciarsi tutta e le ferie non arrivano mai. Saluto anche Lorenzo, che dice buongiorno dal camion appena caricato di meloni e angurie. Beh, più estate di così, qualcuno che ascolta caricando meloni e angurie, più estate di così non si può. Invece qualcuno, tipo Daniele da Codifiume, al lavoro sul trattore, sempre in ascolto, grande, grande. Vedi, vi sto facendo i nomi e i cognomi, praticamente farò nomi e cognomi. Anche Ross da Voghera, come sempre, al lavoro. Dai ragazzi, forza e coraggio, che magari l'estate adesso vi porta anche a voi qualche giorno di stop. Io qualche giorno di stop l'ho fatto, come stavo raccontando ai ragazzi prima, e niente, ho il naso chiuso perché ho fatto tuffi tutto il tempo. Pensavo con i tuffi, con l'acqua salata, di aver pulito tutte le vie respiratorie, invece adesso mi ritrovo tutta bloccata. Quindi se sentite la voce nasale, chiedo umilmente scusa, ma è per questo motivo qua. Spine! E sì. Tu? Tu?
1: Io ho fatto 5 giorni in Trentino e quindi non mi sono tuffato nell'acqua salata per fare gli sciacqui come hai fatto tu e sputare tutto il tuo muco.
0: Mamma mia, ho sputato tanto muco.
1: Ma mi sono fatto appunto questi 5 giorni in Trentino con le mie piccole, una in carne ed ossa di nome Martina e una pelosetta di nome Olivia, oltre a mia moglie, certo.
0: Faceva
1: ovviamente
0: fresco? Faceva
1: si
0: fresco?
1: Stava da Dio, calcola che una notte sono uscito alle 4 a far uscire la mia cagnolina
0: e avevi freddo.
1: Ho dovuto mettere la felpa perché c'erano 16 gradi.
0: Mamma mia, ma che bello è mettere la felpa.
1: Ciao proprio, spostati, basta agosto, basta caldo.
0: Ma infatti secondo me con questo caldo eccezionale tanti stanno optando magari per andare più al fresco che al caldo, così per dire. Perché veramente uno dice vabbè, fuggo, va bene il mare, tutto molto bello, però probabilmente con questo caldo qua forse una bella boccata di ossigeno di montagna non sarebbe male.
1: E sai chi è che va sempre in montagna?
0: Chi?
1: Charlie XCX.
0: Charlie XCX,

La carica di Lady Gaga con Doechii, Runaway, qui su Radio 105. E voi l'avete fatta la Doechii stamattina? Niente ragazzi, sarà un delirio, sarà sempre peggio, questo è soltanto il primo giorno. Io vi chiedo scusa in anticipo, ma per un sacco di cose, per un sacco di cose. Già mi immagino la faccia di Spine in questo momento. C'è anche presente Steffi dalla Sardegna, grande. C'è anche Luisa invece che è al lavoro, tranquilla, la vacanza l'ha già fatta a luglio e poi la rifarà a settembre. Roby l'agricolo da Piacenza, come sempre su 105, via di pomodori, poi si va. Matteo dice: ultima settimana di lavoro, che bello sentirti, mi fa strapiacere, grazie Matteo. Poi abbiamo anche Stefano da Roma, che è ad agosto a lavorare a lucidare i pavimenti, che comunque. Lorenzo dal camion, Roberto da Pinerolo, che è rientrato oggi dopo 11 giorni in Trentino. Insomma, siete in tanti questa mattina, come detto, come immaginavo, come potevo un attimo anche prevedere. Tanti di voi sono tornati dalle ferie, tanti di voi invece categoria lavoratori sempre presenti, sempre comunque, come nei weekend tra l'altro, perché anche nel weekend c'è tanta gente che lavora. Quindi un abbraccio a tutti coloro, soprattutto che stanno facendo lavori faticosi con questo caldo, tipo Marco che sta facendo trasporto materiali. Quindi dai, è tutta, ragazzi, non mollate, vai che le ferie arrivano anche per voi. Pensate per esempio ad Angelo da Copenaghen, che qui è giorno di rientro, che la settimana prossima iniziano le scuole. Ecco, quindi un saluto anche a tutti i piccoli 105isti all'ascolto che sono in ferie. Ci sono dei vostri colleghi in altri paesi che, come vedete, le scuole le iniziano fra poco. Mamma mia, che sfiga, però posso dire. Va bene, 342 41 15 105, valido ancora un po' il toc toc, chi c'è? Quindi se siete presenti all'ascolto, fatevi sentire, che ci facciamo un piccolo giro saluti, giusto per rompere il ghiaccio, che di ghiaccio qua ne servirebbe assai.

Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. E chi sta ridendo adesso? Valeria e Nicolò, sposati sabato 1 agosto. Adesso sono in coda a Bologna verso Riccione per una settimana di relax. Però posso dire Riccione, relax, non so effettivamente quanto possa esserlo. Però ragazzi, auguri, congratulazioni, bravi ad esservi sposati ad agosto. Complimenti, un saluto e grande solidarietà a tutti gli invitati. Ci fermiamo per una piccola pausa, state qua.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

ride. Baby K, Tuca Macarena, io disannuncerò sempre i dischi rovinandoli, sappiatelo, sono sempre io, Linda Pani. Buongiorno a tutti, questa è Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, in questa Summer Edition, e chi più ne ha più ne metta, che al mercato mio padre comprò. E io sono Linda Pani, c'è Spine in regia, ci siete tutti voi al 342 41 15 105 in tantissimi anche questa mattina. Abbiamo fatto per il primo spicchiettino una sorta di toc toc, chi c'è presente, e ho visto che siete insomma in tanti, quindi questa cosa mi fa piacere, e sarete sicuramente pochissimi alla fine di questo agosto perché non mi sopporterete più, ma va bene comunque. Allora, ringrazio la chicca in redazione che tra le varie notizie che mi ha fornito questa mattina ce n'è c'è questa che è molto semplice, che dice: primo appuntamento, come gestire i silenzi imbarazzanti senza ansia. Perché dico semplice? Perché secondo me è una cosa che tutti quanti nella nostra vita abbiamo sperimentato, quindi senza andare a scavare tra i vari cassetti della memoria ci viene insomma facile pensare che ci possano essere dei silenzi imbarazzanti. Succede nelle riunioni, succede nel confronto con magari un collega, una persona, un conoscente che si incontra per strada, e succede anche nei primi appuntamenti. Silenzio che è un argomento secondo me anche un po' divisivo, perché c'è chi apprezza il silenzio e c'è chi invece ne è terrorizzato. Cioè, noi in radio siamo terrorizzati dal silenzio perché viene visto come un buco. Un secondo di silenzio pesa tantissimo, avete sentito come pesa in radio? E quindi c'è una tendenza sempre a cercare di fuggire, no, dal silenzio, però per tanti è un modo per evadere. E quindi quello che io vorrei capire al 342 41 15 105 è se il silenzio a voi crea imbarazzo o aumenta la percezione di quello che state vivendo. Cioè, quante volte ci capita davanti a un bel panorama anche di fermarci e dire: oh, silenzio, e ti vivi appieno quel momento. O quando vostro marito, vostra moglie sta zitto per un secondo: ah, che silenzio, che meraviglia. Cioè, capitano a tutti, no, queste cose di dire: ok, fuggo da questa cosa e mi godo il silenzio. E tanti che invece no, è la radio sempre accesa e la musica o una telefonata, pur di non vivere nel silenzio. Giusto per capire, se siete quelli che nel silenzio ci si tuffano oppure ci fuggono. 342 41 15 105, sarebbe anche carino vedere se c'è una differenza tra... Giusto per capire, se siete quelli che nel silenzio ci si tuffano oppure ci fuggono. 342 41 15 105, sarebbe anche carino vedere se c'è una differenza tra... Giusto per capire, se siete quelli che nel silenzio ci si tuffano oppure ci fuggono. 342 41 15 105, sarebbe anche carino vedere se c'è una differenza tra... Giusto per capire, se siete quelli che nel silenzio ci si tuffano oppure ci fuggono. 342 41 15 105, sarebbe anche carino vedere

0: se c'è una differenza tra, giusto per capire, se siete quelli che nel silenzio ci si tuffano oppure ci fuggono. 342 41 15 105. Sarebbe anche carino vedere se c'è una differenza tra maschietti e
1: nulla contro, così, giusto per dire.

0: sicuramente, se, vabbè, ma viviamo nel casino, quindi cioè, tra radio, tra eventi e tutto, quando sei in silenzio te lo godi pesantemente, no?
1: Sì, infatti, immaginavo. Lisa da Bergamo, anche lei dice: non posso vivere senza rumore, musica, TV, i vicini che gridano, io non riesco proprio a stare in silenzio, cioè pur di non rimanere in silenzio anche i vicini che gridano, capito? Che poi, vabbè, posso dire una cosa? Adesso dirò una cosa bruttissima, ma quando ci sono i vicini che gridano, i vicini che litigano, i vicini che parlano,
0: stai lì con l'orecchio?
1: Sì, dai, chi è che non lo fa? Dai, raga, dai, nessuno è in grado di farsi i cazzi suoi in quei momenti. Dai, siamo sinceri, lo facciamo tutti. Poi io adoro il silenzio e prendermi le mie pause, faccio una vita abbastanza movimentata e ogni tanto adoro isolarmi. Il mio posto preferito per godere del silenzio è in mezzo alla natura, dove sento lo scroscio dell'acqua del fiume. Saluti la Monica. Ecco, vedi che anche lei torna molto la montagna, il fiume, la natura per godersi del silenzio. Però a quel punto non è più silenzio. Cioè la natura, nella sua delicatezza, secondo me fa un sacco di rumore. Che siano le foglie, che sia il vento, che siano gli scricchioli dei rametti quando cammini. Cioè alla fine non è silenzio, se ci pensate. Il silenzio puro è difficilissimo da trovare. 342 41 15 105. E voi?

è Jenny Dracula qui su Radio 105. A volte il silenzio è musica per le nostre orecchie, dice Willy da Cormano. E raga, ho ripescato il messaggio che non trovavo prima. Oh raga, scusatemi, sono una boomer e quindi mi si incrociano gli occhi, non faccio fatica a usare la tecnologia come vorrei. Cristiano da Piacenza aveva mandato un messaggio, dice: il silenzio ti permette di percepire cose che normalmente non riesci a percepire. Mi trovavo in montagna e uscendo dall'appartamento con la mia compagna al mattino presto le ho detto: ascolta, ascolta. E lei: cosa ascolta? Il nulla. E quindi vedi che ancora torna la montagna in questa questione. Alessio da Genova invece dice: io mi schiero con il silenzio, sacrosanto silenzio, lavoro 12 ore al giorno a contatto con il pubblico, e già qua tremendo, a casa ho 3 donne, quindi massima solidarietà Ale, il mio momento di pura pace è alle 5 del mattino con caffè, sigaretta nel silenzio cittadino. Ha fatto anche la rima, mi piace. E vedi che allora lì il silenzio non fa paura, come per esempio per Albe che dice: ho la fobia del silenzio, sempre musica sia al lavoro che in casa, oltre a moglie e figli che strillano, che comunque anche quelli è un po' difficile che ti facciano stare in silenzio. Ma poi se non volete silenzio c'è sempre Radio 105, ovviamente, cioè potete tanto con l'app portarci veramente ovunque, quindi non serve avere la radio, la TV, perché basta lo smartphone, e con l'app ci potete ascoltare anche tutta l'estate, perché tutta l'estate ci saremo noi a farvi compagnia, anche se in orari misti, in orari strani, ci siamo sempre e comunque per tenervi compagnia e abbattere i silenzi. Quindi 342 41 15 105, ultimo giro messaggi, e adesso sapete che oltre al silenzio si può abbattere l'imbarazzo anche con un pochino di flamenco.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, che salutiamo, lo salutiamo, ciao, con la Manu, mi raccomando. Buongiorno a tutti, farò questa battuta terribile, grazie per le risate finte Spine ogni volta che sarà da disannunciare questo disco. Buongiorno a tutti, sono le 11 da 3 minuti, questa è Tutto Bene a 105 nella sua parte 2 in questa edizione estiva. Sola soletta ai microfoni, sono io, Linda Pani, Dario Micolani e Edoardo Mecca vi hanno tenuto compagnia fino alle 10, ma non sono sola perché c'è il nostro Spine in regia e ovviamente tutti voi che siete all'ascolto dall'altra parte della radio. Allora, nella, diciamo, prima fetta del programma, in questa prima puntata di questa estate insieme, vi ho chiesto appunto se il silenzio per voi è un modo per godervi del momento, godere del momento, o se voi scappate dal silenzio. È arrivata una testimonianza, una voce.
1: Ciao, bellissima Linda. Io Ciao. Adoro la confusione, non posso stare ecco. in silenzio assolutamente, ci resterò per tutto il resto della mia vita post-dopo. Per cui finché sì. sono in vita, no, assolutamente silenzio no. Io da quando mi sveglio metto l'auricolare e ascolto okay. musica fino alla sera che vado a letto o guardo la televisione se sono a casa. Per cui ecco. sempre qualcosa devo sentire o vedere. Ciao okay. Linda, buona giornata, sempre splendida. Miki da Trieste.
0: Grande Miki, per un momento pensavo fosse Valeria Marini dal tipo di accento, mio, la ricordava molto. No, scherzo Miki, però ha senso, effettivamente il silenzio poi arriverà un momento, speriamo sempre più tardi che mai, che ce lo vivremo per l'eternità, no? Quindi uno dice in questa vita voglio confusione, però non tutti la pensano così. Emilio dice: io il silenzio puro l'ho trovato una notte nel deserto, sdraiato ad osservare il cielo terso pieno di stelle, ti proietta in un altro universo, mai più provato un'esperienza simile. Quindi vedi che anche sperimentare questa cosa può aprirti, no, dei mondi. Tra l'altro è arrivata la testimonianza di un esperimento fatto negli Stati Uniti, ve lo racconto dopo il disco dei Medusa, che è veramente interessante, perché il silenzio puro è veramente difficilissimo da trovare, ma ve lo racconto fra pochissimo. Intanto sul volume, perché è lunedì, siamo lontani, ma questo disco si chiama Weekend.

0: Allora, di che cosa si tratta? È un esperimento, credo negli Stati Uniti, ci scrive Cristiana da Piacenza, dove delle persone sono state invitate a stare in una camera anecoica assolutamente con assenza di rumori esterni. Infatti la camera anecoica, leggo proprio la definizione, è un laboratorio speciale progettato per azzerare l'eco e isolare l'esterno, quindi praticamente l'assorbimento totale delle onde. La struttura isolata a strati, particolari coni di materiale fonoassorbente rendono praticamente la stanza completamente in silenzio. E se volete, anche si trova sui social, c'è un video di Pietro Morello anche, che è stato in una di queste camere qui, e starci dentro è veramente difficile. Infatti, secondo questo esperimento, le persone dopo i 10-30 minuti massimo chiedevano di uscire. Soltanto una persona è riuscita a resistere 45 minuti, ma non oltre. E quindi è uno stato molto particolare anche del corpo e della mente, che molto spesso non è capace di sopportare. Quindi il silenzio assoluto è veramente, veramente molto difficile. Poi, se ci rifacciamo alla notizia dalla quale siamo partiti, ovvero il silenzio imbarazzante nei primi appuntamenti, potete fare come Lorenzo, che la prima ragazza con cui è uscito quando era adolescente, in un momento di silenzio, di imbarazzo, l'ha baciata. E quindi là, guarda come ti levi completamente dall'imbarazzo. Grande Lorenzo, probabilmente non sei nemmeno l'ultimo. Va bene, allora, chiuso il discorso del silenzio, mi pare di capire che sia stato un argomento abbastanza divisivo. State tranquilli che qui su Radio 105 silenzio non ne troverete, non vi lasciamo punti di riferimento, perché in quest'estate è tanta musica, ma con me sappiate anche che fra poco anche si gioca. Quindi mi raccomando, Spine, prepara lo strumento, preparatevi anche voi al 342 41 15 105 se non avete mai salvato il numero di telefono di Radio 105, male, però potete farlo subito. Quindi mi raccomando, state qua che fra poco si gioca. In palio non ci sono i gadget di Radio 105, ma ci sono l'onore, la gloria e la stima, la mia stima nei vostri confronti. Però potrete venire anche in onda per fare un salutino al telefono, quindi mi raccomando, state qua, tante sorprese.
1: Ma che ti

0: non lo so, ci sono resistito per un mese, 8 ore, 10 ore al giorno, perché l'ho costruita una camera anecoica.
1: No,
0: quindi
1: no.
0: Non so che esperimenti abbiano fatto questi. Walter da Torino, buona giornata.
1: Che figata, che figata. Che cosa fai nella vita? Boh, costruisco camere anecoiche. Oddio, vabbè, però mentre la stai costruendo chiaramente è diverso. Una volta che è pronta e ci sei dentro, fai l'esperimento, praticamente tu batti le mani così e senti un suono talmente secco perché non c'è eco lì dentro, che se poi tu stai fermo e non fai niente non senti assolutamente nulla, cioè impazzisci secondo me. Io vi consiglio di andare a vedere i video di Pietro Morello dove spiega bene cosa succede dentro una camera anecoica. Secondo me veramente c'è da impazzire. Ma c'è da impazzire anche col gioco che arriva adesso, quindi state qua.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Il disco di Peggy Gou con Ayra Starr, No Woman, è il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. Allora, è arrivato il momento di giocare. Allora, è la prima volta che provo questo gioco, ovviamente, con il pubblico, l'ho provato soltanto con amici e colleghi. Mi sono resa conto che è anche abbastanza difficile, quindi oggi proverò a farlo in una versione, diciamo, forse, spero, un po' più accessibile. Quindi mi raccomando, 342 41 15 105, preparate la chat con Radio 105 perché dovete essere più veloci. A fare che cosa? A indovinare titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambe, titolo e artista, della canzone in questione. Com'è questa canzone? È recitata. Quindi io prenderò il testo di una canzone, un pezzettino, ve lo reciterò e dovete dal testo cercare di indovinare che canzone è. Quindi, se siete pronti, attenzione, prego maestro. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento e come se fosse l'ultimo. Che canzone è? Titolo e artista.

0: di Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. Il disco di Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. Niente, spine, scusa, non fare quella parte. Te l'ho detto che disannuncio i dischi male. Va bene, abbiamo giocato con il gioco della canzone recitata che non ha ancora un nome. Si chiama, boh, testo in testa, canzone recitata, come volete. Ci troveremo un nome in questi
1: testo
0: giorni.
1: Testo in testa.
0: Testo in testa. Perché devi avere il testo in testa se vinci.
1: Puoi salutare come? Adesso, per favore? No, oggi non ti sopporto più, veramente.
0: Abbiamo appena cominciato. Come ha fatto Marco da Trapani, che è stato il più veloce. Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, allora abbiamo giocato e tu adesso mi dirai titolo e artista della canzone recitata di oggi. Vai.
2: Sì, Sally Vasco Rossi.
0: Bravo, bravissimo. Allora, grazie. Hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto ovviamente al telefono in onda. Quindi intanto sei di Trapani ma sei a Brescia per lavoro, giusto?
2: Sono a Bergamo per lavoro.
0: A Bergamo? Ah, ok. Sì. Beh, dai, hai fatto bella strada, laggiù, a su. Come stai intanto?
2: Bene, dai, c'è un po' di caldo però va bene, non ci lamentiamo.
0: Che lavoro fai? Sei a lavoro adesso?
2: Sì, sono alle poste, lavoro alle poste.
0: Ah, ok. Bene, allora fai un saluto in onda, dedica la tua vittoria, insomma, magari qualcuno che conosci ti sta ascoltando, quindi approfittane pure.
2: Allora saluto, se mi state ascoltando, Robin, che è un collega, la mia ragazza Anna, la mia famiglia.
0: Ok. Bene, cosa fai quest'estate? Hai già prenotato le vacanze? Sei già stato?
2: Sarò giù in Sicilia da me tra qualche giorno, ho dei matrimoni, quindi quest'anno lì in Sicilia, non ci spostiamo.
0: Beh, mi sembra bene, un giro per matrimoni, vabbè, ti aspettano delle belle scorpacciate, poi figurati, tra la Sicilia e il matrimonio in Sicilia, penso che ti sfonderai per bene.
2: È il top.
0: Va bene, sei stato bravissimo, hai vinto anche Grazie. Il titolo di primo vincitore di questo gioco, quindi complimenti a te Marco, sei stato veramente velocissimo e ti auguro un buon lavoro, quindi buone poste e niente, anche una buona estate.
2: Grazie a voi, grazie di tutto, siete grandi, ciao.
0: Grande, grazie.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Artemas, I Like The Way You Kiss Me, dal 2024, è una di quelle canzoni che io ogni tanto riascolto e mi mette di buon umore, mi piace. Questa è la musica di Radio 105 anche in quest'estate 2026, lunedì 3 agosto, manca un quarto d'ora a mezzogiorno, che praticamente è il quarto d'ora che ci separa anche dalla fine di questo Tutto Bene a 105 parte 2. In questa settimana dalle 10 alle 12 con me, Linda Pani, siete nelle mie mani. E come stai? Tutto bene a 105 quando in regia c'è Spine. Mi sembra
1: bellissimo, proprio perfetto.
0: Direi che non fa una piega, vero? Va bene, allora io volevo proprio prendermi giusto un attimino per ringraziarvi perché avete partecipato veramente in tanti al gioco. Spero che vi sia piaciuto, è stato insomma un primo esperimento. Giocheremo anche nei prossimi giorni, ovviamente, e il livello di difficoltà varierà un pochino da canzone a canzone. Poi ovviamente, come nel caso di oggi, che la canzone era Sally di Vasco, magari qualcuno che è fan dell'artista della canzone che viene scelta fatalità quel giorno magari è agevolato. Tanti avevano detto Vivere, qualcuno aveva detto Sei bellissima mia Martini, qualcuno aveva detto Fiorella Mannoia, qualcuno aveva detto Alba Chiara, sbagliando di poco avevate imbroccato l'artista ma non la canzone. Insomma, ci avete provato ma poi la gran parte ha indovinato, quindi bravissimi tutti. Ovviamente il nostro vincitore Marco da Trapani, che abbiamo sentito prima, però volevo ringraziarvi perché siete stati tantissimi. Spero che il gioco non vi abbia fatto cacare. Molto bene, andiamo con ancora, stiamo sempre in tema musica, con il disco, uno dei dischi dell'estate, Moving to the Sun.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

0: Albe dice: Linda con i fuso e le calze di spugna che balla in cameretta ed è subito flash dance, cioè ragionissima. Questo è il disco 105 che storia, a chiudere le due ore insieme di Tutto Bene a 105 parte 2, quindi l'appuntamento è sempre alla stessa ora anche domani insieme a me, Linda Pani. Ringrazio il nostro Spine in regia, grazie mille Spine.
1: Ciao Linda.
0: Un piacere, grazie. Tutto il team di Tutto Bene a 105, ma adesso io vi lascio con lui, con Ale Sansone. Ciao Ale.
2: Ciao, quindi tutti i giorni noi dobbiamo fare questo scambio? Mi senti,
0: non
2: Linda?
0: Sento Ale.
2: Niente.
0: Forse vi lascio con lui. Forse non so se sono io che non lo sento. O... però stanno sistemando tutto. Ok, Ale, mi senti?
2: Sì, ti sento. Dico tutti i giorni, quindi facciamo questo scambio così?
0: Eh sì, magari nei prossimi giorni magari ti riesco a sentire. No, ma è perché sono tutta ovattata io, probabilmente per quello stavo raccontando, c'ho un principio di raffreddore. Va bene, vi lascio quindi con Ale Sansone, quindi adesso divertitevi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Grazie a tutti.

0: Sì, prima eravamo in tre, niente, adesso sono una. Pensavate di esservi liberati di me perché insomma venerdì ci siamo salutati con i Friends, ma non è così perché torno imperterrita con 105 Village in questa prima settimana d'agosto ufficiale con questo programma che vi terrà compagnia sempre dalle 16 alle 18 straordinariamente per questa stagione estiva il pomeriggio. Dice chi è questa? Magari in pochi mi conoscono, in tanti altri ignorano chi io sia, ma non la Moslea, i microfoni di Radio 105. Ma chi c'è soprattutto in regia? Bello ritrovarti. Comollino, scusa
1: buongiorno,
0: se ti ho trascinato.
1: Buon pomeriggio, grazie. Io vorrei partire, ma invece...
0: Ah beh, ma bacio, ma sicuramente andrà in ferie, non oggi, d'accordo?
1: No,
0: fatti
1: no.
0: Un'altra giornata con me, fatti un'altra direttina con me, dopodiché puoi andare serenamente
1: ma
0: in vacanza.
1: Ma sì, facciamoci,
0: anche perché...
1: dai.
0: Ma dai, facciamocela questa diretta. Io tra l'altro volevo tranquillizzare tutti gli ascoltatori di 105, sarò in diretta, scusate il gioco di parole o comunque se mi ripeto spesso e volentieri, fino a domenica, quindi lunedì domenica non stop, sempre dalle 16 alle 18, sempre con 105 Village, programma che vi intrattiene con notizie incredibili, notizie che vi cambiano come sempre l'assetto della giornata, se non della settimana, del mese, dell'anno, della vita.
1: E poi?
0: Beh vabbè, comunque guarda, c'è tanta gente che mi ringrazia perché mi dice guarda con 105 Village mi è cambiata veramente l'esistenza. Siamo qui a qua. Schimmi di poppidi.
1: Moppidi.
0: Mi è rimasta particolarmente impressa dopo la presenza di Igor questa piccola frase, questa piccola citazione. Allora 342 41 15 105 se intanto volete interagire con noi potete pure farlo, anzi fatelo perché mi fate compagnia, quindi ci facciamo compagnia a vicenda. Sicuramente non ha bisogno di compagnia perché è una delle star più acclamate al mondo. Madonna, apriamo così.

0: alla fine, la sto mandando fino alla fine. Danceteria di, si dirà così, Danceteria, un po' così all'americana, di Madonna, dall'album Confessions 2, che è proprio uscito quest'anno, quindi nuovo di pacca. Tra l'altro Danceteria è il nome di questo locale notturno leggendario di New York, attivo principalmente nei primi anni 80, poi ha plasmato la scena artistica e musicale della città, tra l'altro scoprendo un sacco di talenti, offrendo un mix di punk, new wave, dance, famoso proprio per aver lanciato Madonna, e quindi lei in qualche modo ha omaggiato il locale che le ha dato possibilità di esprimersi fra i primi, con tutta la sua creatività proprio agli inizi degli anni 80. Abbiamo ascoltato su Radio 105, faremo anche altrettanto con altri tanti brani, nel senso che ci sarà un sacco di musica stupenda oggi di cui parlare. Ci sarà sicuramente anche da fare rinnovare il nostro in bocca al lupo a Noemi, perché la stiamo per ascoltare, ma soprattutto insomma sappiamo tutti che Noemi ha avuto un attimo, una piccola parentesi delicata della sua carriera, della sua vita, perché niente, caduta dal palco mentre stava dando vita a un live in Abruzzo, credo fosse. Ha preso male le misure, mettiamola così, per cui ha fatto questa passerella ed è caduta nel vuoto. Si è fatta malino, si è fatta malino. Però insomma è una roccia, quindi lei spesso e volentieri ha anche pubblicato delle foto, devo dire, esilaranti dall'ospedale, perché è anche dotata fortunatamente di una grande autoironia. Insomma, si è fatta male, ma sta molto bene. È in fase di ripresa, mettiamola così. Certo è che la prossima volta, mi riferisco soprattutto agli artisti che sicuramente staranno ascoltando 105 Village oggi, lunedì 3 agosto.
1: Tutti gli artisti.
0: Facciamo attenzione, soprattutto quando i tecnici, lo dico anche per me, mettono quel nastrino carino, colorato, proprio a delimitare il palco della serie. Oltre questo nastrino colorato c'è il vuoto, quindi non oltrepassare questa linea immaginaria. In bocca al lupo a Noemi, che stiamo per ascoltare con Tu cosa fai questa sera.
2: Stare con te.

0: I'm abstinent.
1: Bibi Nos, Lil Freak Out su Radio 105, anno 2024, quindi facciamo un passo indietro di qualche anno fa, ma in realtà Le Freak è un brano addirittura del 1978, quindi altro che un paio d'anni. Ci sono riferimenti a della musica bella, straordinaria di molti anni fa. Manuela Mosley ai microfoni di Radio 105 per 105 Village. Tempo di vacanze, inutile che uno si nascondi dietro un dito. Adesso lasciate stare che io e Comollo siamo qui in prima posizione, proprio in pole position,
2: sempre presenti
1: per la diretta di oggi, quindi siamo veramente degli stacanovisti. Però ci sono finalmente tanti italiani che si godranno da qui in poi, o forse qualcuno è già andato in vacanza, o magari c'è chi sta continuando la propria vacanza iniziata qualche tempo fa. Fatto sta che molti italiani appunto scelgono le micro vacanze, c'è un boom, addirittura il 69% prevede uno o più brevi soggiorni e solo il 37% sono quelli che pensano di andare all'estero. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è una grande, altissima percentuale di italiani che scelgono non soltanto le vacanze brevi, quelle proprio micro, anche di qualche giorno, anche di qualche weekend addirittura, ma scelgono queste vacanze in Italia. Quindi non facciamo altro che restare in questo paese che è fra i più belli al mondo e goderci le bellezze nostrane. Quindi vacanze estive che stanno cambiando, sono più brevi, più spezzate, più vicine, lo rivela un'indagine di Confinturismo e Confcommercio in collaborazione con SVG sui soggiorni degli italiani nel 2026, quindi proprio quest'anno, che pone al centro il boom delle cosiddette micro vacanze. Si parte sicuramente, è vero, ma si tende a distribuire il budget su più periodi e a contenere magari la spesa destinata a ciascun soggiorno. Della serie, se io ho dei soldini da spendere che possono essere da 10 a 2000 euro, preferisco, diciamo, spezzettarli, quindi utilizzarli per più vacanze che sono inevitabilmente un pochino più brevi. Beh, devo dire che è una soluzione carina questa, eh.
2: Io
1: e
2: ne
1: devo
2: sono
1: dire...
2: l'esempio, eh.
1: Beh, anch'io, sai, devo dire, infatti stavo per confermare questa cosa, che sono fra quelli che godono di queste micro vacanze. Ma ne parleremo tra poco, nel dettaglio, perché ci sono un sacco di dati molto carini e ci sono anche un sacco di posti da vedere che magari noi ignoriamo qui in

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai! Non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
6: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
7: State zitto!
8: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: mix di sonorità Peggy Gu, classe 91, DJ e produttrice sudcoreana, con Ayra Starr, classe 2002, cantante nigeriana, appena ascoltate con Who Man. Oh, è scattato il bacio, eh? È scattato il bacio, credo che sia stato addirittura immortalato ufficialmente fra Peggy Gu e Berrettini, perché stanno insieme. Lasciate che faccia un po' di gossip, perché ogni tanto ci sta, soprattutto d'estate, quando sotto l'ombrellone si leggono questi giornali o queste riviste, come dire, particolarmente interessanti ed intense.
1: Sì.
0: Beh sì, io arrivo comunque da quella scuola lì, per cui scusa se pongo l'attenzione sul fatto che Peggy Gu abbia baciato Berrettini e viceversa, e questo bacio sia stato immortalato. Ma poi posso dire, sono belli, sono giovanissimi, ma chi se ne frega, cioè, ma ben venga, magari durerà un'estate, magari sarà la
1: ma
0: relazione
1: non fare
0: della
1: il
0: vita.
1: Gufo, lasciali stare.
0: No, ma infatti, magari sarà anche la relazione della vita per entrambi, eh. Chi può dirlo? Fatto sta che, insomma, ripeto, sono giovani, sono bellissimi e lasciamoli vivere. Certo è che, insomma, Berrettini si è dato un grande affare. Vabbè, basta, chiudo parentesi. Non so Peggy Gu, però Berrettini, diciamo che è stato spesso e volentieri accostato, soprattutto nell'arco degli ultimi 2 anni, a donne bellissime. Fatta magari eccezione per... Vabbè, andiamo avanti.
1: Senti, ma Peggy Gu, sì. Un bacetto?
0: Beh, chi sono io per non dare un bacetto a Peggy Gu? Chi sono io? Ma tu invece... A Berrettini, no, scherzo.
1: Beh, io uno scambio a tennis con Berrettini lo farei volentieri. Da ex tennista, sì.
0: Vabbè, secondo me avresti la peggio, ovviamente. Però al piffero. Comunque, questo nel dubbio era anche il nostro disco selection. Detto questo, stiamo parlando delle vacanze che gli italiani hanno deciso di fare quest'anno. Sono sempre più brevi, ma sono soprattutto nostrane, quindi sono fatte all'interno dell'Italia, cioè l'italiano sceglie di andare in vacanza fortunatamente in località italiane. Tra l'altro, voglio dire, arrivano da tutto il mondo per godere delle nostre bellezze anche qui, ma chi siamo noi per non fare altrettanto? Quindi scegliamo un sacco di località italiane, addirittura il 44% è la quota degli italiani che trascorrerà soggiorni all'estero, quindi tutto il resto rimane qui.

0: Fortunatamente oggi non siamo in radiovisione, perché devo dire che ho fatto una coreografia su questa canzone di Paul Russell, I Hate Maintenance, un po' particolare, che forse è anche discutibile. Paul Russell, classe 97, cantante, rapper di Atlanta, e con questa, diciamo, libera ispirazione presa da Never Too Much, brano di Luther Vandross del 1981. Quindi anche qui ci sono delle contaminazioni, niente male, eh. Devo dire che la tendenza delle canzoni, soprattutto negli ultimi anni, le canzoni che vengono pubblicate proprio negli ultimi anni, è quella di andare a pescare da brani che appartengono al passato, ma che in qualche modo hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. È un bene, sicuramente. Dall'altro canto, un po' mi preoccupa, perché vuol dire che forse l'ispirazione sta venendo, quella proprio, diciamo, vergine, l'ispirazione totalmente nuova, quella che ti arriva dall'alto all'improvviso, viene un po' a mancare. Uno va sempre a prendere elementi da qualche altra parte del globo terrestre, come in questo caso da brani appunto che arrivano da molto lontano, come quello di Luther Vandross, 1981 addirittura. Cosa ne pensi tu, Marco?
1: Che è sempre stato così alla fine, se ci pensi,
0: Sì, no, io penso magari, sai, a qualche cantautore italiano che ha avuto delle ispirazioni incredibili che arrivassero però dal nulla. Cioè, ti arriva ad un certo punto e tu scrivi brani tipo, La cura di Battiato,
1: ecco.
0: Ma anche La cura di Battiato, non credo che abbia preso ispirazione da chissà quali altri brani del passato. Ecco, quella roba lì, secondo
1: però
0: me, ultimamente manca.
1: Che magari non è stato influenzato da un suo viaggio e ha sentito una sonorità particolare da qualche parte, che ne
0: può darsi. Sicuramente non arrivava da un brano molto famoso del passato che lo precedesse, ecco,
1: tipo
0: in qualche
1: questo
0: modo. Tipo questo. Vabbè, ma tra qualche anno ci sarà qualcuno che prenderà ispirazione da DNA di Gabri Ponte Jovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Io ogni volta che ascolto questa canzone penso a Ross e a quelle sue immagini, suggestioni di questa signora campana che dice al figlio non so cosa, che in qualche modo può riprendere quello che dice questa canzone. Cos'era la frase che diceva Ross? Me la ricordo.
1: Non me la ricordo.
0: Comunque rimproverava il figlio in dialetto campano. Lui dice: questa canzone mi sembra proprio questa signora campana che riprende il figlio. Cioè, nella. Vabbè, comunque, sono suggestioni sue. D'altronde è l'intellettuale del trio. A tra poco.

0: Defense con If We Ever Broke Up è tendenza anche negli ultimi brani lasciare delle risate così incompiute alla fine, alla coda del brano stesso. Ci hai fatto caso come in questo in questa canzone? Ah vabbè, se la ridono. Cioè la canzone dice: se mai dovessimo rompere, se mai dovessimo non essere più fidanzati, per intenderci. Però poi alla fine se la ride, quindi tutto sommato male non è.
1: È contenta.
0: Classe, ma sì, infatti, classe 2003, beata lei, è un'artista emergente inglese che noi abbiamo proprio voglia di trasmettere, perché credo che sia una delle voci più interessanti che sono uscite negli ultimi anni. Quindi 105 è la radio che in qualche modo accompagna questi grandi talenti, sia italiani che internazionali, e Mai Stephens, o Stevens, come volete. Cosa? Stephens, perché la PH, non trovi?
1: Sì.
0: Stephens. Comunque lei è una di quelle che sicuramente andranno accompagnate in questo percorso, che immagino sarà fulminante, luminosissimo. Guarda te se poi no, noi portiamo solo fortuna. Allora, qualche ascoltatore al 342 41 15 105 ci dice, rispetto alle vacanze molto brevi, perché la tendenza degli italiani è proprio questa, quella di fare vacanze molto brevi, quindi la villeggiatura lunga dimenticatela quest'anno, vacanze brevi, e se avete un budget lo distribuite proprio in queste vacanze molto molto corte, che possono essere di qualche giorno o addirittura di qualche weekend. Avete, che ne so, un budget, lo dividete fra vari weekend o fra giorni diversi durante l'anno. C'è chi mi dice addirittura: ma quali vacanze? Sicuramente andrò in ferie, però me ne starò a casa, perché probabilmente, insomma, è stato un anno pieno di spese per qualcuno, quindi il budget addirittura non c'è, per cui si preferisce solitamente stare a casa o magari fare delle attività all'interno del proprio paese, della propria città, che non implichino la fatica di fare valigie, prendere voli, treni, eccetera eccetera, e andare altrove. Posso dire che la vacanza a casa non è da sottovalutare, perché...
1: Dillo,
0: ma totalmente, ma perché uno durante l'anno fa talmente tante cose che la casa la vive addirittura poco, se non per andare a dormire la sera e svegliarsi al mattino e ricominciare da capo, no? Quindi se si ha la possibilità o la necessità o si è obbligati a passare le ferie a casa, ma godetevela, perché non c'è niente di male, anzi magari potete anche usufruire di quel riposo che durante l'anno fate fatica ad ottenere, ad avere. Questa è, voglio dire, a mali estremi estremi rimedi, o comunque bisogna ottimizzare quelle che sono le situazioni che spesso e volentieri ci vengono imposte anche dalle dinamiche della vita stessa, no? Beh, che cosa volete che vi dica? Sono anche un pochino Gigi Marzullo all'occorrenza.
1: Sei saggia, vero? Manola
0: sono saggia. No, perché io amo stare a casa, devo dire, sono molto pigra in queste cose, quindi mi inviterebbero a nozze se mi dicessero: guarda, devi fare le ferie ma a casa tua. Ah, che meraviglia! Intanto Baby K, anzi Yo Baby K con Tucamacarena, sei pronto? La balliamo?
1: Dai,
0: te lo insegno io.

Frozen. Amo particolarmente le canzoni che sono dedicate a donne, a persone, quindi che hanno proprio come titolo il nome proprio di persona, come in questo caso Suzanne, ma ce ne sono anche tante in italiano, senza andare a pescare per forza dalla musica internazionale. Allora, per quanto riguarda invece, poi ne parleremo ancora meglio se volete, se vorrete soprattutto, c'è un budget medio degli italiani per queste vacanze lampo di 1.165 euro. Sono andata a vedere. Ma dove? No, nel senso, magari sì, perché se poi vai a vedere tra alberghi, aerei, viaggio, vitto, allora sì, si spende quella cifra lì. Però mi sembra un po'... Vabbè, adesso andiamo ad indagare meglio, eh? A tra

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Allora, la fine di questa canzone mi mette sempre in difficoltà, perché mi sembra sempre che sia rimasto acceso qualche microfono e che qualcuno stia ridendo, capito? Marco Comollo. Invece no, confermiamo, è proprio la coda di questo brano.
1: Non ero io il regista dell'epoca, quindi...
0: No, no, infatti. MGK Wiz Khalifa con Girl Next Door, tra l'altro Machine Gun Kelly, ex Machine Gun Kelly per intenderci, lui MGK, classe 90, rapper, cantante, attore di Houston, e Wiz Khalifa, che voglio dire, ma manco a fare le presentazioni di lui, classe 87, rapper, attore originario del North Dakota, quindi andiamo comunque negli USA. Allora sì, confermo, perché prima vi ho detto proprio di questa, vi ho parlato di questa cifra che in realtà è prevista per le vacanze, per noi italiani in generale, e ve lo confermo perché sono andata a vedere dei dettagli, o comunque ad avere conferma indagando un pochino sui vari articoli che sono usciti. Parlando proprio di budget, la quota media complessiva prevista per le vacanze estive di quest'anno è pari a 1.165 euro pro capite. Quindi ad italiano, ogni italiano può spendere di media, o decide di spendere in media 1.165 euro.
1: Beh, non è poco, eh.
0: No, non è poco, soprattutto perché abbiamo parlato di vacanze brevi, quindi che durano pochissimo, qualche giorno, addirittura qualche weekend, per cui sì, certo che insomma dividere 1.165 euro, spargerli per queste giornate o questi vari weekend, non lo so quanto poi, boh, mi sembra, in realtà mi sembra anche un pochina la cifra, se poi tu vai a ragionare a divisione, capito cosa intendo? Boh, vabbè, perché ti fai un weekend, cioè almeno a me, io non è che poi faccio vacanze particolarmente lussuose anche quando scelgo di andare un weekend fuori, ma sicuramente anche il weekend meno impegnativo implica quelle 500 euro, sì, nel mio caso, e vedi che se fosse davvero 1.165 euro a persona, a italiano, in media è già la metà, io mi potrei fare soltanto due weekend per esempio. Vabbè, comunque,
1: infatti dico, non è tanto ma non è poco, però bisogna vedere uno come li spalma, perché in due giorni è tanto, magari, cioè è poco.
0: Capito, se li spalmasse in più giorni, non lo so, devo ragionare su questa cifra, però comunque in media diciamo l'italiano, quello bravo che riesce a fare una bella vacanza con magari qualche soldino, non eccessivamente una somma altissima, ma qualche soldino sì, l'italiano bravo che riesce ad andare in vacanza con poco spende 1.165 euro e lo fa, diciamo, dividendo, spalmando questa cifra in più weekend o più giornate all'interno dell'anno. Noi non siamo, non facciamo parte di quella schiera.
1: No.
0: Comunque bravi, sono molto contenta anche del fatto che scegliate soprattutto l'Italia. A proposito d'Italia, ma che va fatto la Costiera Amalfitana? Che t'ha fatto a te la Costiera Amalfitana?
1: Niente
0: t'ha fatto, anzi. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo in arrivo.

0: Miles on it su Radio 105, questo è 105 Village, programma che resterà ancorato a voi letteralmente fino alle 18. Sono Manuela Mosley, in regia con me c'è fortunatamente Marco Comollo, che vedi non mi abbandona mai. Gli amici, quelli veri, quelli leali, che invece di andare in vacanza decidono di stare con te in diretta almeno, tra l'altro guarda, hai scelto anche il lunedì, che non solo è un giorno di per sé particolare, complicato, ma se lo inserisci all'interno di quelle che dovrebbero essere ferie o periodo di vacanze, è ancora più, guarda, una dimostrazione.
1: Ti svelo il perché, lo volete sapere?
0: Solo perché no, l'albergo... lasciami l'illusione che tu abbia scelto me e che tu sia stato talmente leale alla nostra amicizia da restare con me anche questo lunedì 3 agosto.
1: Solo perché lasciami l'albergo l'illusione. Era libero da domani.
0: Però guarda, potevi scegliere di rimanere a casa, invece no, hai detto guarda, voglio stare con Manola, certo, voglio rimanere
1: non
0: con
1: ti
0: lei.
1: Non potevo abbandonare mai.
0: Voglio dimostrarle tutto il mio affetto. Sì. Fortunatamente l'affetto me lo dimostrano loro, i nostri ascoltatori, al 342 41 15 105. No, non ci vedete in TV, perché qualcuno dice ma mi sto collegando al canale 66, non vi vedo, perché queste dirette estive, questo periodo estivo, il periodo d'agosto solitamente è un periodo in cui viene rivoluzionato il palinsesto, e noi che facciamo parte di questo palinsesto particolare decidiamo di non farci vedere, anche per la vostra incolumità, va bene? Soprattutto per la vostra incolumità. Allora, sapete, se mi seguite sui social sapete anche che sono particolarmente dedita, ecco, sì, questo è forse l'aggettivo più opportuno, sono dedita ai segni zodiacali, alla caratteristica che è proprio peculiare di ogni segno zodiacale.
1: Facciamo l'oroscopo?
0: Guarda,
1: dopo?
0: Sì, voglio raccontare proprio una verità scomoda per ogni segno zodiacale, perché l'oroscopo non è tanto quello che ti dice ah, non ti preoccupare, caro Toro, domani avrai una giornata. No, l'oroscopo è quello che ti dice, che ti dà la descrizione dei vari segni zodiacali in cui tu in qualche modo ti rispecchi, capito? Comunque, tra poco, le verità scomode per ogni segno zodiacale. Intanto andiamo avanti con la musica.

0: End of Beginning su Radio 105. Tu di che segno sei, Marco?
1: Io sono un bilancino.
0: Posso dirti? Non male, non male.
1: Io vado molto d'accordo con
0: la bilancia, sono del segno del toro, noi andiamo molto d'accordo. Comunque ci sono un sacco di verità scomode che riguardano i segni zodiacali, ovviamente ne parleremo tra pochissimo.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
10: Oh, Obi, tutto è possibile.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Mark Ambor, classe 2000, ma c'è ancora chi è nato nel 2000? Comunque ogni tanto quando dico classe 2000, 2003, 2006, mi prende proprio, capito, una morsa qui al petto, perché dico mamma mia quanta gioventù. Classe 2000, cantautore, anzi emergente, di New York City, appena ascoltato su Radio 105 con Belong Together. Parliamo delle verità scomode che riguardano i segni zodiacali. Ariete. L'Ariete confonde spesso il coraggio con... Oh, guarda, sì, con l'egocentrismo sfrenato. Sei convinto, caro Ariete, di essere semplicemente un leader, deciso, diretto, ma la realtà è che fai fatica ad ascoltare chiunque non sia te stesso, hai capito? Toro. Adesso ci saranno sicuramente gli Arieti all'ascolto. Ma che cazzo dice? Allora, Toro, tu spacci per coerenza quella che in realtà è solo pigrizia mentale e testardaggine assoluta. Oh, ragazzi, purtroppo devo confermare. Quando ci fissiamo su un'idea o magari su una determinata abitudine, preferiamo proprio affondare insieme alla nave piuttosto che ammettere che è ora di cambiare rotta. 100%. Questo lo posso garantire. È un difettuccio, Niente male. Gemelli, segno con cui io vado proprio in disaccordo totale. Comunque, la tua tanto decantata flessibilità spesso nasconde una totale mancanza di profondità e di lealtà emotiva. Bravissimi a parole, riescono a incantare chiunque, ma niente, cambiano opinione e alleanze con una facilità, anzi con la facilità con cui si cambiano, spero, le mutande praticamente. E soprattutto una facilità che spaventa chi ti sta vicino. Hai capito, papà? Hai capito anche... Vabbè, non dico il nome perché sennò... È una mia amica. Ho qualche amica gemelli con cui mi scontro spesso e volentieri ed è effettivamente, corrisponde effettivamente a questa descrizione. Cancro! Usate la vostra vulnerabilità e i vostri musi lunghi come una potentissima arma di ricatto emotivo. Cioè, si dipingono sempre, no, come le vittime sacrificali, quelle che amano troppo e che vengono costantemente ferite dall'insensibilità altrui, ma la realtà è che sono estremamente manipolatori e manipolatrici. Mamma mia, la tocca piano, questo oroscopo. Gli altri segni, tra poco, intanto, vedi, dovremmo imparare a dirlo più spesso. Sorry, scusa, lo sento, io per prima, Pinguini tattici nucleari, in arrivo per voi, ovviamente, su Radio 105.

0: René Rapp, attrice e cantante ovviamente americana, anche lei classe 2000, famosa per il musical americano Mean's Girl, scritto da Ryan Tedder e Omer Fedi. Allora, parlavamo di segni zodiacali, torniamo a noi, alle cose interessanti che ci cambiano, come dicevo, l'assetto proprio della settimana. Eravamo rimasti avevamo appena descritto, diciamo, il cancro, passiamo al leone. Tra l'altro il leone è il segno del mese, perché insomma chi è nato ad agosto solitamente appartiene di norma al segno del leone. Immenso orgoglio proporzionale alla sua insicurezza. Praticamente il leone, che cosa succede? Ha un disperato bisogno di essere costantemente ammirato, lodato, messo al centro dell'attenzione, altrimenti si spegne e diventa acido. Punto. Questa è una mia visione della cosa, ma ditemi se non è vero, dai, se conoscete un leone, ditemi se non è vero. Vergine, la vostra mania di criticare e correggere tutto non nasce dal desiderio di aiutare gli altri, ma dal bisogno di sentirsi superiori. Siamo tutti convinti, anzi siete tutti convinti voi della Vergine, di sapere sempre quale sia la cosa migliore da fare, e pretendete anche di gestire le vite altrui, con la stessa rigidità poi con cui organizzate la vostra. E non si fa. Stiamo parlando dei lati un po', come dire, scuri di ogni segno zodiacale, eh? Tanto cazzeggiamo in questa settimana di vacanza per tanti. Bilancia, la vostra ossessione per la pace e la diplomazia vi rende spesso, sentiti preso in causa, eh?
1: No, infatti.
0: Vi rende spesso falsi, Comollino non è falso.
1: Ma
0: è privo di spina dorsale.
1: Ma non
0: è vero. Nemmeno quello.
1: Ma chi l'ha scritto?
0: Ma vabbè, ma te lo posso dire. Pur di evitare i conflitti diretti e non scontentare nessuno, il bilancia è capace di dare ragione a due persone che dicono l'esatto opposto.
1: Ma non è vero.
0: Cambiando a seconda di chi ha davanti, tra l'altro.
1: Sì, certo.
0: Oddio, questo forse sì, però. Allora, questa cosa qui, questi lati oscuri dei vari segni zodiacali, li ha scritti, li ha tirati giù uno che se ne intende. E ho detto uno, quindi è già un indizio. Scorpione, leggendaria la sua intensità, spesso però è solo una scusa per giustificare il bisogno ossessivo di controllo. Sono d'accordo. Sagittario, lo facciamo dopo il Sagittario? Sì, lo facciamo dopo.
1: Dai.
0: Tra l'altro è il mio ascendente Sagittario, un po' mi ci riconosco, Toro ascendente Sagittario, mi salvo perché sono rigidissima da un lato, sono molto terrena, molto pragmatica, quindi Toro. Dall'altro Sagittario, che è un po' tra le nuvole, è un po' poco ancorato a terra, mi dà quella creatività, quella spensieratezza che spesso e volentieri a me manca. Vabbè, comunque torniamo tra pochissimo con i segni zodiacali, intanto ascoltiamo una canzone che a me fa impazzire, ti dico la verità, Comollino. Talk to You, Another con 54 Ultra.

Le canto tutte. Make my day su Radio 105. Stiamo parlando del lato oscuro di ogni segno zodiacale. A me piace molto l'oroscopo. Dicevo prima, non l'oroscopo che sta lì a sentenziare su cosa o a prevedere cosa succederà il giorno dopo, chiaramente quello è impossibile, però mi piacciono quegli oroscopi che tirano giù la caratteristica di ogni segno zodiacale in cui uno si può rispecchiare o meno. Eravamo arrivati al Sagittario. Famosa schiettezza del Sagittario che rasenta spesso la totale mancanza di tatto e di rispetto per i sentimenti altrui. Ecco, io che sono ascendente Sagittario ho questo grande difetto, diciamo che sono molto schietta a volte e non è che non ho, diciamo, rispetto per i sentimenti altrui, ma spesso e volentieri sono talmente impulsiva nell'essere schietta che mi dimentico che a volte ho davanti qualcuno che può rimanerci male, capito? Ma non è che manco di rispetto, non ci penso proprio. Questo del Sagittario è molto caratteristico. Capricorno invece sostituisce le emozioni umane con il dovere, l'ambizione, lo status sociale, spesso considera le relazioni e le persone come investimenti a lungo termine o come tasselli da incastrare nella sua scalata verso il successo. Madonna! Ma che esagerazione! Non sono d'accordo sul Capricorno, su questa cosa qui. Acquario, il tuo professarti, dice l'esperto, anticonformista e aperto mentalmente, ti rende paradossalmente una delle persone più intolleranti dello zodiaco. Volete contraddire l'esperto? Scrivetelo al 342 41 15 105. Ultimo segno, pesci. Il pesce che cosa fa? Usa il suo essere costantemente distratto e con la testa magari fra le nuvole per sfuggire alle precise sue responsabilità, cioè gli piace un po' fare la parte della creatura pura, quella indifesa che non appartiene a questo mondo cinico, però niente, la verità è che il pesce si trova comodissimo in questo mondo e sono gli altri, secondo lui, a dover risolvere problemi pratici proprio al posto suo. Vi riconoscete in queste descrizioni, o meglio nella descrizione del lato oscuro del vostro segno zodiacale? Io devo dire di sì, è onesta, devo dire di sì. Tommaso Paradiso, lo stiamo per ascoltare con Agitare Coca-Cola. Adesso vado a vedere di che segno è Tommaso, perché non ricordo, forse pesci, non ricordo quando è nato, ma credo che insomma siamo nella prima parte dell'anno. Intanto lo ascoltiamo.

0: Avevo detto, Tommaso Paradiso, nato nella prima parte dell'anno, brava Manola, complimenti, nato il 25 giugno dell'83, quindi tutto è fuorché pesci. Vabbè, mi ero dimenticato, cioè, non lo so perché, secondo me è talmente tanto sensibile quell'uomo lì, il 25 giugno mi sa che è cancro, che l'ho dato proprio per scontato che fosse un pesci. Vabbè, comunque, Carol G, andiamo a vedere Carol G, Carol G.
1: Pensavo volessi illuminarci con un tuo
0: Carol
1: aneddoto.
0: Carol G... Di che segno è? Aspetta un attimo, vediamo un po'.
1: Dai che c'è
0: Carol G, 14 febbraio. Madonna, ma quella è nata il giorno di San Valentino. Tutto torna, un bacetto. Ma tra poco, va.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
12: Perché se non Degli, non ci credi.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: bello, sigla iconica, vuol dire che è arrivata l'estate. Buona estate con Summer Compilation. Dalla ciurma di tutto esaurito, quel che ne resta quantomeno. Io sono Ilenia.
1: E io sono Mitch.
2: E io sono Fabio Liuzzi, buongiorno.
1: Che bello, che bella l'estate.
0: Molto bella l'estate, soprattutto è bella fresca la musica di Radio 105, quella che vi regaliamo sempre ogni anno all'interno di Summer Compilation. Perché Mitch, lo vorremmo ricordare qual è proprio la prerogativa di Summer Compilation?
1: E qual è la prerogativa?
0: Benissimo.
2: Qual è? Lo so io.
1: La prerogativa?
2: La chiediamo a Pizza.
0: Ma Pizza non c'è in vacanza.
2: Ma come in vacanza?
0: Non chiedere a Betty perché non c'è in vacanza.
2: Ma come? Scusa.
0: Non chiedere a Boris è in vacanza. Non chiedere a Max Maddi perché è in vacanza. Né tantomeno al capitano.
1: Ma vabbè, chiediamoglielo agli amici che ci stanno ascoltando.
2: In che senso? Scusa.
0: Ragazzi,
2: ve lo dico io.
0: Musica e ancora musica. Canzoni una via l'altra senza interruzioni. Ve ne do una prova?
2: Dai.
0: Partiamo subito con Another featuring Emily Warren, Silver Lines. E poi Darin, Can't Stay Away.
2: Bella.
0: E Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope, oh, ce n'è per tutti i gusti. Alza il volume.
2: Vai, lo

0: più belle in assoluto di questa estate 2026. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope su Radio 105. Buona estate dalla ciurma!
1: Estate con noi! Io mi sto spalmando la crema,
0: perché... Ma
1: come? Sì, la crema solare, perché anche qua in studio bisogna fare attenzione al sole.
0: Ma quale studio cosa? Ma guarda che queste sono luci artificiali, mica ti bruci.
1: E perché avete portato l'ombrellone?
0: Ma c'è adesso...
1: l'ombrellone.
0: Guarda che... Miccio, ma sei tremendo! Ogni anno sempre la stessa storia.
1: No, c'è l'ombrellone, c'è il bagnino.
0: Beh, però è anche vero che la musica di Radio 105, guarda, se chiudi gli occhi...
1: Ah, sento... Sì.
0: Ti riporta proprio al mare, alla spiaggia.
1: Sì. La salsedine, senti...
0: Buon profumo in effetti, eh? Ah no, sarà la tua cremina, il tuo olio di cocco, esatto. Sai che facciamo? Sapete che facciamo? Viaggiamo per il mondo, anzi viajando per il mondo insieme a Karol G e Manu Chao e a seguire Secrets, i segreti di Miley Cyrus.

0: Lopez, Miley Cyrus all'interno di Summer Compilation. Signore e signori, abbiamo appena iniziato, abbiamo ancora tantissima musica per voi, in arrivo per voi. Spoiler?
1: Sì. No, sì, no, no, sì. Come la brezza di mare, uguale, arriva proprio...
0: Una ventata in faccia.
1: Una ventata di musica.
0: Aia.
1: Ah, in che senso?
2: Ti sei punta?
0: No.
2: Era un riccio.
0: Ah, era un riccio?
1: Tu un cactus in faccia.
0: Ma scusami, Mici, hai dei ricci nello zaino? Ma sei impazzito?
2: Sto mangiando un po' di cozza, un po' di vomito. Sto approfittando.
1: Pensate se ti arrivava uno scoglio in faccia. C'è pure quelli nello zaino.
2: È lo scarto di un riccio di mare.
0: Da noi arriva solo tanta musica, eh. Tra poco rimanete con noi. Summer Compilation continua. Summer Compilation.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
17: Vedrai che qualità, Antonella.
18: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
17: Ti aspettiamo.
16: MD, buona spesa Italia.
19: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ben ritrovati amici, riparte Summer Compilation, l'appuntamento più fresco dell'estate di Radio 105. Musica e solo musica, senza interruzioni.
1: Bentornati, ci siamo, tutti pronti che facciamo un selfie, dai, avvicinatevi, avvicinatevi.
2: Siamo in tre.
0: Ma tutti pronti chi? Miccio, siamo io e Fabio Liuzzi, Lenia, Fabio Liuzzi e te.
2: Ma voi dovete immaginare, capito, quella fantasia.
0: Va bene, ok.
2: Guarda la folla di gente, sono tutti qua per noi in spiaggia, sulle mani.
1: Ho capito, lui vuole fare il selfie con gli artisti che adesso arriveranno e canteranno con noi.
0: Ah, o che per bello noi. Allora sai che ti dico? Che col primo artista che abbiamo in scaletta già pronto, sì, un selfone me lo faccio io però da sola, se possibile.
2: Chi è? Lenny Kravitz?
0: Sto parlando di Harry Styles.
1: Ah beh,
0: Dance No More a seguire. Gaia, lo volete un selfie con lei?
1: Direi di sì.
2: Io prendo questo.
0: E poi 24K Golden featuring Yandior con Mood.
1: Io con lui non lo voglio.

0: 24K Golden featuring Ian Dior con Mood. Mamma mia, ma quanto sono belle le canzoni di Summer Compilation.
1: Che
0: diglielo,
1: energia,
0: amici.
1: Che energia, che felicità che trasmettono. Un po' come questo spritz. Guardalo qua. L'aperitivo.
0: Guarda che non c'è nessuno spritz. Siamo in uno studio radiofonico. Diglielo, Fabio Liuzzi, perché a me non mi ascolta.
2: No, che l'ha ordinato solo per lui. Per noi no. È quello il problema, hai capito, Ilenia? Lui se lo sta bevendo veramente. Guardalo. Ma è felice anche, oltretutto.
0: Se lo sta gustando.
2: Non ho capito, cioè fatti portare anche due patatine la prossima volta.
1: Estate con Radio 105, amici.
0: Comunque in assenza di pizza, hai visto cosa sta combinando Migi?
2: Sì, non lo so, sta facendo festa.
0: Ha portato uno zaino pieno, colmo di qualsiasi cosa. Ha tirato fuori Cozzpolos, ha tirato fuori Ricci, ma pure gli spritz. Senti, qua ci serve la musica però. Hai portato qualche disco?
1: No, la lascio a te, la lascio a te.
0: Ecco, vedi.
2: Beh, almeno scegli bene, Elena, chissà cosa sceglieva, amici.
0: Signori, sentite che meraviglia. Ritorno di Peggy Goo nell'estate 2026. Oh man, a seguire i Maroon 5 e Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Summer

0: che è tornato anche Francesco Gabbani in questa estate 2026, tra le più belle secondo me,
1: sì,
0: questa
1: è bella
0: stagione.
1: Frizzante, è vero, musicalmente.
2: La gente la cantava, stile karaoke, bellissimo.
0: La gente
2: qua
0: chi?
2: In piazza,
0: siamo...
2: qua in piazza.
0: Non siamo in piazza, siamo negli studi della radio.
2: Vi state divertendo? Hai sentito?
1: Ma non ti risponde nessuno, ah, non c'è nessuno. Ma no, è andato fuori di testa.
0: Ragazzi, io sono seriamente preoccupata per Michi. Potevamo mandarlo un po' in vacanza.
1: No, ma è il caldo che gli fa male, cioè,
2: fatemi sentire.
1: Vedi, è il caldo della piazza. Dai ragazzi, sulle mani. Niente.
2: Cantiamo ancora.
0: Sì, cantiamo. E allora cantiamo con Belle, brava lei, Baby Steps di Olivia Dean. Ma mica è finita qui, eh.
1: No, chi c'è?
0: Cantiamo con Damiano David.
1: Ah, questa la canto io,
0: Talk to me. E scusate, io vorrei tanto cantare con lui, posso?
2: Sì.
0: Cavana Irama.
2: Aspetta che metto il testo. Parte il karaoke, vai amici!

0: su Radio 105 all'interno di Summer Compilation. Qual è la caratteristica principale di Summer Compilation?
1: Trovare un posto libero per l'ombrellone qua davanti in prima fila.
2: No, sì, non c'è, no. Infatti c'è il bagnasciuga tutto occupato.
1: Non vorrei dirmi che è la musica senza interruzioni.
0: Certo, far sentire dell'ottima musica, la migliore in circolazione, sì, quella di oggi, ma quella anche di ieri, che vi offriamo, scusa se poco, solamente noi, ma non adesso però.
2: Quando?
0: Tra poco.
2: Quindi posso sdraiarmi tranquillamente sulla sdraio?
1: Allora adesso c'è l'interruzione.
0: Ma quale sdraio? Ma siamo in uno studio radiofonico, sei davanti a una console.
2: Ma non è vero. Summer Compilation
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Trieste, sempre per traffico rallentamenti sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure, infine sulla statale 274 Salentina di Patù traffico rallentato per lavori tra Morciano di Leuca e Santa Maria di Leuca in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati.

0: www.samiraconcentrati.it e scopri l'offerta.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
8: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
9: Ritrovati amici, riparte Summer Compilation, questa è Radio 105, insieme a voi c'è la ciurma di tutto esaurito, buona estate!
10: Oh, ciao Ilenia!
9: Ciao!
11: Sei fatta una certa,
10: Sì, sta imbrunendo.
11: Sì, c'è il tramonto, guarda che bello!
9: Sta imbrunendo il tramonto, come fate a vedere queste cose se siamo chiusi dentro uno studio radiofonico senza finestre?
10: Ma perché tu devi avere una visione più ampia del mondo, Ilenia.
9: Ah, certo!
11: La luce arancione che cos'è?
10: Scusami.
9: No? È la luce che lampeggia on air, on air,
10: no!
9: Perché siamo in onda!
10: Ah, no, il tramonto quello lì, dai, stiamo salutando, giusto, no? Cosa
11: sì,
10: c'è?
11: Sì, sì, aspetta, mi è arrivata una notifica sul cellulare. Ah, c'è la musica adesso?
9: Salutate i Bausa, ciao Bausa,
10: ciao, ciao.
9: Love Myself,
10: sì, notifica,
9: stiamo per ascoltarli. Oh, oh, oh. Salutate anche lei.
10: Chi è?
9: La vedete in lontananza?
11: Sì, sembra Carol G.
10: Io vorrei fare una foto con lei.
9: Love Again, Dua Lipa.
11: Ho sbagliato, vedi?
10: Non è bionda, l'altra è mora.

0: ci siamo in chiusura.
1: È finita.
0: Sì, ma mica per sempre. Noi torniamo all'interno della programmazione estiva di Radio 105.
1: No, ancora. Ilenia, scusa, un appunto.
0: Sì.
1: Tu tornerai.
0: No.
1: Noi saremo in diretta con te, ma non dallo studio.
0: Ma figurati, no, sì. Io pretendo che voi rimaniate qui con me. Sono da sola, scusa.
1: Da sola devi rimanere, come direbbe Pizza. No, da sola.
0: Brutti caratteri.
1: No, abbiamo degli impegni impellenti. Verremo con te in diretta, ma ogni da lontano, ogni tanto.
0: Immagino, andrete al mare sicuro e mi lascerete qui. Comunque, noi si torna con Summer Compilation. Buona estate dalla ciurma, Ilenia, Mitch, Fabio Liuzzi.
1: Ciao, buona estate.
2: Ciao. Alla prossima.
1: Allora, lo spritz è pronto o no?
2: No.

0: Passiamo dallo spritz di Liuzzi alla brioche alla crema di Pippo Palmieri regia. Buongiorno Edoardo,
1: che ore sono? Esatto, sono, guarda, pochi secondi alle 8.
0: Tutto bene? Sì?
1: Sì, tutto
0: pronti?
1: Bene.
0: Quasi, vai col TGCOM.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance, così Trump, che per la 38esima volta dall'inizio della guerra annuncia una svolta, ma Teheran nega. Nella notte un mercantile colpito da un proiettile a Hormuz, i paesi del Golfo valutano un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, nella notte colpito un impianto industriale alle porte della capitale, scoppiati diversi incendi, le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. In un altro raid nella regione di Leningrado, in fiamme un ennesimo magazzino di Wildberries, l'Amazon russa. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Un ventenne è morto in una piscina a Montecchio Precalcino, nel Vicentino, mentre era impegnato in una sfida di apnea con un amico. Avrebbe avuto un malore a dare l'allarme il suo compagno, non vedendolo riemergere. Inutili i tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano, è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato il lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A 105.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Tutto bene a 105. Tutto bene, tutto bene.
0: Vai insieme, insieme. Non so quando ci leveremo questo vizio, questa abitudine, chiamatela come volete voi. Intanto buongiorno, buon martedì, 8 e 2 minuti. Siamo live, buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolaus, in arte ma solo in arte Dario Micolani. E quest'oggi salutiamo in regia Pippo Palmieri.
8: Dove sono?
0: Allora gli ho chiesto: Pippo, come va, come stai? Ha dovuto guardare il calendario per capire le coordinate. E poi ho detto: domani che abbiamo in regia, fa, aspetta, io dove sono domani? Non lo so. Ha guardato il calendario perché ovviamente è pieno di impegni e pieno di serate. E dopo una bella brioche alla crema, per quel che riguarda lui, è pronto. Tu come fai colazione in questi giorni che ci svegliamo un po' presto?
1: Beh, allora, praticamente essendo costretto a venire con i mezzi...
0: Vabbè, non metterla subito sulla compassione.
1: No, però vengo a piedi, mi faccio un 15 minuti a piedi. Da sì. Cadorna.
0: Cosa mangi, voglio sapere? No, chi se ne frega di come?
1: Cambio ogni giorno bar. Così ne
0: colazione
1: valuto,
0: al bar,
1: ne valuto
0: al bar.
1: Di nuovi.
0: Amici, oggi Edoardo.
1: Oggi sono andato in uno.
0: No, non ha passato
1: non
0: la
1: il
0: prova.
1: Massimo, non il massimo.
0: Va bene, voi come state? Ci siete? 342 41 15 105, ve lo ripetiamo, ma è sempre attivo il nostro numero. Con la voce, anche a quest'ora, se volete mettercela, noi apprezziamo. Sì. Oggi abbiamo un po' di notizie. Abbiamo subito, secondo me, un obiettivo del giorno, sì. Parlando un po' di estate e di vacanza, visto che lo faremo ogni giorno, è un po' per interagire con il nostro pubblico, per capire che cosa stanno facendo, dove sono, a che punto dell'estate. Trovare l'ascoltatore che va da più anni in vacanza nello stesso posto.
1: Quindi questo è il nostro obiettivo.
0: Questo è il nostro obiettivo da qua alle 10.
1: Esatto, chi va in vacanza nello stesso posto da più anni ci scriva. magari entrerà in diretta con noi in qualche
0: divaghiamo
1: modo.
0: Un po' su questo che dà sempre spunto. Ti vedo pronto con una bella frase, sì. E allora perché privarcene?
1: Sì, perché non possiamo dare ufficialmente il via a questa puntata senza il buongiornissimo caffè di quest'oggi. Allora, la frase è la seguente: il successo è fare le cose ordinarie straordinariamente bene.
0: Questa da dove l'hai presa? Un post-it che hai visto qua fuori?
1: No, chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta?
0: Chi può averla scritta? Amadeus,
1: qui. Amadeus?
8: Leonardo da Vinci.
0: Dai, chi è che è andato oggi, vicino? Dai.
1: Oggi è difficile. Ci sei andato vicinissimo, Dario Micolani. Non l'ha scritta Amadeus, ma l'ha scritta, ebbene, quasi, Jim Rohn, autore statunitense.
0: E beh, così proprio, fratelli, cugini. Sì. Ripetiamola, seconda lettura.
1: Aspetta, che stavo già mettendo... Allora, il successo è fare le cose ordinarie straordinariamente bene.

0: minuti dopo le 8, buongiorno, siete già tantissimi via WhatsApp. Bello, buongiorno, cosa fate, dove ve ne andate? Ma soprattutto stiamo scoprendo che buttando un obiettivo del giorno, che abbiamo detto, è trovare l'ascoltatore che vada più anni in vacanza nello stesso posto. Ragazzi, ci state sbalordendo.
1: Sì, incredibile, ma robe da quasi 60, da 57 anni di fila a Santo Stefano d'Aveto possono bastare, ci dice Flavio da Voghera.
0: E qua viene da dire quanto siete vecchi.
1: No, ma
0: ragazzi, cioè, se vai da 60 anni nello stesso posto.
1: Ma dov'è Santo Stefano d'Aveto?
0: Scherzo, ovviamente, so che volete fare il record, lo so che abbiamo detto che quello che va da più anni nello stesso posto in vacanza poi entra in diretta con noi, però non ce l'aspettavamo. Adesso dobbiamo leggere tutti i messaggi e capire qual è la classifica in tempo reale, visto che la terremo attiva fino alle 10. Va bene, leggevo invece, caro Edoardo Mecca, per fare anche un po' di, tra virgolette, attualità.
1: Tra virgolette,
0: Sempre tra virgolette. A settembre ripartono le scuole, quindi è giusto anche parlare un po' di questa pausa estiva. Sì. Sappiamo che tutti, insomma, c'è sempre il tema dei compiti delle vacanze, ne danno troppo pochi.
1: Io una polemica da questo punto.
0: Polemica subito, vabbè, fammi leggere
1: proprio
0: questa
1: sul tema.
0: Ah, sul tema. A Bolzano, multe fino a 150 euro ai genitori che saltano colloqui e riunioni. In generale, riunioni scolastiche. La nuova legge punta a rafforzare il ruolo educativo della famiglia. Quindi non basta iscrivere i figli a scuola, bisogna seguirli, partecipare ai colloqui, leggere le comunicazioni degli insegnanti, collaborare con l'istituto. Altrimenti, bella multina, ciccio.
1: Pure.
0: Succede, come dicevo, in provincia di Bolzano, dove c'è questa nuova legge che, insomma, introduce queste sanzioni da 50 a 150 euro per i genitori un po' assenti.
1: Ma lo sanno che ormai molti genitori...
0: Scuola dell'infanzia, del primo ciclo, che ignorano gli obblighi di collaborazione con la scuola.
1: Ma lo sanno che per molti genitori ormai la scuola è un parcheggio del figlio, non gli interessa neanche più se imparano a leggere.
0: Attenzione, la polemica.
1: No, io dico questo, per me nelle scuole si dà troppa vacanza estiva, deve durare meno.
0: Vabbè, ma questo è un tema che va avanti da anni.
1: Io sono veramente un sostenitore delle vacanze più corte d'estate.
0: Io mi sto accorgendo che fortunatamente mia moglie fa l'insegnante, ma per le famiglie che hanno dei lavori dove hanno le classiche 2-3 settimane massimo di ferie, ti devi impegnare per intrattenerli e star con loro per tutti questi mesi,
1: cioè, no, infatti, troppo.
0: Molte famiglie vanno davvero anche in difficoltà. Comunque stiamo divagando. Multe giusto o sbagliato per i genitori assenti ai colloqui, alle comunicazioni?
1: Ma sbagliate, dai. Poi
0: è appena detto, diventa il parcheggio dei figli, poi sbagliato.
1: Ma sbagliate.
0: È un modo per invece tenerti sul pezzo, secondo me.
1: Sì, ma intanto ne sanno più i figli dei genitori. Talvolta
0: hai totale sfiducia. Senti anche del tono come sei abbandonato proprio.
1: Non lo so, no, addirittura la multa mi sembra eccessivo.
0: Va bene, dai, ne parliamo un po' se vi va. Era giusto per darvi anche questa notizia dalle parti di Bolzano per ora, non in tutta Italia. Giusto per dare un po' a onor del vero la notizia.
1: Dalle parti dove di solito le cose funzionano.
0: Infatti fa riflettere quello. Va bene, c'è Samurai J. Con la musica non ci pensiamo, almeno per qualche minuto. Flamenco Paranoia, buongiorno. Siete su 105.

0: Ma ci sono i cipollini?
1: Sì. Sì.
0: Oh, ma che barri sveglio.
1: Buongiorno.
2: Fino alle 10. Tutto bene a 105. Ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta. Che bello, che bello, che bello.
1: Stavo vedendo dove stava arrivando con col delirio. 8:15, buongiorno, siete sulla radio Proud to be Different e stiamo parlando di diverse cose, effettivamente sì, però abbiamo citato questa notizia che dice che a Bolzano, stavo dicendo, multe fino a 150 euro ai genitori che saltano colloqui e riunioni scolastiche. Da qui siete d'accordo, sì o no? Un po' ha divagato il buon Mecca con la sua polemica sul discorso del calendario, il fatto che d'estate vengano chiuse le scuole per troppo tempo. È anche vero, ci fa notare qualcuno, che se le strutture non hanno per esempio i condizionatori, come fai a mandare i bambini, i ragazzi a scuola con certe temperature?
3: Vabbè, ma la regola base,
1: ministro dell'istruzione, no, come la risolvi?
3: La regola base di un paese che funziona sarebbe investire sulle strutture scolastiche. La regola proprio base.
1: Posso leggere un messaggio?
3: Uno ha scritto effettivamente: tu sei un gran coglione, rispetto alla tua idea, ma sei un gran coglione. Vabbè, grazie.
1: Torniamo tra poco

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: volte italiano, a volte internazionale. Il disco 105 Selection, Peggy Goo, Woman, su Radio 105. Buongiorno.
1: Grande hit che sta andando fortissimo, il disco 105 Selection, il disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombezza.
0: Ben arrivati, 8:23, per quelli che hanno acceso la radio da poco. Abbiamo un obiettivo, ogni giorno sarà così per le prime 3 settimane, almeno per quel che riguarda noi, tra le 8 e le 10. Oggi trovare l'ascoltatore che vada più anni in vacanza nello stesso posto. Alle 8:24 quasi, in vantaggio, il nostro campione è Flavio da Voghera, che va da 57 anni a San Stefano, a Santo Stefano d'Aveto,
1: che da quello che ho capito è un paesino tipo sopra Genova.
0: Ok, o quindi siamo in Liguria,
1: vicino Genova.
0: Ci scrive così. Poi, se sarà davvero lui il campione di oggi, il record di oggi, lo proveremo a contattare magari.
1: Per quanto riguarda la mia polemica sulle scuole, sì, che hanno troppe vacanze estive, beh, è sicuramente vero che le strutture sono fatiscenti, quindi magari già pagare il condizionatore, queste cose qui, diventa un problema.
0: Tra l'altro un abbraccio a tutti quelli che pagheranno le bollette poi a settembre-ottobre, esatto, di quello che è stato questo agosto.
1: Anche perché ormai è diventato un problema pagare i libri, pagare tutto.
0: Pietro dalla Svizzera ci dà una bella panoramica.
1: Esatto. Dice: in Svizzera ci sono 2 settimane di vacanza tra gennaio e febbraio, 2 settimane a Pasqua, 5 settimane in estate, quindi 5 settimane, vuol dire un mese, una
0: un
1: settimana.
0: Mese qualcosa.
1: 2 settimane tra settembre e ottobre, 2 settimane a Natale. Poi i giorni singoli dei santi, dipende in quale cantone si vive.
0: Certo.
1: Per esempio San Zuberbüller oppure San Gustav.
0: San Rezzonico, no?
1: Esatto,
0: citando
1: per esempio
0: Gervasoni. Gli svizzeri, quegli
1: Santa
0: svizzeri
1: Unziker,
0: lì,
1: tipo così.
0: No, sicuramente spalmate meglio le settimane, ti dà modo anche, secondo me, di vivere meglio l'anno.
1: Ma
0: nel
1: certo,
0: senso che ti fai, appunto, come diceva, 2 o 3 settimane a febbraio, 2 settimane a Pasqua, invece dei classici 5 giorni, eccetera, eccetera. Ed estate è tutto più, no? Attaccato.
1: Ma come avviene anche, credo, nei paesi del nord Europa, in tantissimi altri paesi che sono fuori dall'Italia. Poi Fabio da Buriano lancia una provocazione.
0: Vai, prego.
1: Edo, si risolve facilmente il problema delle troppe vacanze alle scuole. Paghiamo insegnanti e dirigenti per le giornate effettive di lavoro. Vedrai dopo come tengono aperta la scuola. Ma secondo me non è un problema.
2: Vi farebbe bene un po' di partita IVA anche
1: quello,
2: a voi.
1: Quello sì, però non credo sia un problema in realtà degli insegnanti, cioè è proprio una questione di indicazioni.
2: Sai che cosa fa male all'Italia? Il posto fisso.
1: Anche secondo
2: come
1: me.
2: Direbbe
1: anche
2: sempre
1: secondo
2: che...
1: me.
0: No, vabbè, dai.
1: No,
0: adesso,
1: scherzo.
0: Adesso stiamo esagerando e stiamo scherzando, ovviamente. Il problema non è tanto i condizionatori, è che non reggono l'elettricità, dice, non è
1: vabbè,
0: il metterli,
1: magari
0: installarli, ma per tutte le scuole, dice, tenere
1: sì,
0: poi i kilowatt.
1: Ma dove viviamo? Ma dove viviamo?
0: Buongiorno ragazzi, che bello sentirvi da soli. Vado da 20 anni sempre a Porto d'Ascoli. Vabbè, ho dovuto cambiare hotel solo perché ha chiuso, ma seguo lo stesso il gestore che ha preso un'altra struttura. Vedi, c'è chi va in vacanza, adesso divagando tra una roba e l'altra, sempre per seguire, no, un punto di riferimento, una persona che ha conosciuto. Io in vacanza da 59 anni, sempre nello stesso posto, è record in questo momento. Vivo all'isola d'Elba, una vita in vacanza.
1: Vabbè, ma perché non va mai in vacanza, vive lì.
0: Capito.
1: Beh,
0: va
1: l'isola
0: bene.
1: D'Elba, gran posto.
0: Che cosa succederà in queste, ormai non più 2 ore, ma fino alle 10, piccolo spoiler del menù, prego Mecca.
1: Lo dico?
0: Vai.
1: Di tutto.
0: Ah, così. Pensavo mi dicessi davvero questo. E allora state qua.

0: Stavo capendo come disannunciare questo disco e poi ci ho pensato Pippo Palmieri dall'altra parte del vetro a dire che concerto.
1: Che concerto,
0: sì. Sei stato uno dei privilegiati?
1: Sì, assolutamente sì, ma molto triste perché poi ho scoperto il giorno dopo che sotto di me c'era Michael Jordan.
0: È vero.
2: Già, è vero, è vero.
0: Ne abbiamo già parlato.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Quindi tu non potevi vederlo perché era, qui stiamo parlando del concerto intanto di Bruno Mars a San Siro, era esattamente sotto di te in tribuna,
1: esatto.
0: Quindi era impossibile proprio vederlo.
1: Esatto. No, cioè, no, secondo te non ce l'avrei fatta a passare di fianco?
0: No, beh, chiaro, quello ok.
1: Sì, ce l'avrei fatta, però l'ho saputo troppo tardi.
0: Non ce l'avevi comunque di fianco, perché
1: no.
0: C'è stato anche qualcuno che magari era sul prato.
1: Allora, è passato di fianco a Fabiola.
0: No,
1: sì, ma dai, sì, sì, gli è passato di fianco. Sì.
0: E lei ovviamente l'ha visto, cioè l'ha notato.
2: Però almeno l'ha riconosciuto.
0: No!
1: No,
0: no,
1: non lo so.
0: Abbiamo Fabiola per chiederglielo.
2: Allora, comunque è incredibile quanto lui si scateni sul palco e poi nella vita privata sia un po' un orso, Bruno.
0: Ah, ma Bruno, orso Bruno.
1: Lo sai? Sei sicuro?
2: Sì.
1: Al 100%.
2: Sì.
1: Vabbè.
0: Sono in ospedale da 3 settimane. Per una polmonite, ragazzi.
2: No.
0: Mi fate gli auguri di una buona guarigione, ma certo, Vincenzo, mi raccomando. Già intanto che ci hai scritto, se l'ascolto, e far capire, insomma, ci fai capire che dai, no, ti stai riprendendo, Noi poi ci chiamiamo Tutto Bene a 105, allora tutto bene, buona guarigione per te, assolutamente.
2: Speriamo che tu stia bene e voglio fare anche un grande abbraccio al mio tuttofare che viene ad aiutarmi a fare le cose in casa, che si è rotto il piede proprio prima di venire a casa mia, quindi
0: cosa c'entrava?
2: No, faccio un grande abbraccio di pronta guarigione,
0: come si chiama?
2: Perché Paolo ci ascolta sempre.
0: Bravo.
2: Allora,
0: invece abbiamo un record. Mia mamma è da 75 anni che va sempre in vacanza a Porto San Giorgio. Io da 44 anni automaticamente. Andrea da Lodi. Ciao caro, beh, a questo punto è record,
2: sì.
0: Alle 8:34. Penso che fare di meglio,
2: no,
0: è
2: 75 anni e record.
0: Ti proviamo a contattare. Ele, visto che ci sei, ti salutiamo, anzi grazie. Se riesci a contattare il messaggio che dice questo, sarebbe fantastico.
2: E poi ho un messaggio io per gli ascoltatori. Se scrivete, mandate vocali e poi proviamo a contattarvi e cercate di venire in onda.
0: Tu dici? È come quelli che giocano e poi dopo non rispondono. E hanno vinto. Perché... uno dice, ma sì, provo, ma figurati se poi Radio 105 mi chiama.
2: E invece no,
0: è quella
2: noi,
0: roba là.
2: No, noi vi chiamiamo sempre.
0: Comunque, in radio c'è anche DJ Spine. Stavano confabulando insieme a Pippo Palmieri. Tra un po' ci sarà anche un risveglio musicale proprio prodotto da loro. Prego, prego.

0: Sono Francesca. Fa ridere anche il salve iniziale. Io vado in una frazione delle Marche, vicino alle grotte di Frassassi, da quando sono nata, ovvero 60 anni. Brava. Per la verità, anche prima di nascere, quando mia madre aspettava me, perché lei andava in questo paesino fin da bambina. Beh, questo obiettivo, ovvero trovare l'ascoltatore che vada più anni in vacanza nello stesso posto, vi state scatenando, vi leggiamo tutti tra poco. State qua.
1: Tutto bene a 105.
2: Amazon regala emozioni.

0: Attenzioni a 5 Stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Voi l'avete sempre sentito così, no? Ma provate a pensarlo, quel in neomelodico.
1: Bella,
0: ancora.
1: Bella. Posso dire che bello questo disco di Camila? Che
0: di
1: bello.
0: Camila Cabello, certo. Move 844. Allora, prima si parlava di posti dove andate da tanto tempo in vacanza nello stesso posto. Abbiamo forse il recordman, sì. Andrea da Lodi. Ciao Andre.
2: Ciao ragazzi.
0: Da
2: ciao,
0: 75
2: buongiorno.
0: Anni vai in vacanza a Porto San Giorgio.
1: Non lui, ma la mamma.
0: La mamma e tu guarda. Da 44.
2: Io esatto, esattamente.
1: Cioè, sempre
2: diciamo un po' degli abitué.
1: Sempre in quel posto.
2: Allora, guarda, siamo andati sempre in quel posto a luglio, parliamo del mese di luglio. Poi in agosto in realtà ci siamo sempre poi spostati da altre parti.
0: Vedi, okay. Loro hanno la settimana comfort zone, sanno già cosa aspettarsi, ristoranti, locali, bla bla bla bla. E poi ogni volta cambiano invece ad agosto, capito?
1: E cos'è
2: abbiamo sempre fatto, per nostra fortuna abbiamo sempre fatto un mese. Luglio è un mese in montagna.
1: Pure.
2: Un mese al mare. Perché col fatto che mia madre era una professoressa,
1: vedi?
2: Si godeva anche lei le vacanze.
0: Giusto,
2: insieme
0: giusto.
1: Bella vita, Andrea.
0: Senti, 30 bella. Secondi per fare bene. Una bella promozione di Porto San Giorgio.
2: Beh, una perla nelle Marche. Una bellissima città, secondo me.
0: Dici di più, di cosa sei innamorato?
1: Esatto.
2: Beh, secondo me il panorama, comunque il mare, hai dietro le colline, hai un sacco di bellissimi borghi medievali a portata di mano.
1: Vero, vero.
2: Secondo me è la regione, non dico la più bella perché l'Italia è tutta bella, però una delle più belle.
0: Dove si sta meglio forse, esatto. Anche, dove sì, non costa sì, eccessivamente.
2: Sì, non costa tanto, mangi bene, vivi bene.
0: Sì, ma senti com'è bello rilassare.
1: Assessore del turismo delle Marche, non è che adesso ti fa da promoter, cioè adesso non... Allora, senti, ma la cosa in questi 40 anni, per tu 40 anni, avrai visto un paese, una cittadina trasformarsi. Cos'è la cosa che ti ha meravigliato di più di questo posto che ogni anno ti fa sempre dire sì, torno lì?
2: Ma più che altro torno lì per...
0: Puoi essere anche sincero, Andrea.
2: No, ma io torno lì per gli affetti, i parenti,
1: sì.
2: Gli amici che ho, le amicizie che ho costruito in 44 anni e un sacco di cose, insomma.
0: Ma io ti sento emozionato.
1: Emozionatissimo. Ti trasferirai lì a un certo punto della tua vita? Ti trasferirai lì a un certo punto della tua vita?
2: Beh, sarebbe stato bello trasferirsi lì.
1: Invece
2: a me sarebbe
1: no.
2: piaciuto molto. Invece no, invece
1: Lodi.
0: Senti come lo dice.
2: Lodi.
0: Un po' di no?
1: Lodi. Che voto Lodi daresti? Che voto daresti a Lodi?
2: Ma Lodi secondo me è 10.
1: Non 110, 110 Lodi.
2: 105.
1: Bravo,
2: Lodi.
1: Bravo, bravo.
0: Bravi tutti e due. Fate un bel podcast insieme, perché no? Senti, saluta chi vuoi, Andre.
2: Io saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto. Saluto mia moglie e i miei figli, che adesso sono al mare da un'altra parte, però perché le vacanze nelle Marche le abbiamo già fatte.
0: Giustamente.
2: E saluto tutti i sangiorgesi che mi hanno riconosciuto. E
0: veniamo a trovarti un anno.
2: Voi,
0: allora,
2: saluto anche voi.
0: Per noi, insomma, ci hai convinto. Grande, grazie.
1: Grazie, scusa, grazie Andrea.
0: Ti ho parlato sopra. Buona estate, buone vacanze.
2: Grazie a voi. Buona
0: ciao.
2: A
1: ciao,
2: ciao, ciao, ragazzi. Ciao.

0: 18:53, stai ascoltando Sombra, stai ascoltando Tutto Bene a 105 con Edoardo Mecca e con Dario Micolani, con la regia firmata da Pippo Palmieri per quel che riguarda oggi. E va tutto bene, speriamo, nella vostra estate 2026. Tante persone sono in macchina, si stanno spostando per le proprie vacanze, per le proprie ferie, in generale anche per lavoro, quindi è giusto dare le news sul traffico.
1: Esatto, noi siamo sempre puntualissimi in questo, a dare le news sul traffico.
0: E perché lo dici anche un po' così
1: perché
0: scocciato?
1: Perché noi facciamo un grande servizio ai nostri ascoltatori.
0: E allora prego, vai.
2: Tutto bene a 105. Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Napoli, per lavori sulla A8 2 chilometri di incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Al traforo del Monte Bianco si resta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 15 minuti. Infine sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori all'incrocio Lido Azzurro in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50.

0: Fonda per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: Live from the Magic City, 105 Miami.
7: Con Radio 105, vola a Miami!
8: Why don't you dance?
9: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
7: Party esclusivi,
9: tendenze,
7: moda e lifestyle.
9: 105 Miami.
7: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
9: 105.
10: 105.
9: 105. Che storia.
7: Radio 105.
10: Che storia.

0: Radio 105 è già passata un'ora, si sono fatte le 9, d'accordo?
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ennesimo annuncio di Trump. Con l'Iran in corso colloqui, per loro è l'ultima chance o li decapiteremo. Immediata la smentita di Teheran, che invece dà per quasi fatto un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz. Per aggirare lo stretto, i paesi del Golfo studiano un nuovo oleodotto. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Il Cremlino colpisce porti e navi cargo ucraine nel Mar Nero a Sumi. Le bombe uccidono due bambine. Droni di Kiev causano 5 morti e 6 feriti in un impianto industriale a Mosca. Nella regione di Leningrado è in fiamme un magazzino di Wildberries, l'Amazon locale. Salgono a 6.125 le vittime confermate del sisma in Venezuela dello scorso 24 giugno, lo ha comunicato il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. A oltre un mese dal terremoto sono ancora oltre 29.000 i dispersi, quasi 61.000 le persone assistite dagli ospedali. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio: a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio 105, proud to be

0: amici. Ho bisogno proprio di rinfocillarmi, di fare sì, una bella colazione. Ed è per questo che sono capitato per caso.
1: Dove?
0: A casa di Dario Micolani.
1: Per caso, sì.
0: Beh, ho mangiato tutto quello che aveva nel frigo, no, però Micolani, devo farti notare una cosa, cosa che non va bene.
2: Che cosa?
0: La cappa è sempre sporca.
2: Micolani,
1: basta con questa cosa qui.
2: Ma ancora che non la pulisci, sai che viene a casa tua.
1: 5 minuti dopo le 9, buongiorno a lui, buongiorno a tutti voi, anche a quelli che magari si sono svegliati un po' più tardi. No, c'è un Edoardo Mecca che ride perché guarda la reazione di Pollettini,
2: esatto,
1: che salutiamo.
2: C'è Pollettini che salutiamo, che ha il divito.
1: Non possiamo dire anche che cosa ha detto prima.
2: No, meglio di no.
1: Su un tuo sketch, su una tua battuta. Oh, non se ne fanno una ragione che
2: niente,
1: è stato Andrea il recordman. Grazie anche un po' alla sua mamma che ci ha raccontato il fatto che vada, abbiamo perso il conto, non so quanti anni,
2: 75.
1: Sempre nello stesso posto, ovvero Porto San Giorgio.
2: 75 e lui da 40, quindi da 115 anni.
1: Mamma mia. Cioè, quel posto lo senti più casa di casa tua,
2: sì,
1: secondo me.
2: Tu, per esempio, che sei il sindaco di Senigallia. Da quanti anni sei a Milano?
1: No, effettivamente se penso alle città che sento un po' mie, dove dici è casa, inizia ad essere un pochino così Senigallia, però sicuramente anche la Puglia, che non riesco a fare tutti,
2: certo,
1: gli anni nel paesino di mia nonna a 3 km da Otranto, dove è nata, però quelle zone lì le sento perché ci sono stato per tutta l'infanzia, capito? Le sento mie. Tu invece?
2: Il mio sai qual è? Il mio è Torino.
1: Ecco.
2: Torino.
1: Chiodo fisso.
2: No, no, aspetta, Diano Marina, che comunque ci sono andato per 20 anni,
1: tu
2: Diano
1: dici,
2: Marina.
1: Tu dici a me di Senigallia, ma il vero sindaco di Senigallia ce l'hai dall'altra parte del vetro.
3: Sono io, sono io.
2: È Pippo Palmieri.
1: Da quanti anni conosci Senigallia?
3: Io vado lì dal 1980.
1: Visto che è quasi recordman anche lui.
2: 46 anni.
3: Eh sì, amico. Eh sì. Sto cercando casa a proposito, cioè, quindi amici di Senigallia, contattatemi in privato.
1: In che zona? In che zona stai cercando?
3: La Pace, quindi zona verso la Cesanella, quelle cose lì, dai, va bene.
1: Dai, voi che siete di quelle zone avete capito. Beh, sicuramente a confermare un po' quello che diceva anche Andrea da Lodi, perché è arrivato all'ascolto da poco, insomma, questo ascoltatore che diceva nelle Marche in generale si sta bene.
2: Si sta benissimo.
1: È vero, cioè è quella terra un po' tra virgolette sottovalutata, nel senso che non è affollata di turisti, e ben venga che rimanga così, si mangia bene, i prezzi non sono così alti, come direbbe Dario Spada, si sta bene, bene, molto bene.
2: Sai cosa ti dico?
1: Sì.
2: Marche, Umbria, Abruzzo, un'oasi di pace.
1: Perché sono quelle tra virgolette un po' sottovalutate,
2: sì,
1: sei d'accordo?
2: Sì, ma sono di una bellezza incredibile, poi trovi di tutto a portata di mano.
1: C'è anche chi ci dice, a onor del vero, caro Edo e caro Pippo soprattutto, che sei il sindaco della Sardegna anche un po', eh.
3: Assolutamente sì, io la fascia proprio da sindaco onorario di tutte le regioni e cittadine.
1: Va allora, bene, invece a proposito di quello che faremo tra poco, risveglio musicale, perché se di solito nel villaggi si fa il risveglio muscolare, a nostro modo lo facciamo musicale in queste prime 3 settimane di agosto. Oggi, con l'aiuto sempre di Spine, andiamo indietro intorno agli anni 90.
2: Anzi, precisamente 91.
1: 1991.
2: E come ci scrive Mao, che è sul camion, precisamente in tangenziale all'altezza di Venaria, proprio casa mia, preparati col braccio a ballare.
1: Bravi,
2: allora,
1: preparatevi tutti. Intanto andiamo sempre dalle parti della Liguria, che citavamo anche prima, con la nuova di Brescia.
2: Eh sì, da Dio.
1: Vai.

0: Quasi alle 9:15 su 105 in Tutto Bene a 105 con Edoardo Mecca, con Dario Micolani, con in regia Pippo Palmieri e il suo amico Spine. Insieme la console, no? La condividono, l'hanno condivisa tante volte. Guardate che tuffo ci fanno fare.
1: Guarda come parte, guarda come parte.

0: una delle canzoni più suonate agli eventi sportivi in tutto il mondo.
1: Sì, ancora oggi.
0: Qualcuno ci scrive: c'è un po' di Zoe in questo Tutto Bene a 105.
1: Carla da Modena, sto ballando in ufficio. Beh, olè, questo è buono. Questo
0: così
1: è buono.
0: Vi vogliamo, ovunque voi siate.

0: ti amo, dicono.
1: Aio!
2: Cosa fai in Sardegna, Pippo?
0: In macchina direzione Otranto, Maio da Vicenza.
2: In Salento. Va bene, grazie, grazie, perché anche questa mattina, beh vabbè, abbiamo volato, come direbbe qualcuno. Grazie a tutti voi che ci siete, che avete scritto, grazie a chi ascolta, semplicemente grazie a Spine, a Pippo Palmieri. Andiamo invece con la musica di oggi, già in sottofondo, Dracula, in versione remix.
0: Andiamo in Transilvania.
2: Ma state lì pronti, perché tra poco sarà anche il momento di prenotarvi, perché due persone entreranno in collegamento con noi, si sfideranno a colpi di hit, di titoli, di parole. Vi spieghiamo tutto tra poco.
0: Semplicemente il gioco dell'estate, diciamolo in parole povere.
2: Prepariamo le nostre parole, poi
0: io ce l'ho già prontissima.
2: Tra pochissimo vi spieghiamo di cosa si tratta.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
12: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
13: La Piadineria, la più buona perché è mia.
14: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
16: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
17: possibile. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Peggy Goo, Disco 105 Selection per questa settimana 9:28. Buongiorno, ben arrivati sulla radio Proud to be Different, in Tutto Bene a 105. Quando spacchiamo a metà anche la seconda ora, oltre a spaccare
1: non solo la seconda ora,
0: i secondi e le ore, vuol dire che si gioca.
1: Sì, vi dico questo, digi den den den den, è ora di prenotarsi per il gioco.
0: Ha alzato la testa Spine sul bam bam digi bang.
1: 342 41 15 105, prenotatevi scrivendo il vostro nome e il... diteci anche perché volete giocare. Scriveteci da dove arrivate. Convinceteci.
0: Ti sta per dire
1: qualcosa,
0: perché
1: dobbiamo chiamarvi.
0: Attento, sta entrando in studio.
2: Tu purtroppo...
0: No! Non si può dire. Allora, due concorrenti entreranno in diretta. Uno giocherà con Edo, uno giocherà con me. Vi daremo una parola e lì dovrete col vostro cervello capire quanti titoli vi vengono in testa che contengono quella parola nel titolo.
1: Nel titolo,
0: appunto.
1: Esatto,
0: 342 41 15 105. Fateci capire che volete essere selezionati voi dalla nostra Ele al centralino. Dai che tra poco giochiamo.
1: Magari qualcuno ha il DNA per giocare.
0: Vai con Gabri Ponte.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati per quelli che ci sono sempre. È arrivato quel momento lì.
1: Eh sì, è arrivato quel gran momento.
0: La senti quella competizione che ormai ci unisce da un po' di giorni a questa parte in questo nuovo gioco Uno Nessuno 100.000?
1: Sento una grande tensione e sento anche chi c'è in collegamento.
0: Andiamo a Piacenza da Enrica. Ciao Enrica, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno, ciao.
0: Come stai?
2: Bene, bene, compatibilmente col caldo.
0: Vabbè, quello è un elemento comune, dobbiamo conviverci.
1: Sì. Ai noi.
0: Sei in vacanza, sei in ferie,
2: io
0: quindi
2: sono,
0: dove?
2: Io sono in vacanza perenne, diciamo.
0: Sei in pensione.
2: Sono una pensionata.
0: Olè. Brava. Olè.
1: Brava, che meraviglia.
0: Va bene, allora andiamo a pescare subito il tuo sfidante. Andiamo a Roma da Giulio.
1: Sì. Giulio! Ciao Giulio!
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Uè.
1: Dove ti trovi?
3: Sono al viaggio, io consegno macchine in giro per tutta Italia e sono con l'aria condizionata al massimo.
0: Dalla magica ti sposti. Allora,
1: Giulio, mi servirebbe una macchina così.
0: L'ha appena sfasciata il Bonedo, se vuoi portarne una qui su.
3: Va benissimo.
1: Grande, grande Giulio.
0: Va bene ragazzi, noi tra poco daremo una parola ad ognuno di voi. Partirà un conto alla rovescia di circa 30 secondi. Dovrete farvi venire in testa e quindi dirci poi anche tutti i titoli con quella parola all'interno.
1: Cioè nel titolo della canzone ci deve essere quella parola che vi diciamo.
0: Che vi diciamo tra poco. Diamo così precedenza a Enrica.
1: Esatto.
0: Con chi vuoi giocare, Enrica?
2: Con Edo.
0: Olè.
1: Grande Enrica, allora saremo insieme una grande squadra.
0: Tu e la tua pensionata Enrica, io e il mio Giulione da Roma.
1: Grande. Allora Enrica, quando sei pronto, cioè hai capito come funziona il gioco? Cioè...
2: Sì, ho capito.
1: Ok, allora quando sei pronta dimmi il via e io ti dirò la parola e poi partirà il countdown.
2: Va bene, andiamo.
1: La parola è stella o stelle.
0: Vai.
2: Cinque delle stelle.
1: Brava.
2: Stella gemella.
1: Sì.
2: Qualcosa del sì.
0: Aiutino.
1: Umberto Tozzi. Umberto Tozzi.
2: Stella Stai.
1: Brava.
0: Madonna.
1: Poi.
0: Come si va?
1: Piccola. Piccola.
0: Altro aiuto, giocato.
2: Ah, piccola stella senza cielo.
1: Brava, brava. Quattro. Dai, che anche straniere.
0: Finito il tempo.
1: Brava, brava Enrica.
0: Brava, brava, brava.
2: Stavo dicendo Lucy in the Sky with Diamond.
1: No, brava, era bella. Beh, è scaduto il tempo.
0: Poesia, poesia.
1: Brava. Allora, brava, bravissima. Sei il mio orgoglio.
0: Allora, questo è uno di quei giochi ovviamente che sembra facile, in verità quando ti viene buttata la parola
2: al momento sì, è un po' difficile.
0: Ma noi stessi ci proviamo prima di farlo ed è molto difficile. Però mettetevi un po' in gioco tutti voi che siete anche all'ascolto, questo è il bello. Sei pronto anche tu, Giulio? Andiamo?
3: Vai.
0: Allora, la parola è luna. Vai.
3: Oddio.
0: Mi gioco subito tinta.
3: Tintarella di luna.
0: Ok, andiamo. Poi.
3: Addio.
0: Loredana Bertè.
3: Luna. No.
0: E la luna bus. Dai però, cazzo, dai.
1: Enrica, ce l'abbiamo fatta.
0: Oh Giulio, senza l'aiutino te zero.
1: Allora adesso possiamo dirlo? Possiamo dirlo perché era stata brava e gliela buono con un perentorio 5-2.
0: Vero, brava, brava Enrica.
2: Wow, bene.
1: Brava Enrica.
0: Ce n'erano altre, giusto, sì. per dire, non so, Luna di Gianni Togni. C'era
1: Guarda che luna.
0: Luna piena di Negramaro. Un po' più difficile forse Luna come parola, però dai.
1: Beh,
0: bravi tutte e due.
1: C'era
0: dai.
1: Anche la nuova stella di Broadway di Cremonini. C'era
2: È vero.
1: Esatto, c'era La luce buona delle stelle, Ramazzotti e Patsy Kensit. Ce n'erano tante altre.
0: Sì, facile, facile, con ChatGPT davanti.
1: Certo.
0: Pirletta.
1: c'era.
0: Allora Giulio, facciamo prima che saluti tu chi vuoi. Dedica un saluto a chi vuoi.
3: Ciao saluto tutti quanti, la mia famiglia, il mio figlio di un anno.
1: Grande, che bello.
0: Un abbraccio, un abbraccio. Buona estate, Giulio.
1: Ciao Giulio.
3: A voi. Ciao, ciao.
1: Enrica, riceverai i gadget ufficiali di Radio 105. Saluta chi vuoi.
2: Tutta la mia famiglia, quelli che mi conoscono e voi che siete simpaticissimi.
1: Grazie, grazie mille. Ti auguriamo una splendida estate.
0: Quanto cuore per la nostra Enrica. Grande.
2: Wow.
1: Ciao Enrica, un abbraccio.
0: Un abbraccione. Siena Spire adesso, Material Lover, siete su 105.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Ci prendiamo ancora una manciata di minuti, per portarvi fino alle 10, anche se il nostro Francesco Zanotti, direttamente dall'ufficio musica, ci ha detto:
1: ragazzi, ma perché non state qua anche 6 ore a far diretta? Siete così bravi.
2: Non diamo idee, non diamo idee.
3: Perché fate simpatia, fate molto estate voi.
2: Grazie, due. Grazie mille.
0: Intrusione nello studio, perché il bello di agosto è anche questo, no? Che sì. ci si incontra un po' di più, no?
2: È vero.
3: Siamo in tre in radio ad agosto, finalmente, e ci incontriamo.
0: Sì. E tu arrivi direttamente da serate, come molti di noi, no? Che girano, vedi, Pippo lo vediamo qua per qualche secondo, ma adesso chissà, prenderà un volo, andrà in Sardegna, farà una serata.
3: Tra l'altro è appena sceso da un volo. Tornava dalla Sardegna.
0: Tu arrivi direttamente da una serata?
3: No, vicinissimo.
0: Vicinissimo,
3: Bagnolo Cremasco.
0: Chi volevi salutare?
3: Volevo salutare Mari e Alex del Gardens di Bagnolo Cremasco, che sono due persone eccezionali, e il loro staff che hanno lavorato in modo pazzesco.
0: E ascoltano Radio 105.
3: E
0: allora, vedi.
2: Possiamo dirlo che Mari e Alex fanno parte della crema della società.
0: L'ha detto.
3: Ah, e poi volevo anche salutare Sofia, che sabato notte mi ha scritto perché voleva passare alla serata, ma io avevo il telefono spento e quindi Sofia non è passata, è andata a casa a dormire.
0: Vedi? E quella è un'occasione persa, possiamo dire. Però bravo che spegni il telefono quando suoni.
2: Bravissimo, cioè, mi piace.
0: Adesso che siamo sempre tutti attaccati con questo telefono, invece tu quando suoni, quindi quando fai il tuo lavoro, per non deconcentrarti spegni il telefono.
2: Ti disconnetti?
0: Perdi delle cose, ne prendi delle altre.
2: Vedi, ti disconnetti per connetterti alla realtà.
3: Com'è profondo.
0: Va bene, andiamo con Baby K. A proposito di eventi, di live, di musica che ci fa ballare,
2: Baby K!
0: Tucca macca!

0: 5 Music in Cars, che tornerà ovviamente a settembre qui su Radio 105. Un po' di news sul traffico, vai!
1: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione Torino. 2 km di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi viaggiando verso Rosignano. Code per veicolo in panne anche sulla A14 per 1 km tra il bivio per la A25 e Pescara Sud in direzione Taranto. Infine, sulla statale 554 Cagliaritana si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Monserrato, procedendo verso l'incrocio Lungomare di Cagliari. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Tuoni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Mamma sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
18: Te gusta mamma sita.
19: I beat più ballati.
17: Hip hop,
19: R&B,
17: dance,
19: reggaeton,
17: mumbaton.
18: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Andiamo nel 1988, alla fine di questo grande contenitore di Tutto Bene a 105. Contrariamente a quanto si possa pensare per una tipica hit estiva, il testo racconta del lato un po' anche oscuro, solitario dell'estate, proprio sulla tristezza di sentirsi soli mentre tutti gli altri sono in vacanza.
1: Che invece se ci pensi bene è meraviglioso.
0: Va bene, siamo arrivati in fondo, dobbiamo quasi salutare perché c'è già pronta la nostra amica e collega Linda Pani. Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie a Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani.
0: Grazie a Pippo Palmieri.
2: Grazie ragazzi, a domani.
0: Alla Ele, al centralino e soprattutto a tutti voi. Ci risentiamo presto, buona

0: 105.
1: A 105.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: E grazie mille a Dario e a Edo che ci hanno fatto compagnia anche questa mattina. Adesso sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
3: Ma buongiorno, e ben ritrovati. Ben ritrovati perché la sigla di chiusura del programma precedente è uguale a quella di apertura di quello che comincia adesso. Perché è tutto bene a 105 parte 2. Quindi siete insomma nelle mie mani. Dario e Micolani e Edoardo Mecca vi hanno condotti fino a qui dalle 8 alle 10. Ma dalle 10 alle 12 ci sono io, Linda Pani. Buongiorno a tutti quanti, buongiornissimo. Molto piacere di conoscervi, magari per qualcuno è la prima volta che ci si sente. Buongiorno a voi, buona estate, buon martedì 4 di agosto. In regia, grande onore, c'è sempre lui, Pippo Palmieri, buongiorno.
4: E dopo un anno ci ritroviamo insieme, amica mia.
3: Eh sì, ho capito, però non è che dobbiamo aspettare ogni volta 365 giorni per sentirci, rivederci. Non si fa così, non lo trovo giusto, però va bene lo stesso, tutto bene comunque. Saluto anche la chicca in redazione, la Ele al centralino, alla quale do il buongiorno, sempre pronta perché in queste due ore anche si gioca, ma più avanti. E vi chiedo scusa se sentite la voce un po' nasale, ho preso un po' di raffreddore, ma va bene lo stesso. Penso di non essere l'unica un po' sballottata dalle varie temperature che ci sono in giro. Tra l'altro in Veneto oggi nebbia, altro che 4 di agosto, pareva il 4 novembre. C'era la nebbia, ma proprio fitta. Che anche di mistico, c'era qualcuno che cantava la neve ad agosto, noi abbiamo la nebbia ad agosto, non ci smettiamo mai in pianura padana. Ma va bene lo stesso, voi come state in questo martedì? Tanti di voi, l'abbiamo scoperto ieri, stanno ancora lavorando, tanti di voi stanno tornando dalle ferie, qualcuno vede la luce in fondo al tunnel, quindi sa che stanno arrivando. Quindi dai, cominciamo con un po' un giro di buongiorni. Sempre l'appello per sapere se ci siete, se siete sul pezzo. 342 41 15 105. Il buongiorno di Radio 105 inizia così. Quindi vai con il primo disco di questa giornata. Tanta musica!

0: Animal ad aprire queste due ore insieme di Tutto Bene a 105 parte 2 versione estiva. Qualcuno dice che è bello ritrovarmi, grazie mille, tipo Ila da Lucca che dice stai diventando una di famiglia, grazie per la compagnia. Ma di che, ma raga, ma grazie a voi, in questa estate ci teniamo compagnia a vicenda, abbiamo pure un Pippo Palmieri in regia che ci tiene compagnia, che fa parte della famiglia. Qualcuno giustamente dice a Pippo servono i soldi per andare in vacanza.
1: Bravo.
0: Bravo, bravo, mi sembra giusto. A proposito di vacanze, tra i vari messaggi che stanno arrivando questa mattina, qualcuno dice in attesa del 21 agosto per le nostre 3 settimane in Indonesia. Fabio, beh, che posso dire? Beati voi, 3 settimane di ferie in Indonesia, ma che bello raga. Mando invece un grande abbraccio a tutti coloro che stanno lavorando, che siete veramente veramente in tanti, tra cui anche Nicola dalla Sardegna che sta raccogliendo i bulbi dello zafferano. Mi ricordo esattamente un anno fa, sempre verso quest'ora, c'era lui sempre presente come tanti di voi. Quindi grazie a tutti, buongiorno, mi raccomando rimanete qui su Radio 105 che ci aspettano tante cose da fare. Tra l'altro io stamattina per svegliarmi e combattere un po' l'afa, no? Vi raccontavo che in Veneto appunto c'è la nebbia che noi chiamiamo Caigo, cioè la nebbia in Veneto è Caigo, e per combattere l'afa e per combattere questo caldo ho preso un cubetto di ghiaccio e me lo sono spalmato su tutta la faccia. Allora, il primo momento ovviamente, cioè ok che ghiaccio, però brucia, però poi che bello, che bello. Un sacco di persone, ho scoperto che ci sono un sacco di tipo star di Hollywood che si fanno tipo i lavaggi facciali con i cubetti di ghiaccio per mantenersi giovani. Io non so se queste cose effettivamente funzionino, fanno tipo effetto placebo, però la sensazione di freddo sulla faccia, che meraviglia. Anche perché secondo me ognuno di noi ha i suoi modi, no, per svegliarsi la mattina. Pippo, tu sei un mattiniero?
2: Assolutamente no. Perfetto, però non dormo perfetto. Neanche tanto, dammi quelle 5 ore e bastano, più ci va bene, dai.
0: E poi
2: però
0: sei arzillo, sì, e poi vai.
2: Sì, sì, si va a fare kite al mattino, certo, ovvio.
0: Ma tu c'hai lo sport che ti dà la carica un po', no?
2: Yes, assolutamente sì.
0: Vedi, cioè chi magari per ingranare ha bisogno di tipo 490.000 caffè, tipo io, sto alzando la mano, la magia della radio, non potete vedere, ma ho tutte e due le mani, ho tutte e due le braccia alzate. Perché, raga, per le persone che fanno fatica la mattina, veramente svegliarsi è faticosissimo. Diciamo che il cubetto di ghiaccio forse un pochino aiuta. Non so se anche voi avete qualche trucchetto per svegliarvi. Vabbè, casomai ditemelo, così, per dire, tipo 342 41 15 105. Magari, sai, c'è chi si passa il ghiaccio, chi si fa i biberoni di caffè, c'è chi magari invece deve sfondarsi di cibo per ingranare. E poi magari c'è qualcuno tipo Tommaso Paradiso che per darsi una svegliata agita un po' di Coca-Cola.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

MGK with Khalifa, Girl Next Door, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene anche per chi non va in ferie, che dice Maremma. Quindi sempre in ascolto, vedi Alessandro dalla Val d'Orcia, tra l'altro bellissima la Val d'Orcia, io la adoro. E poco male, perché se anche non fate ferie siete costretti a lavorare, c'è sempre Radio 105 a tenervi compagnia. Quindi dai, proviamo a portare un pochino di energia, un pochino di allegria anche a chi non può partire. E stavamo parlando, al di là del presenti non presenti, tipo Maria da Milano, Fausto dalla provincia di Verona, siete veramente in tanti questa mattina, e al di là del toc toc chi c'è presente, stavamo parlando anche di piccoli trucchetti per svegliarsi la mattina. E anch'io faccio questa cosa, come scrive qualcuno: per svegliarsi serve luce del sole in faccia e attività fisica anche leggera dopo una bella colazione. Allora, togli l'attività fisica anche leggera, quella no, quella è per me è molto difficile dato che sono una figrona, però la luce in faccia sì, cioè nel momento in cui ti arriva la luce in faccia tu sai che è giorno e che quindi ti devi alzare per forza. E quindi un piccolo trucco che secondo me fa più di qualcuno è quello di tenere magari la tenda leggermente scostata o le tapparelle aperte per dire pronto, ti devi alzare. Invece, per tornare al discorso nebbia in Veneto, qualcuno mi corregge e dice: no, in Veneto Caigo è pioggerella. No, il Caigo è la nebbia. Infatti non volevo tradurre come afa Caigo, però la nebbia Caigo sì. Però tra i vari appunti che fa dice: c'è un esempio per dire che c'è afa, ci sono i rospi che saltano fuori dal fosso, che in Veneto si dice che sei i rospi che salta fuori dal fosso, perché c'è talmente tanto caldo che, capito, cari poveri rospi. Va bene, al di là di bandare alle ciance, cianciare alle bande, è arrivato anche il momento per tanti di voi, come detto, di iniziare le ferie. Quindi magari qualcuno si sta organizzando, magari qualcuno sta partendo, pronti a viajar por el mundo. Come cantano Karol G e Manu Chao. A proposito, facciamo un saluto, approfittiamo, salutiamo Chao, Manu Chao, salutatelo con la mano.

0: ricordatevi proprio di disintossicarti da
1: Lemonade, Louis Tomlinson qui su Radio 105. Allora, più di qualcuno mi ha detto: Linda, la vicinanza con Edoardo Mecco si comincia a far sentire. È da mo' che si fa sentire la vicinanza con Edo. Grande Edo, che lo saluto. Che potete sentire insieme a Dario sempre tutti i giorni dalle 8 alle 10, poco prima che arrivi io a disturbare le radiofrequenze. E radiofrequenze, ma anche l'app di 105, perché tanti di voi ci stanno ascoltando dall'estero, quindi bravi. C'è chi si è trasferito all'estero per lavoro, c'è chi invece magari anche in vacanza ci porta con sé, quindi bravissimi, scaricate l'app di Radio 105. Per esempio Gianni dal nord della Norvegia, che giustamente dice: io in estate non potrei dormire con la tenda della finestra aperta, effettivamente. Mentre Teresa da Londra, che dice: un trucco sicuro per svegliarsi la mattina, avere dei gatti. Quindi mamma, so che mi stai ascoltando, hai capito? Avere dei gatti. Lei in particolare, la nostra Teresa, fa cat sitting, e quando dorme con loro alle 5.30 cominciano a disturbarti per farti alzare. Mi sembra più che giusto. Beh, magari c'è anche qualcuno che si sveglia un po' più tardi. Io sono tipo il gatto, stessa cosa, vi disturbo per farvi alzare. Ma adesso ci fermiamo per una piccolissimissimissima pausa, quindi torniamo fra pochissimo. State qua.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
6: Buono.
7: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
9: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
10: State zitto!
11: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Il disco di David Guetta con Bebe Rexha, I'm Good Blue, che riprende ovviamente I'm Blue da da da degli Eiffel 65. Qui su Radio 105, tutto bene a 105, sono le 10:30, quindi già volata mezz'ora, buongiornissimo a tutti, è il 4 di agosto, io sono Linda Pani, in regia c'è Pippo Palmieri e ovviamente ci siete tutti voi che insomma in queste mattinate di agosto siete divisi tra il lavoro e chi magari è in partenza o si sta prendendo le cose con più calma, tipo Rossella da Brescia che dice: io ho tre gatti ma la domenica ci svegliamo tutti alle 11, quindi non posso fare affidamento a loro per darmi una svegliata improvvisa la mattina. Va bene, perché stavamo parlando di questo, no? Cioè attività o piccoli trucchetti per ingranare e cominciare a connettere il cervello la mattina, però ci sono anche delle altre attività, e per questo ringrazio la chicca in redazione che mi ha fornito questa notizia. Ci sono delle altre attività che hanno a che fare un po' con le nostre mattinate, ovvero la routine, ok? Che se attraverso insomma i social è venuto fuori che la Gen Z ha deciso di spezzare. Praticamente questo fenomeno, aspetta, si chiama Whimsy Life e sarebbe sostanzialmente, dato che oggi è martedì ve lo racconto, accendere una candela di martedì e cambiare la strada per andare in ufficio sono i nuovi comandamenti contro, diciamo, il burnout, quindi contro, diciamo, il malessere che può avvenire nel momento in cui si è dentro il frullatore del lavoro. Quindi ringraziamo la generazione Z e TikTok che ci offrono costantemente degli spunti più o meno interessanti sulle cose. Si chiama appunto Whimsy Life e dovrebbe far bene alla mente, cioè quando noi abbiamo una routine molto spesso tendiamo a ripetere gli stessi rituali. E quindi io per esempio lo stesso, cioè faccio le stesse cose sempre nello stesso ordine, quando faccio la strada per andare da un punto A a un punto B al lavoro tendo a fare sempre le stesse cose, e secondo me non sono l'unica. Perché ridi, Pippo? Anche tu sei così o no?
1: Io assolutamente sempre prima il calzino destro e poi il calzino sinistro, sempre.
0: Vedi?
1: Sempre.
0: Vedi? Allora, secondo la generazione Z e TikTok dovresti invertire e spezzare questa routine. Dovresti provare un giorno, devi provare a mettere prima il calzino sinistro e poi il calzino destro.
1: Ho
0: se
1: paura,
0: c'è il coraggio.
1: Ho paura, vediamo, ci proviamo.
0: Pure io sono terrorizzata da queste cose, però magari non siamo gli unici, capito? Cioè nel senso, secondo me la gran parte di noi tende a cullarsi nella sicurezza della propria routine. Però magari c'è invece qualcuno che magari prova a spezzarlo ogni tanto, cioè vorrebbe dire anche prendere un caffè diverso dal solito. Sono piccole cose, non è che si tratta di fare viaggi, partenze o cose particolari, cioè si tratta di dare piccoli stimoli di elementi magari estetici o pratici della propria quotidianità dove si fa una cosa leggermente diversa per connettere insomma il cervello al presente. Io non so se voi siete d'accordo o meno con questa cosa, quindi voglio sapere voi che state dall'altra parte della radio in questo momento, se siete come me, Pippo, che difficilmente potreste invertire l'ordine dei calzini che mettete la mattina, oppure se ogni tanto la routine la spezzate, per vedere come va. 342 41 15 105.

Disco di Alex Warren, Passenger, qui su Radio 105. Passenger, magari qualcuno in questo momento è passenger perché si sta spostando per andare in ferie da qualche parte, come stavamo parlando nel fuori onda col grande Pippo Palmieri in regia questa mattina a Tutto Bene a 105 parte 2. Tutto bene più o meno, perché ci segnalano un terremoto con epicentro a Pisa, anche fortino, vedo che il magnitudo è sopra i 4.7 forse, che si è proprio verificato qualche minuto fa. Quindi mandiamo un abbraccio a tutta la Toscana, perché penso che si sia sentito, insomma, abbastanza forte in tutti i dintorni di Pisa. Quindi mi raccomando, aggiornateci e speriamo che, insomma, stia andando tutto bene. Vi mandiamo un abbraccione forte, attendiamo ovviamente gli aggiornamenti ufficiali. Intanto vi stavamo parlando della Whimsy Life, ovvero la generazione Z, che dà questi nomi a qualsiasi cosa, che si tratta praticamente di uno spezzare la routine, perché molto spesso noi ci culliamo, no, nella routine, perché ci rassicura fare sempre le stesse cose, sempre nello stesso momento, sempre nello stesso modo. Però il fatto di spezzarle non va a cambiare effettivamente qualcosa di grosso, però andrebbe a stimolare un pochettino di più quello che è anche il benessere, no? Perché poi quando tu stai dentro la routine, cioè vivi anche una roba molto molto grigia ad un certo punto, però che allo stesso tempo è rassicurante, un po' come la nebbia, per tornare al discorso di stamattina, cioè nel senso è molto grigia, però in un qualche modo è rassicurante, cioè ti culla un po', ti crea una bolla, la nebbia ti abbraccia, e almeno io la vedo così. Poi in certi casi magari fa un po' cacare la nebbia, però vabbè, avete capito che cosa intendo, no? E quindi da qui vi sto chiedendo se sostanzialmente voi spezzate la routine ogni tanto, oppure non avete il coraggio e quindi mantenete tutti i rituali, che poi magari non si tratta proprio di coraggio, ma si tratta veramente di abitudine. E ovviamente ci sono anche delle abitudini sane, nel senso che non è che si tratta soltanto del rituale del calzino, o come io che devo pestare sempre lo stesso tombino, fare lo stesso giro della strada, devo fare sempre gli stessi passi, perché sennò oddio chissà che cosa succede. E niente, intanto arrivano un po' di aggiornamenti lato terremoto. In provincia di Lucca lo abbiamo sentito, un botto, sembrava che paura. Ragazzi, vi abbraccio fortissimo. Mi abbraccio fortissimo, speriamo che non siano successi ovviamente danni a cose o persone, soprattutto persone e animali. Quindi mi raccomando, teneteci aggiornati. Quindi 342 41 15 105, voi la spezzate la routine o mantenete tutti i rituali? Perché secondo me, cioè io sono pronta a scommetterci, la gran parte di noi è una grande, grandissima abitudinaria.

0: Giselle, Dimanche Midi Pil, Midi Pil, io... Ah, Dimanche Midi Pil, domani mi depilo, no, domenica mi depilo, una roba del genere. Niente ragazzi, io col francese male proprio, ho studiato inglese, spagnolo e russo quando ero al liceo. Francese io non siamo mai andati d'accordo, ho fatto danza classica per tanti anni e i passi di danza classica hanno i nomi in francese, no? Quindi mi fermo a plié, grand jeté, relevé e tutto, e macaron, amour e Paris, basta, il mio francese arriva lì e non mi prendere in giro, Pippo, è la verità. Quindi un disastro, quindi disannunciare i dischi in francese è sempre una montagna russa. A proposito di lingue, bene, andiamo avanti. Meno male che c'è qualcuno che apprezza le freddure, tipo Raffaele da Pesaro, grazie mille per assecondarmi. Tutti coloro che mi faranno dei complimenti in queste settimane insieme riceveranno un bonifico. Un bonifico, e quindi mi raccomando, scherzo ovviamente. Allora, stavamo parlando di routine e sempre il nostro Raffaele da Pesaro ci racconta che passa sempre l'aspirapolvere facendo lo stesso percorso e dividendo le mattonelle in file da tre. Un disastro, mamma mia, cioè questa è tosta, questa è tosta. Però guarda, io credimi Raffaele, sono sicura che tu non sia l'unico. Come chi deve tenere il volume della televisione sempre in numeri pari o ai multipli di 5 o... capito? Tu ridi Pippo, ma è la verità. C'è tantissima gente che ha queste piccole cose che non, cioè, non devi toccargliele. Ce n'è veramente tanta, cioè, parliamo con una persona che mette un calzino, prima un calzino e poi l'altro, guai a invertire l'ordine, quindi va benissimo. E Mara di Costatto Biella dice: solitamente cambio anche le strade per andare o tornare dal lavoro, uso la sinistra al posto della destra, quindi io sono una che spezza la routine. Oh Mara, grazie per la tua testimonianza, mi serviva qualcuno che facesse invece il contrario, che quindi andasse contro questa routine. E invece chissà che cosa ne pensa Carmela, il disco di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Holding All By Myself qui su Radio 105. Tutto bene a 105, quasi in chiusura della prima ora. Stavamo parlando di routine spezzate oppure meticolosamente rispettate, quindi ovviamente lo spazio è ancora aperto. Stanno arrivando un po' di messaggi al 342 41 15 105, però nel frattempo è arrivato il momento di scoprire qual è la situazione sulle principali strade e autostrade d'Italia. Quindi prego, news sul traffico.
1: Tutto bene a 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per fumo tra i nodi di Acerra, Fragola e Villa Literno in direzione Milano, nel senso opposto ulteriori rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Caserta Sud e il nodo di Acerra a Fragola. Sempre sull'autosole,

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
10: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
11: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
10: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105.
14: Che storia.

0: Dal 1999 le Destiny's Child, Say My Name, impossibile non cantarla, anche perché diciamo che è una bella routine quella che ha preso Radio 105, quella di mettere in chiusura dell'ora un bel disco 105 Che Storia, per festeggiare i 50 anni della radio, quindi pescato dall'archivio proprio per rivivere certi ricordi. Pippo mi raccontava che le aveva intervistate, che figata.
1: Sì,
0: che
1: sì, figa. Non mi hanno cagato di striscio, però le abbiamo intervistate.
0: No, ma come, ma come? Vabbè. Dai, che bello, che bello. E allora vai che comincia la seconda ora di Tutto Bene a 105. Sono le 11.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La lascio cantare sempre fino alla fine, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, ad aprire la seconda ora di Tutto bene a 105 parte 2, in questa versione estiva dove sono orfana del Dario Micolani e di Edoardo Mecca, che però vi tengono compagnia dalle 8 alle 10 tutti i giorni, poi arrivo io dalle 10 a mezzogiorno. Sono Linda Pani, in regia c'è il nostro Pippo Palmieri e per diciamo un pezzettino, uno spicchiettino della prima ora abbiamo parlato della cosiddetta Wimpy Life, che sarebbe un trend, quindi una piega, un'abitudine che ha preso la generazione degli attuali giovanissimi e esposta, spiegata bene su TikTok, che sostanzialmente propone di combattere lo stress e la routine attraverso dei piccoli gesti creativi e spontanei che vanno a spezzare la routine, perché poi la rigidità delle giornate moderne tende un pochino a portarti all'esaurimento emotivo e quindi il fatto di spezzarla con dei piccoli gesti, delle piccole cose, rompe la routine e dovrebbe in teoria fare bene. E allora da qui io ho cercato di capire voi se siete diciamo parte di quelle persone che invece nella routine ci si cullano assai e quindi no, non c'è niente che mi faccia cambiare idea, io devo fare sempre le stesse cose nello stesso modo, nello stesso momento, oppure se invece ogni tanto cambiate, può essere il percorso, può essere il caffè, può essere l'ordine con cui fate le cose la mattina, eccetera eccetera. È arrivato un bel messaggio che spiega bene la routine della signora, prego.
2: Io sono proprio compulsiva, ecco. Quando stendo, ragazzi, devo avere le pinze dello stesso colore. Non posso mettere una pinza gialla e una verde sul, ecco, lo stesso paio di pantaloni, metto o tutte e due verdi o tutte e due blu o tutte e due gialle, ecco. Se stende qualcun altro vado a cambiarle, per me è proprio una cosa più forte di...
1: È più forte di lei. Paola, buongiorno, grazie per avercelo raccontato, ma guarda, io sono pronta a scommetterci che non sei l'unica, Paola, a fare questa cosa. Io ho risolto questo problema perché dovrei metterle in pandan con il colore della cosa che sto stendendo, quindi cioè lì c'è veramente da impazzire. Ho risolto prendendo tutte le mollette color legno, cioè quelle neutre, basta, punto fine, così il problema non sussiste. Io ogni volta che devo fare il cambio borsa conto tutto ciò che tolgo per poi ricontare tutto mettendolo nell'altra borsa. Questo è il messaggio di Cristina. Però sai che questa è una cosa, cioè, che non ha a che fare tanto con la routine, ma proprio con una maniera intelligente per non perdere le cose. Perché poi succede che cambi la borsa, noi donne ci abbiamo questo problema, dici: oddio, mi manca questa cosa qua, in che borsa è andata a finire? E quindi devi riaprire tutte le borse per cercare la cosa che non trovi più. Che è una fatica, eh. Cioè, ovviamente non sono questi i problemi della vita, però nel senso, comunque è faticoso. Qualcuno invece dice: 20 anni, sempre la stessa donna, se non è routine questa, beh, effettivamente.

disco di Gordo, Who Made the Who, Energy, qui su Radio 105, Energy, perché effettivamente c'è una bella energy quando arriva tutto bene a 105 in questo palinsesto di agosto, quindi per tutte queste settimane a tenervi compagnia, questa settimana qua dalle 10 alle 12 con me Linda Pani e il nostro Pippo Palmieri oggi in regia, che non è solo, quindi saluto tutto il traffico di gente che sta facendo avanti e indietro dal bancone regia, è sempre un piacere vedervi, let's go! E ovviamente tutti voi che anche ad agosto ci scegliete per insomma tenervi compagnia con un po' di musica e un po' di energy per l'appunto. Parlando di routine da spezzare, difficile da fare per andare incontro insomma a quelli che sono i trend della generazione Z, qualcuno ci dice: io raddrizzo tutti gli zerbini del condominio quando scendo le scale. Questa è tosta. Però effettivamente quanto dà fastidio. Io faccio la stessa cosa con i quadri dentro le case. Quando vado a casa di qualcuno e vedo il quadro storto, lo raddrizzo. Quindi alla fine non mi sento di giudicare, ti capisco bro, capisco. Antonella invece dice: ciao Linda, io sempre l'intimo coordinato con il resto dell'abbigliamento. Vabbè, però lì c'è un senso, perché comunque soprattutto quando ti vesti di colori chiari ovviamente devi andare, non puoi mettere mutande nere, magari c'è il vestitino bianco, cose del genere, quindi alla fine c'è un senso anche in quella roba lì. C'è la mia zia che diceva sempre: mettiti sempre l'intimo coordinato che non si sa mai, ma non per il lato spicy della cosa, perché lei tipo pensava metti che finisci in ospedale almeno c'è l'intimo coordinato, che non è una cosa proprio totalmente allegra, però va bene lo stesso. Va bene, allora, la seconda ora è bella che è iniziata, quindi adesso preparatevi perché fra pochissimo si gioca, gioco che abbiamo inaugurato ieri, una cosa molto semplice volta a farvi divertire, quindi mi raccomando, state qua.

0: Linda, la carta igienica. Sì. Ragazzi, la carta igienica, ovunque vada, devo metterla bene. Metterla bene significa che lo strappo deve stare all'esterno, non verso il muro, all'esterno, porca paletta.
1: Oh, qua ci sono delle filosofie contrastanti, sul discorso dello strappo, da che parte deve stare. Cioè, sulla carta igienica si apre proprio un mondo completamente a sé. Io ogni volta che torno a casa volevo fare un ringraziamento pubblico, approfittando insomma dello spazio radiofonico nazionale, per ringraziare il mio papà, che ogni volta che torno a casa compra chili e chili di carta igienica. Grazie papà. Ci fermiamo, piccola pausa, fra poco si gioca, andiamo!

0: custodi McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

con Aira Star, Woman, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E quindi la bombetta che sentiremo insomma in questa settimana. Ma adesso, come vi accennavo, è arrivato il momento di giocare. In palio oggi, anche oggi, l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto al telefono in onda. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, salvatevi il numero 342 41 15 105. La nostra Ele al centralino selezionerà il più veloce a dire che cosa? Titolo e artista della canzone in questione. La canzone in questione non sarà fatta sentire magari cantando, cose del genere, no. Reciterò una parte del testo. Quindi, se avete il testo in testa e riuscite a riconoscere la canzone in questione, titolo e artista, ma mi raccomando, dovete essere i più veloci. Siete pronti? La canzone recitata di oggi è questa, prego maestro. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole, però lavoro di voce. Lo sai, cantare d'amore non basta, mai, ne servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che... Che canzone è? 342-4115-105, mi raccomando, titolo e artista. Ieri siete stati bravissimi, vediamo se anche oggi la indovinate. Vediamo un po', la nostra idea al centralino selezionerà il più veloce. Intanto, sul volume che arriva Anna!

0: Ve l'avevo detto che c'era l'energy questa mattina. Prima con Anna, White Girl Wasted. Adesso abbiamo Life is Simple. Quindi tanta tanta musica, ma anche bella carica, bella spinta questa mattina. Spinti anche i nostri ascoltatori che hanno partecipato al gioco Testo in Testa. Devo dire che siete stati bravissimi anche oggi. Avete indovinato praticamente tutti. Siete stati veramente in tanti. Quindi bravi, bravi, bravi. Ma il più veloce è stato Marco da Bologna, che è al telefono con noi. Buongiorno Marco.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi in palio c'erano l'onore, la gloria, la mia stima e il saluto in onda. Quindi ti abbiamo chiamato perché sei stato il più veloce a indovinare. Qual era la canzone recitata di oggi?
1: Più bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Bravissimo! Bravo, bravo, bravo, bravo. Sei fan di Eros o l'hai riconosciuta perché semplicemente la sapevi?
1: Beh, l'ho riconosciuto perché ci sono cresciuto con Eros, quindi insomma è stato abbastanza semplice.
0: Ok, ok, bene, bene, sono contenta. Allora, intanto come stai? Cosa stai facendo in questo martedì? Stai lavorando? Sei in giro? Che stai combinando?
1: Vi ascolto, lavoro barricato in ufficio con l'aria condizionata perché vabbè, c'è un caldo vabbè. Tremendo.
0: No, caldo veramente atroce. Anche a Bologna? Quanti gradi sono a Bologna?
1: Siamo sui 38-39, direi.
0: Mamma mia, no, con l'aria condizionata si sta bene. Poi io adesso ne sto pagando le conseguenze perché sono tutta tappata, sono tutta raffreddata. A te ti sento in forma, quindi
1: sì,
0: va benissimo,
1: no,
0: Marco.
1: Per il momento mi salvo, sarà anche l'abitudine ormai.
0: Esatto, ti sei temperato, grande, grande Marco. Va bene, a chi vuoi dedicare la vittoria? Approfitta per fare un saluto in onda.
1: Ma nessuno, saluto voi, vi ringrazio per la compagnia che ci fate tutti i giorni e gli altri li saluto da sola.
0: Va bene, vabbè, c'hai ragione, effettivamente se voglio salutare qualcuno mando un messaggio, faccio una telefonata e dico ciao Ciccio, come
1: esatto.
0: Stai? Va bene, allora grazie per ascoltarci tutti i giorni, ti auguro un buon lavoro e anche una buona estate, sperando che tu abbia anche delle ferie a breve.
1: Sì, non l'hai già fatto. Settimana, poi chiudo un paio di settimane anch'io.
0: Ah, oh, bene, bene, bene, dai, dai, allora porta pazienza che ci siamo quasi. Marco, ti saluto, ti auguro una buona giornata, una buona estate e complimenti ancora.
1: Grazie mille anche a voi.
0: Grande, ciao,
1: ciao
0: Marco. A te, ciao.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

Dal 2020 Midnight Sky, Miley Cyrus qui su Radio 105, tutto bene a 105 parte 2 fino a mezzogiorno insieme, quindi ancora 20 minutini più o meno insieme a me, la vostra Linda Pani, il nostro Pepe Palmieri in regia. Ogni volta che devo disannunciare un disco di Miley Cyrus, adesso vi faccio un po' di radio verità, faccio veramente molta fatica perché ho preso in giro per un sacco di tempo mio papà che chiamava Miley Cyrus, la chiamava Miley Citrus, e quindi a forza di prendere per il culo mio padre che diceva Miley Citrus, adesso ogni volta che lo vedo scritto mi viene da dire Miley Citrus. Quindi secondo me prima o poi quando dovrò disannunciare un disco di Miley Cyrus, ecco, vedi che faccio fatica, finirò a dire Miley Citrus. Io me lo sento, prima o poi succederà. Vabbè ragazzi, io vorrei fare una sorta di sitcom radiofonica dei miei genitori. Loro sono tipo Sandra e Raimondo, fanno troppo ridere, e quindi niente, stay tuned, perché potrebbe essere che un giorno riuscirò in un qualche modo a rendere pubblico quello che si dicono, perché fanno troppo ridere. Sono innamorati come il primo giorno. A proposito di routine, che ne abbiamo parlato oggi, dopo 36 anni di matrimonio sono ancora due colombelle innamorate, però litigano per veramente delle stupidaggini, e niente, sarebbe un peccato non condividerle col mondo, quindi prima o poi riuscirò a fare questa cosa. Ci riuscirò a convincerli. Va bene, detto ciò, volevo ringraziare ancora tutti quanti per aver partecipato al gioco, che tornerà anche domani. Vediamo se magari giorno dopo giorno riusciamo anche ad alzare un pochino l'asticella della difficoltà, perché questo gioco potenzialmente può essere molto difficile. Però oggi, che è il secondo giorno, devo dire, come ieri, siete stati bravissimi, perché avete indovinato praticamente tutti. In tutto questo volevo ringraziare anche Camilla, che dice che mi fa i complimenti per la voce quando leggo i testi delle canzoni, che la fa volare. Grazie Camilla, mi fa piacere, ma probabilmente è merito del naso tappato perché veramente si fa veramente complicata la cosa da leggere quando sei praticamente col naso così. Vabbè, quindi niente, ci proveremo. Invece per quanto riguarda Isa, che dice chi sente dall'app non sarà mai il più veloce, allora sicuramente chi ascolta dalla radio è praticamente in diretta, quindi sente sul momento. Chi è con l'app c'è un leggero ritardo, però soprattutto quando magari sono un po' più difficili, magari non c'è nessuno che indovina prima, voi provateci lo stesso. Quindi mi raccomando, che sia con la radio, che sia sul 66, magari qualcuno, adesso noi non siamo in video, però comunque vuole ascoltare un po' di musica con la TV accesa, al 66 sempre presente, l'app ci siamo noi che facciamo le dirette tutti i giorni. Quindi mi raccomando, l'estate è firmata Radio 105, poi tenete d'occhio anche i social con i vari eventi. Noi ci siamo, non ci perdiamo e non ci prendiamo mai una pausa. L'hai capita, Pippo? Sì, perché adesso c'è il disco dei Bausa, Lose My

Ghetto Party qui su Radio 105. Tutto bene a 105. Pochi minuti ci separano dalle 12, quando arriverà il nostro Ale Sansone, che è già quasi collegato. E niente, è volata anche questa mattina, però c'è tempo per fare i saluti, quindi io direi che adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, così dopo il disco 105 Che Storia finalmente possiamo salutarci come si deve. Quindi mi raccomando, state qua.

0: Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però! Quanto mi manca il calcio vero!
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanto.

0: Ho fatto un sogno.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
2: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
1: Parti esclusivi,
2: tendenze,
1: moda e lifestyle.
2: 105 Miami.
1: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
2: 105.
3: 105.
4: 105.
2: Che storia.
1: Radio 105.
4: Che storia.

0: Ve l'avevo detto che valeva la pena stare qua. I Coldplay con Sky Full of Stars dal 2014, il nostro disco 105. Che storia, ma che storia ha fatto questo pezzo, mamma mia. Altro motivo per rimanere qua è perché adesso io, Linda Pani, vi saluto e vi ringrazio uno ad uno. Ringrazio tutto il team di Tutto Bene a 105, il nostro Pippo Palmieri in regia, ovviamente, e tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi ovviamente questo. Ma appunto, dicevo, il buon motivo è che adesso c'è Ale Sansone. Ciao. Ale,
1: boh, non esageriamo, buon motivo, dai, motivo medio.
0: Eh sì, dai, dai, è un buon motivo, è un buon motivo.
1: Va bene, allora. Come mi prendo, stai? Il complimento, lo metto in tasca e lo porto a casa. Bene, bene.
0: Bravo.
1: Molto bene, a parte la fornace che è questa città, tutto il resto va abbastanza bene.
0: Quanti gradi ci sono a Roma?
1: Non lo so, ma tanti, cioè praticamente la sensazione è quella di quando hai un phon puntato addosso, quindi...
0: Eh sì, più o meno sì. Ma sai che qui in Veneto stamattina c'era la nebbia, cioè...
1: Che bello, guarda,
0: particolare,
1: cioè, tipo emozionante sentire una cosa del genere, sai? Tu scendi dalla macchina, dentro hai avuto l'aria condizionata, esci e ti arriva. È presente quei meme dove vai a fuoco, cioè no, la palla di fuoco di fronte a te, uguale. Adesso
0: sì,
1: immaginare
0: uguale.
1: La nebbia a qualche grado in meno sarebbe stupendo.
0: No, ma non per il grado in meno, perché ci sono gradi in più. È una condizione particolare del vento che arriva tipo da sud-est, che muove le acque, l'umidità, e quindi è perché fa particolarmente caldo che c'è questa nebbia.
1: Attenzione, quindi, meteorologa oltre che professora.
0: Tuttologa del nulla cosmico. Però sì, adesso è proprio uscito il sole, quindi si muore anche qui.
1: Va bene.
0: Ci chiudiamo con le aerie condizionate, non c'è altro da fare. Va bene, io vi ringrazio tutti quanti, vi lascio appunto con Ale, quindi buona diretta.
1: Grazie.
0: E ciao, un bacione grande.
1: Ciao,
0: ciao Ale,
1: Linda.
0: Ciao.

0: Tra poco le news delle TGcom 24, intanto Radio 105, sono le 12.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara. L'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari. 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa, dopo essere rimaste alla deriva su una barca per 15 giorni. È iniziata intanto la videocall dei ministri degli interni europei, convocata dopo la crisi di Ceuta. Oggi a Roma nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Per il leader di Hezbollah, Naim Qassem, i negoziati portano solo vergogna, umiliazioni e continui compromessi. Il presidente Aoun si è mostrato parziale e divisivo. Dopo l'omicidio di Saman Abbas, un altro episodio di violenza nei confronti di una giovane pakistana novellara nel Reggiano. Una donna è stata costretta a vivere segregata, subendo violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia. Arrestato il marito di 27 anni, divieto di avvicinamento per i due cognati e il suocero. Nel giorno del Consiglio dei Ministri sul caro carburanti torna a salire il prezzo del gasolio a 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Kronos ha svelato il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua, un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi tempi. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Attenzione, credo di avere l'audio disturbato qui da Roma, perché poco fa ho sentito dire che... Ma no, ma deve esserci un disturbo, deve esserci qualche interferenza. Perché adesso non lo so cosa abbiate sentito voi, ma a me è sembrato di sentire, forse Pippo c'è qualche problema nella comunicazione tra Milano e Roma, che alcune macchine, alcuni motori di automobili stanno avendo problemi perché hanno sgamato che c'è la benzina allungata con l'acqua. Cioè, questa è un'azienda da X milioni di... e io devo avere queste interferenze nelle orecchie, cioè, ma tu ti rendi conto, guarda, siamo Mediaset for Europe, grandi, e poi, capito, così, vabbè ragazzi, capita ogni tanto, spero, insomma, che non abbiate sentito anche voi questa interferenza, o forse era veramente il notiziario. Pippo, ma come siamo di nuovo con la benzina allungata?
2: Siamo in Italia, amico mio, è normale, sì. No?
1: Porca miseria, ragazzi, buongiorno a tutti, è martedì 4 di agosto, adesso tocca a me, sono Alessandro Sansone, ben ritrovati, grazie ancora, un abbraccio a Linda che è stata con voi finora, con me rimane il buon Pippo, quindi tutto a posto, direi che tutto regolare. Volevo abbracciare non solo quelli che hanno sentito l'interferenza come me, ma anche tutti quelli che vorrebbero come me un GPS su qualsiasi loro oggetto. In questa settimana ho perso gli occhiali e le chiavi di casa. Le chiavi di casa mia a Milano, io sono a Roma in questo momento dai miei, come succede spesso d'estate, e ho perso tutto quello che mi serve per accedere a casa mia a Milano. Ho un backup da una persona, quindi fortunatamente si risolve, però vorrei avere tutti i miei oggetti geolocalizzabili. Cioè, ieri ho perso gli occhiali, sono sicuro di averli persi ormai, e vorrei sapere esattamente dove sono. Quindi tutti quelli che come me perdono qualcosa, amici, stringiamoci, abbracciamoci, facciamoci, diamoci supporto a vicenda, perché se il nostro cervello non ce la fa, ce la deve fare la tecnologia, dobbiamo geolocalizzare qualsiasi cosa. Va bene, fino alle 14 con me, come in tutti i giorni, da ieri, fino a domenica prossima, mettiamo subito un bel disco per iniziare alla grande, e il nuovo di Safe si intitola Parlare d'amore su 105. Che bello!

0: Amore.
1: 9 minuti dopo mezzogiorno, martedì mattina 4 di agosto, siete con me Alessandro Sansone, buongiorno, ben ritrovati anche a tutti quelli che si sono collegati qualche minuto fa e che si sono persi i saluti iniziali in cui cercavo un po' di solidarietà tra tutti quelli che perdono cose, che continuano a perdere cose. È successo a me, ma è successo anche a Lulu. Scrive al 342 41 15 105. Alessandro, ho appena realizzato di aver perso in centro un braccialetto che avevo da anni. I braccialetti brutto, perché ai braccialetti poi sei anche un po' legato, c'è qualcosa che ti ricorda un bel momento, insomma è complicato. Qualcun altro, Diego da Torino, scrive: esistono dei portachiavi che quando perdono la connessione con il telefono segnalano l'ultima posizione. È vero, questo però vale per i portachiavi. Il mio sogno era esteso a tutti gli oggetti che rischio di perdere. Per esempio, nel portafogli, questo ve lo consiglio, io ho una cosa che è uguale identica a una carta di credito, ma in realtà è un tracker che ti dice esattamente sempre dove si trova il tuo portafogli, ok? Ha la stessa dimensione di una carta di credito. Si ricarica con quelle dock station dove appoggiate il telefono e lui si ricarica magneticamente, quindi peraltro la ricarica dura una vita e quindi io lo trovo molto molto utile. A volte lo metto nella valigia quando viaggio, così almeno so sempre dov'è, per evitare di mettere un AirTag, perché comunque gli AirTag belli ma costano tanto e comunque bisognerebbe sempre avercene. Ora, da qui a cercare di far diventare gli occhiali che ho perso ieri o comunque qualsiasi altra cosa, per esempio i dispositivi per le sigarette con tabacco riscaldato, chiaro, non bisognerebbe fumare, però queste cose esistono, quindi sapere dove l'hai lasciata. Quante volte vi è capitato di doverla ricomprare perché chissà dove l'avete persa? Ecco, così. Quante cose perdete? Ne perdete tante? Siete persone come me che avrebbero bisogno di un geolocalizzatore su ogni oggetto, anche il più piccolo, per non parlare dei vestiti, soprattutto per chi magari torna spesso in altre città come me, che una volta ogni 3-4 mesi torno a Roma. Vabbè, raccontatevi se avete voglia al 342 41 15 105 con un bel sms oppure una bella nota vocale, così sentiamo anche la vostra voce in onda qui a Radio 105. Ritroviamo anche Moving to the Sun, la canzone di Yugel. Amore.

0: with a broken heart, Damiano David su Radio 105, 12 e 17 minuti. Buongiorno a tutti, buona estate, vacanzieri o lavoratori che siate in queste giornate con me a ora di pranzo, o meglio fino a ora di pranzo, perché quando fa così caldo dai si pranza un po' alla spagnola, cioè pranzare a mezzogiorno e mezza, all'una è troppo presto, in questo caldo si va a mangiare un pochino più tardi, quindi provo a immaginarvi, vi immagino a voi vacanzieri in questo momento, se avete fatto serata ieri sera, se siete andati lunghi e la colazione di stamattina si è protratta un po' in avanti e adesso è il momento in cui state andando al mare, ma allo stesso modo quelli un pochino più grandi è proprio il momento in cui magari tornano a casa per mangiare qualcosa ed evitare di stare al sole nelle ore più calde, ma ci sono tantissimi amici tra di voi che invece stanno vivendo la vita di sempre in questo 4 di agosto aspettando di partire oppure evitando proprio di partire quest'estate. Leggevo un po' di dati, molti hanno preferito fare le micro vacanze di 3 giorni tra giugno e luglio, mentre evitano di partire ad agosto, lo dimostrano anche le città che non si sono svuotate come gli altri anni. L'altra cosa è che alcuni scelgono di andare in vacanza a settembre. Allora, io sono sempre stato un vacanziero di settembre, però questa cosa che le persone vanno in vacanza a settembre è veramente rara, cioè se ne parla ma non è tanto vera, sono veramente pochi. Perché? Perché a settembre riparte tutto. È preferibile, o meglio, non è che è preferibile, però tanti preferiscono andare in vacanza a giugno piuttosto che a settembre, perché la stagione lavorativa inizia a rallentare a giugno, perciò quelli che possono effettivamente scelgono quel periodo lì perché costa di meno, è più bello rispetto ad agosto e magari evitano di andare a settembre, dove infatti tutto è ripreso. Io che sono sempre stato un vacanziero di settembre, Pippo, mi sono ritrovato, sai quante volte in vacanza a ricevere telefonate di lavoro? Ale, guarda che cambia il palinsesto, Ale, guarda che succede questo, Ale, guarda che adesso ti anticipo che tu quando torni? Ma sono partito ieri, siamo al 3 di settembre, ho lavorato tutto agosto in onda, adesso mi chiedi già, no, non ti chiedo di tornare, però sappi che ci sono delle novità. È così. Va bene, tu Pippo, le vacanze le fai, le hai fatte? Lo so che te l'avranno già chiesto tutti, anche Linda prima, però io non sono aggiornato.
1: Allora niente, ho fatto 4 giorni Isola d'Elba, bella sorpresa, bella,
0: sì,
1: non c'ero mai stato.
0: Sì, l'Isola d'Elba è sempre una bella sorpresa, poi c'è anche la mia spiaggia all'Isola d'Elba.
1: Qual è?
0: La spiaggia di Sansone. C'è la spiaggia di Sansone.
1: Quella non l'ho vista allora.
0: Un po' ventosa, però molto bella.
1: Ci devo ritornare. Ventosa. Poi faccio 21-27 di settembre, vado a fare un percorso di trekking importante che si chiama Selvaggio Blu in Sardegna.
0: Urca. E quindi poi... agosto no, agosto non ti muovi.
1: No, zero. Okay. Serate.
0: Giusto così. Fatturage, che brutta parola, però sì. È giusto, se si può è giusto lavorare, anche perché, come dico sempre, piuttosto che andare a spendere per stare tutti a mucchiati è meglio lavorare e andare in vacanza in altri periodi. Claudia da Teramo sulla questione cose perse, proprio oggetti, lei invece la mette sull'immateriale. Ho perso la pazienza, amica mia. Perché? Chi ti ha fatto perdere la pazienza? Scrivicelo, raccontacelo un po' meglio, che magari ti aiutiamo a recuperarla. Va bene, 12 e 20 minuti, amici belli, questa è Radio 105.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
12: La Piadineria, la più buona perché è mia.
11: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8 99, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Radio 105, proud to be different.

0: Disclosure, Anderson .Paak alla voce, 12:29, state ascoltando Radio 105. Buongiorno a tutti da parte di Alessansone, Maura da Cagliari. Vacanze a settembre tutta la vita, poi a dicembre Madagascar. Ma tu a Cagliari, ma che vacanze devi fare? Tu la vacanza ce l'hai a casa, ti muovi, fai mezz'ora di macchina e sei nei posti più belli del mondo. Poi ti credo, sì, dicembre ti fai un viaggio diverso. Ecco, se io fossi uno di quelli che abitano in un posto stupendo, tipo Cagliari, tipo Brindisi, tipo Alghero, avendo, come dire, la vacanza più bella a casa, già, l'unica cosa che farei è durante l'anno una decina di giorni in viaggio, proprio in viaggio, cioè tipo New York, tipo Giappone, tipo il centro Sud America, ecco, farei quei tipo di viaggi lì, insomma, che un po' mi mancano, a dire la verità, perché ormai mi sono affezionato a questa cosa di andare sempre al mare, è un po' così. Va bene, un abbraccio a tutti voi che ci raggiungete, come ha fatto Maura da Cagliari, al 342 41 15 105, anche altri, c'è tanta Sardegna stamattina, perché c'è Pippo con me, questo perché c'è Pippo Palmieri con me, quando c'è Pippo, ragazzi,
1: che devi fare così?
0: L'Italia si accende, ma soprattutto la Sardegna. Pippo, per il selvaggio blu, in alcuni punti devi essere super preparato, perché è tra i punti più belli ma complicati d'Europa, scrive Daniele Camionaro Sardo.
1: Mi sono preparato, mi sto preparando, ovvio.
0: Ragazzi, Pippo se fa le cose le fa fatte non bene, benissimo. Bravo. Quindi immagino, soprattutto quando sono le sue passioni, cioè quando non sono delle cose imposte, sono delle cose fatte proprio per il piacere personale. Poi vabbè, insomma, diciamo che comunque sarebbe duopo prepararsi sempre un po' su tutto quando si viaggia o quando si fanno attività che non sono proprio quelle che si fanno tutti i giorni. Va bene, 342 41 15 105, sms, whatsapp.
2: Ed è un po' di

Bruno Mars su 105, fammi dire le cose giuste, altrimenti facciamo il record di messaggi e di insulti. Brindisi, posto più bello del mondo, scrivono, ma al massimo il Salento, non Brindisi. Sì, ok, avete capito che cosa intendo, no? Una città che ha però vicino cose stupende, ok? Brindisi può essere Lecce anche. Non è tanto la città in sé, che comunque è bella. Poi ce ne sono più belle, certo, il Salento è più bello, certo, ma è in Salento. Brindisi, perlomeno io che sono lontano da lì la immagino così. Eppure voi, e dai che mi tirate le orecchie per ogni cosa. Ma va bene, 342 41 15 105. Non so se avete visto Trump, a me fa spaccare ragazzi l'ultimo video di Trump. Praticamente sta giocando a golf e c'è tutta la polemica ironica sulle sue palline da golf, perché dal video che si vede, e non è intelligenza artificiale, o è un effetto o è veramente quello che dicono. Cioè lui gioca a golf, ma sta pallina andrebbe da tutt'altra parte, e quindi dicono che lui ha le palline radiocomandate, perciò c'è uno nascosto che gli fa arrivare la pallina più vicino alla buca possibile, perché parte questa pallina e poi a un certo punto cambia direzione, stranamente, magicamente si avvicina alla bandierina. Dai, se è vera questa cosa, se è vera è proprio numero uno, ragazzi. Va bene, voi come state? Come va? Visto che sono le 12:38 ve lo chiedo, perché a inizio mattinata magari notizie, curiosità e tutto quanto, però adesso c'è bisogno un attimo anche di staccare il cervello per riprendere poi la seconda parte della giornata. Vi aspetto, SMS, WhatsApp, raccontateci come va, se siete al lavoro, se vi volete lamentare, questo prendetelo anche un po' come quello che è il vostro sfogatoio.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club.
12: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
12: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
13: 105 in the club. 105 in the club.
12: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
13: Solo su Radio 105.

Meno di un quarto d'ora saranno le 13. Questa Radio 105. Poco fa chiacchieravamo sorridendo un po' sul video di Trump che gioca a golf con questa pallina, forse radiocomandata da qualcuno per farlo essere più vincente, e quindi chiaramente ironia del web. Ma sempre a proposito di Trump, un paio di giorni fa parlavo con un amico e scopro questa cosa, che praticamente, non so se un po' siete esperti della questione, fatto sta che le dichiarazioni di Trump ogni volta, di una delle persone più importanti del mondo, forse la più importante del mondo, spostano qualcosa, soprattutto nei mercati azionari, che per qualcuno può essere proprio la cosa più lontana, io non ci capisco niente. Significa che ci sono tanti soldi che si muovono e tanta gente che o si impoverisce o si arricchisce con queste dichiarazioni, no? Con questi movimenti dei mercati azionari. E praticamente ha fatto una piattaforma in cui, pagando una quota di abbonamento di $100,000, tu hai pochi istanti prima che le faccia lui le sue dichiarazioni in anticipo, in modo tale da poter investire in quei pochi minuti. Si chiama insider trading ed è una cosa completamente illegale. Infatti ci sono molte polemiche su questa cosa, però lui non è che dà segnali su cosa investire, ti dice quello che dirà, tipo: finanzieremo il cinema, e allora tutti a comprare le azioni legate al cinema. Esce la sua dichiarazione, i mercati salgono, no? E qui, cioè, capito? Anche perché ha totalizzato diversi billions lui investendo sulle cose prima di fare dichiarazioni. Quindi, insomma, ci sono delle polemiche su questa cosa qua, e al di là della correttezza o meno, io ammiro sempre, e lo dico da una vita, il grande coraggio e anche un po' la sfacciataggine di questo grande imprenditore. Va bene, è martedì 4 di agosto, amici su Radio 105, ritroviamo anche Emma con Fabri Fibra Antidroga.

0: La canzone si intitola Antidroga, lei è Emma, grande ritorno. Insieme a Fabri Fibra, 12:52, amici che siete in macchina, tra poco aggiornamento su strade e autostrade italiane.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 8 km per un veicolo in avaria tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre sull'autosole, stavolta verso Napoli, un incidente provoca 5 km di incolonnamenti tra Terre di Canossa Campegine e il Bivio per la A22. Per operazioni doganali sulla A9 coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori tra Villa Piana Lido e Trebisacce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Vivi la magia di

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Allora deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: 105
12: 105
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105
11: Che storia!

0: A Radio 105 pochi secondi e saranno le 13.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.

Ballate, questo il testo in chiusura della nuova canzone di Madonna, si intitola Danceteria, scritto Danceteria, che è il nome del locale di New York dove per la prima volta fu trasmesso il primo brano di Madonna, e quindi da lì è iniziata la sua carriera che arriva fino a oggi, fino al 2026. Martedì 4 agosto, buon pomeriggio, ben ritrovati da parte di Alessandro Sansone con voi 12-14 da qui fino a domenica. Sapete che nel mese di agosto il palinsesto di Radio 105 si mescola un po', e quindi per chi è abituato a trovarmi la sera al Night Express dalle 21 alle 23, magari è un po' una sorpresa, no? Ci ritroviamo in questi giorni a ora di pranzo. Vacanzieri o lavoratori che siate, come va? Come state? Che cosa state facendo in questo momento? Come si svolge la vostra giornata in questi giorni d'agosto? Mi piace sempre leggere le vostre storie, sia di vacanza che di lavoro, staccano vista o meno, perché poi c'è anche chi la vacanza se l'è fatta a giugno e adesso, come dire, è già bello che carico, anche se a me fa sempre un po' strano poi aprire i social e vedere le vacanze degli altri. Insomma, sono un po' rimasto ai tempi in cui si andava in vacanza 2 mesi, quando eravamo piccoli, con i genitori che ci lasciavano tra nonni, zii, mentre loro continuavano a lavorare e noi che invece ci godevamo la vita. Adesso da grandi è tutto un po' diverso. Leggo un po' di storie in giro per il web oggi di persone che hanno lasciato tutto e hanno trovato fortuna altrove, soprattutto con le cose buone da mangiare, no? Non so se avete anche voi storie di questo genere intorno, cioè tipo di quell'amico che se n'è andato, che ne so, a Londra, ha aperto una pizzeria a taglio. A Roma va molto la pizza a taglio, no? Poi è chiaro che c'è anche nelle altre città, però a Roma c'è proprio la cultura della pizza a taglio, l'ha fatta a Londra e ha fatto i soldi, ne ha aperte 2, 3, 4, quelle che sono, e adesso se la ride. Il New York Times addirittura esalta le piadinerie che ci sono adesso a New York. Pensa, io ce l'ho l'amico che ha detto vado a fare la piadina romagnola a New York e adesso ride perché da quella poi ha fatto 2 ristoranti, dopodiché è diventato manager e nel frattempo continua ad avere tutte le sue attività. Se vi va raccontatecele, 342 41 15 105, sms, whatsapp audio.

0: Baby K con Tuca Macarena su Radio 105. Ciao Super Sansone, Gianni siciliano al nord Norvegia. Ciao Gianni, che ci fai lassù? Per esempio, altri ascoltatori ci raccontano al 342 41 15 105 di ascoltarci tramite l'app mentre sono in viaggio on the road in Scozia. Due famiglie. Bella questa cosa. A me piace molto. Cioè, che facciamo con la famiglia? Ce ne andiamo in Scozia. Benissimo. Camper, roulotte, oppure affittiamo una macchina e ce ne andiamo in giro dove fa fresco. Ne parlavo ieri, sia qui in onda che con degli amici, del fatto che secondo me ci sarà una grande riscoperta delle case in montagna, ok? E dei posti anche un po' sottovalutati. Perché? Perché le case in montagna sono una grande cosa, però con questo clima, con il caldo che sta facendo, non solo d'estate, anche d'inverno, si scia sempre di meno perché c'è sempre meno neve. Questo è un problema. D'estate il caldo che inizia a fare, e non è tanto il fatto che si toccano 40 gradi, si toccano 40 gradi, succedeva anche 30 anni fa, sì, ma non con questa costanza. È la costanza, la media alta delle temperature che ci fa capire quanto sta cambiando il clima. Quindi d'estate, piuttosto che andarsene al mare, la gente comincia a preferire andarsene al fresco. E quelle case in montagna che non vengono più sfruttate d'inverno iniziano a venire sfruttate d'estate, anche in posti, come dire, un po' sottovalutati. Per esempio, vicino Roma c'è l'Abruzzo. Ok, ci sono delle piste da sci, ci sono delle località sciistiche, però chiaramente non sono come quelle del nord, hanno piste molto più brevi, più corte, comprensori molto più piccoli, quindi se anche d'inverno comincia a fare caldo, si scia sempre di meno, che ci si fa con queste case? Ci si fa d'estate, ragazzi, andiamoci tutti a comprare una piccola casa in Abruzzo, che quando a luglio e agosto si muore di caldo, a Roma ce ne andiamo tutti quanti là. Va bene, su 105 MGK, Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Summer. Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Io penso a te ogni giorno.
11: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

0: Peggy Goo Woman su Radio 105. Sono le 13 e 23 minuti di martedì 4 agosto. Poco fa parlavamo di posti in cui si sta freschi, per esempio vicino Roma, per esempio in Abruzzo.
1: A Sanzu, io sto a 10 km da Ovindoli, 12 tu in Abruzzo. Vuoi venire?
0: Sì.
1: Vieni, vieni, che qua è fresco. Attualmente stiamo a 36. Vedi un po' tu. Vero che per carità, rispetto a Roma sarà diverso, ma fa caldo ugualmente.
0: Quindi era un sogno per me pensare che da quelle parti facesse più freddo. Però lo sai che c'è, la cosa importante non è tanto il giorno, che il giorno faccia caldo, ok, è più la sera. La sera almeno c'è escursione termica. Amico mio, conferma questa cosa, perché qui la sera rimaniamo comunque sui 30 gradi abbondanti e magari voi invece la sera ce ne avete 20, 23, è un altro vivere. Amico mio, va bene, chi altro c'è?
2: Ciao ragazzi, io domenica parto per 5 giorni in Danimarca e poi crociera sui fiordi, bello al fresco, a rilassarsi. Ciao Andrea da Monza.
0: Ciao Andrea, vedi, cioè, è sempre più gente che in questo periodo giustamente decide di andarsene al fresco. Noi siamo Ale e Tom e siamo in viaggio da Bolzano in Valle Aurina a cercare un po' di fresco. Aurina, non fate i simpatici. Entrambi finiti all'estero, a Vienna, a cercare fortuna anche noi. Thomas è musicista, io sono una comica, ma ora cerchiamo solo un po' di sole tra le mie terre, la riviera del Conero, da cui siamo tornati ieri, e quelle di Thomas, il bellissimo Alto Adige. Tutti posti stupendi, ragazzi. Vabbè, ovviamente, che lo diciamo a fare, che lo diciamo a fare. 342 41 15 105 SMS WhatsApp per raccontarci un po' come va, se vi state spostando, se siete vacanzieri, se siete lavoratori estivi, cioè che lavorano tutto l'anno ma anche d'estate continuano a lavorare. Su 105 Tommaso Paradiso.

13.30, state ascoltando Radio 105, ancora buon pomeriggio, siete con me Ale Sansone fino alle 14, se ne sentono sempre di più di questo tipo. Sentite qua, una maxi truffa online che ha colpito decine di turisti diretti a Cesenatico per le vacanze estive. Quanti erano? 90 famiglie, tra italiane e straniere, che avevano prenotato un soggiorno in due strutture poi rivelatesi inesistenti, situate tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci a Cesenatico. Avete capito bene? 90 famiglie. Al momento del check-in hanno trovato la sorpresa, all'indirizzo non c'era alcun residence, ma gli uffici di un'agenzia assicurativa. Quindi hanno dovuto chiamare la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e non è stato facile gestire la situazione di questi viaggiatori rimasti praticamente senza dove andare a dormire, nel pieno della stagione turistica. Questi avevano prenotato tempo fa e hanno ritrovato una bella sorpresa, purtroppo. Secondo quanto ricostruito, l'appartamento fotografato e pubblicizzato online come residence era in realtà un normale appartamento privato al quinto piano dello stabile, le cui immagini erano state prese da un annuncio immobiliare in realtà esistente e poi riutilizzate in maniera fraudolenta per cercare di trarre in inganno questi viaggiatori, e si sono chiaramente accaparrati quello che era l'anticipo, ok? Tu prenoti dando un 20% con la carta di credito e tutto il resto. Chiaramente tutto sparito nel nulla, nessuno sa niente, e le prenotazioni erano avvenute tramite portali che sembravano affidabili, inducendo quindi le vittime a non farsi troppi scrupoli e quindi affidarsi senza fare troppi controlli. Bisogna stare attenti, ragazzi, lo so che è facile dirlo, però ormai sono sempre più bravi a fare le truffe e noi dovremmo stare sempre più attenti, ma è complicato, cioè io sto andando in vacanza, non devo stare così attento, non mi devo preoccupare troppo di quello che sto facendo. Però effettivamente un controllo in più, ragazzi, mi sa che dobbiamo farlo. A Radio 105 ritroviamo anche Magnetic Bowser.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Tra i vari messaggi che arrivano al 342 41 15 105 scelgo quello di Giusy da Cagliari per far rosicare un po' me, un po' voi. Ciao Ale, ti sto ascoltando dalla spiaggia di Plage Mesu, sud della Sardegna. Si sta benissimo, c'è un leggero venticello, freschino ed è perfetto. Benissimo.
1: Ma adesso... un attimo che grandi, Ale.
0: Un attimo veramente. Non glielo auguriamo,
1: ma
0: dai.
1: Ma no, cioè... si scherza.
0: Oddio, forse un po'. Vabbè, comunque, c'è della gente che impazzisce a un certo punto. La voce che avete sentito, innanzitutto, prima di questa storia, è quella di Antonio Pivati. Quindi, ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Ale.
0: Ringraziamo anche Pippo, che è stato con me fino ad adesso. E da adesso tocca al buon Pivati. 44 anni, la mia stessa età, arrestato a New York. Per quale motivo? Per quale motivo? Non lo so, se a un certo punto, superati i 40 anni, succede qualcosa nella testa di noi uomini per cui iniziamo a fare delle cose un po', no? Discutibili, perlomeno. Niente, è salito sulla somma del ponte di Brooklyn, ok? Quindi siamo a New York. Davanti agli occhi increduli di chi passava, ha deciso di buttarsi dal ponte di Brooklyn nudo. Quindi si è spogliato, si è tolto la maglietta, si è tolto i pantaloncini, si è tolto le mutande, le scarpe e tutto quanto, e si è buttato giù. Allora, il ponte di Brooklyn non è il ponte, non è Ponte Sisto a Roma, che ti butti e fai il tuffo. Non è Ponte Garibaldi dove si tuffa Mister Ok a Capodanno, ok? È un ponte un pochino più alto, 85 metri. Sopravvissuto, senza nessun problema. Si è buttato da 85. Ragazzi, io ho paura a tuffarmi da 3 metri. Non so voi. Cioè, tu sei uno che si tuffa, Antonio. Cioè,
1: ma io soffro di vertigini, che mi butto.
0: Anch'io, a una certa, superati i 35 anni, mi sono venute le vertigini. Mi ricordo che a 25 facevo l'half pipe di Bardonecchia, dove Sean White aveva vinto le Olimpiadi invernali di snowboard con una manche sola nel 2006, non so se ricordate. Ci sono state le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006 o nel 2006 mi sembra.
1: Sì 2006.
0: L'anno dopo sono andato, c'era ancora l'half pipe, dove l'anno prima Sean White con una manche sola, ce ne vogliono due, lui con una manche sola aveva già vinto, aveva già medaglia d'oro. Infatti la seconda l'ha fatta proprio così, cioè veramente con come si dice a Rozzano, con la paglia in bocca. Però nessun problema. Dopo qualche anno, incredibile, le vertigini. Adesso sono molto più cauto sullo snowboard, e addirittura un paio di anni fa sulla seggiovia ho cominciato ad avere un po' di cedimenti.
1: Cioè,
0: quando ero un po' più alta cominciavo ad avere un po' di sbattimento, cioè mi mettevo le mani davanti agli occhi, cercavo di non guardare sotto, cercavo di non guardare in alto, cioè praticamente tenevo gli occhi chiusi. Mi ricordo questa scena. E invece questo qua, da 85 metri a New York, si tuffa, sopravvissuto, dicono miracolo. Comunque l'uomo è stato poi arrestato, chiaramente deve rispondere di diverse accuse, tra le quali condotta pericolosa, danneggiamento, atti osceni in luogo pubblico perché si è gettato nudo, violazione di proprietà e disturbo della quiete. E quindi diciamo, non proprio la giornata migliore della sua vita.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: 105 Summer.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate. Yeah, su Italia 1.
5: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare

0: bellissima.
1: Mamma
2: il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
1: Te gusta mamacita?
3: I beat più ballati,
2: i pop,
3: R&B,
2: dance,
3: reggaeton,
2: mumbaton.
1: Este es el Mamacita Radio Show.
4: Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
3: Mamacita Radio Show
2: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105. Pop, ey.
3: 105 che storia.
2: Radio 105.
5: Che storia!

Can't Go For That 1981, Derry Hall e John Oates su 105, la 105 Che Storia, che chiude l'appuntamento di oggi insieme a me. Quindi da parte mia buon pomeriggio, buon proseguimento, rimanete qui su 105. Sono Alessandro Sansone e vi do appuntamento a domani alle 12 per un'altra puntata di 105 Summer. Grazie Antonio, grazie a tutti voi, a domani.

0: Radio 105. Manca un minuto alle 14. L'ora esatta è offerta da...
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina.

0: Amici, ben ritrovati in questo appuntamento con 105 Summer Compilation. Sei pronta, Camilla?
1: Ma certo che sono pronta, sono nata pronta.
0: Tu sei nata, questo è sicuro.
1: Sì.
0: Sei nata e sei qui viva e vegeta con me per trascorrere insieme un po' di tempo con la musica più forte. Ma spieghiamo in sintesi che cos'è 105 Summer Compilation. Allora, proviamo attentoni.
1: Dai,
0: 105 perché
1: siamo su Radio 105.
0: 105. Summer
1: estate.
0: Perfetto. Compilation.
1: Compilation è musica, quindi.
0: Perfetto.
1: Tante canzoni diverse, di artisti diversi.
0: Abbiamo, no, diversi.
1: Beh, diciamo, di vari artisti.
0: I più forti dell'estate.
1: I più forti dell'estate.
0: Cioè c'è proprio una teca, sì, dove mettiamo dentro le canzoni.
1: E
0: poi a un certo punto il nostro programmatore musicale.
1: Ma lui decide chi sono i più forti.
0: Assolutamente sì. Prende, si cosparge di colla.
1: Ok.
0: Cioè prima si spoglia, poi si mette
1: Ma
0: la colla.
1: Sì,
0: sì. Si mette la colla su tutto il corpo.
1: Sì.
0: Si lancia nella teca, ok?
1: E prende quello che capita.
0: Le cose che gli si appiccicano.
1: Coio coio.
0: Diventa la
1: Summer
0: nostra
1: Compilation.
0: Summer Compilation. Ed è fatta di terzetti o duetti, ovvero c'è, diciamo, tre canzoni.
1: Vabbè, Daniele,
0: senza interruzioni.
1: Voglio dire,
0: prego,
1: lo capisco. Iniziamo con il primo, che è un terzetto.
0: Sì.
1: Charlie XCX con Wink Wink. Poi c'è L'amore della mia vita, The Weeknd con Dancing in the Flames. E I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento.

0: carabini tattici nucleari aprono il... anzi, chiudono questo terzetto, ma aprono con un terzetto veramente importante questa 105 Summer Compilation. Adesso due canzoni, una dietro l'altra. Non solo dell'estate, andiamo anche a prendere la musica più forte di tutto quest'anno, incredibile.
1: Sì, incredibile quello che succede qui alle Summer Compilation. Arriva Alex Warren con Passenger e poi Ray con

0: Vi chiediamo scusa se avete ascoltato l'annuncio di queste due canzoni, perché con Camilla Ghini che prova a cantare Where Is My Husband.
1: Beh, possiamo
0: abbiamo
1: dire
0: perso
1: una delle canzoni più forti degli ultimi mesi,
0: assolutamente,
1: cioè, assolutamente sì. Dai,
0: ed è il motivo per la quale è all'interno di questo programma 105 Summer Compilation, che adesso si ferma per un istante ma ritorna tra pochissimo. Summer Compilation.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
16: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: 105 Summer Compilation, la musica più forte, una canzone dietro l'altra,
1: sì,
0: la senti?
1: Lo sento,
0: la senti?
1: La sento.
0: Perfetto, e allora subito un nuovo terzetto, che bella questa
1: ma
0: cosa.
1: Ma questo è forte, eh? Ah. Attenzione ragazzi, rimanete qui perché questo è fortissimo.
0: E dove erano prima?
1: No, ve lo dico. Ah. Allora, iniziamo con Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. Poi arrivano Martin Garrix and Ed Sheeran con Repeat It e Billie Eilish con Lunch.

0: Avevi ragione tu, Camilla. Sono state tre canzoni, una dietro l'altra, molto belle, molto forti.
1: Ma io mica dico le cose, mica fischi per fiaschi.
0: Mica le cose a caso, giusto? Quello lo fai durante 105 Take Away, il programma che ritornerà a partire da settembre.
1: Ma io torno?
0: Non si sa. Teniamo questo dubbio perché è bello trascorrere un'estate serena con il dubbio di sapere se ci sei o non ci sei. Nel frattempo, ci sei o non ci sei?
1: Ci sono.
0: E allora sei pronta per
1: annuncio subito il terzetto. Arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana, poi Medusa con Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, e chiudono i Maroon 5 con Heroin.

0: Maroon 5, tra l'altro con questa canzone Heroin, il remix, il è quello del Room 9.
1: Molto forte.
0: Sì, sono anche gli artisti tuoi preferiti o...
1: Beh, lo sono stati
0: degli...
1: per tanto tantissimo tempo e vabbè, lo sono comunque, sono parte del mio cuore, assolutamente.
0: Ma questo
1: li ho
0: a
1: anche
0: noi...
1: visti in concerto quest'anno.
0: E anche questo
1: non
0: a
1: me,
0: noi
1: non, mi interessa.
0: Non ci interessa, no, perché noi vogliamo sapere i titoli delle prossime canzoni, perché devo dire, sì, arrivano tre brani, anche questi molto forti.
1: Quasi troppo, posso dirlo?
0: Allora posso? Abbassate
1: un
0: filino, abbassate un filino il volume.
1: Però
0: della,
1: vabbè, oramai è andata
0: radio
1: così. Arriva Sky Newman con Man of the House, poi Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey and Pharrell Williams con Stay With Me e Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La canzone dell'estate di Francesco Gabbani è Summer Funk, sì. E devo dire ci piace molto, ma come tutte le cose che ci piacciono, come finiscono. Questa Summer Compilation, finiscono, ma non ancora. Abbiamo giustamente un piccolo break.
1: Ci andiamo a bere un bicchiere d'acqua.
0: Esatto, e poi torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è
4: possibile. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289€. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ultime due canzoni in questa 105 Summer Compilation in questa estate con Radio 105, la musica più forte, Camilla Ghini, Daniele Battaglia. Parlo solo io, no, parla
1: no,
0: tu.
1: No, ci sono anche io, anche perché ragazzi chiudiamo nel migliore dei modi.
0: Adesso
1: quindi,
0: questa è una tua visione.
1: No, non è una mia visione, è una visione globale.
0: Sei
1: di
0: una
1: tutti.
0: Grande.
1: Sì, sei un grande anche tu. Chiudiamo con...
0: Sei grandissima.
1: Taylor Swift.
0: Sei enorme.
1: E la canzone che è anche la colonna sonora di Toy Story 5 che si chiama I Knew It, I Knew You, e poi Corbin Besson con Zuyu Blink.

0: Allora, ci sono canzoni che non devono essere disannunciate. No. Questa è una di quelle, perché devo dire, gli artisti hanno anche dei nomi particolari, no?
1: Vabbè, capita.
0: A volte è meglio ascoltare solo i brani senza stare a perdersi in chiacchiere. Ma abbiamo terminato anche questo appuntamento, questo fantastico martedì insieme, con la musica più forte di Radio 105, in un appuntamento che si chiama 105 Summer Compilation con Camilla Ghini, che saluto e ringrazio.
1: Grazie a te, Daniele.
0: Ma grazie di cuore.
1: Ma
0: anche
1: grazie a te.
0: T'ho detto grazie prima io.
1: Grazie io.
0: E grazie ancora.
1: Grazie tu.
0: Grazie Graziella e grazie a tutti voi che ci state ascoltando. Buona estate, ciao.

Eccoci qua, nuovo appuntamento con la Summer Compilation. Benvenuti dal sottoscritto, sono Dario Spada. Sì, giriamo un po' tutti, cioè siamo tutti noi di Radio 105 che nella Summer Compilation, lo spiego per quelli che si sono appena messi all'ascolto, quelli che non hanno mai ascoltato Radio 105, soprattutto d'estate. Ecco, diciamo, io insieme ai miei colleghi faremo un po' da ciceroni in un mondo fatto di musica, la musica chiaramente di Radio 105. Ci sono tantissime cose che ascolteremo, ma soprattutto, perché io non è che sono qui a pettinare solo i nostri playlist maker, cioè i nostri programmatori musicali, no. No, io sono qua anche perché voglio portarvi un apporto in qualche modo legato all'estate. Lo farò come ho fatto negli anni scorsi, trasformandomi, perché io sono un po' un trasformista, per cui nella Summer Compilation divento anche bartender, ma lo scoprirete soltanto se ci ascolterete durante quest'ora passata insieme. Intanto ringrazio tutti voi, quelli che ci ascoltano, quelli che in questo momento magari sono al lavoro nonostante l'estate, la stagione più calda. Benvenuti anche a quelli che invece non stanno facendo assolutamente niente, si stanno riposando. Benvenuti anche a quelli che, come dire, vivono una vita un po' a metà, quindi stanno sia lavorando che magari hanno delle ore buche e in quelle ore ascoltano la radio. Io ci sono, ci siamo tutti noi di Radio 105, non vi abbandoniamo, ma soprattutto, come dicevo, non vi abbandona la musica. Funziona così la Summer Compilation e quindi direi che possiamo subito

cominciare. Lo facciamo con un mix di tre canzoni. Cominciamo con Yugel, Email Angle e Ultranate, Moving to the Sun. Poi sarà il turno di Samurai J, Flamenco Paranoia, e chiuderemo questa triade con Bob Sinclair, Molly Hammar, We Could Be Dancing. 105 Summer Compilation, cominciamo!

ragazzi, è la Summer Compilation, è proprio questa. Vi facciamo ascoltare tantissima musica, così insomma da lasciarvi liberi di fare quello che state decidendo di fare in quest'estate, ma sempre con la nostra colonna sonora. Abbiamo ascoltato Bob Sinclair, Samurai J e Ugel, ma adesso attenzione, perché si va avanti e lo facciamo con altre due canzoni, tra l'altro due canzoni diverse dal punto di vista temporale, perché una, quella che stiamo per ascoltare, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, è proprio di questi ultimi mesi del 2026, mentre il disco che ascolteremo dopo è Love Me Not di Ravin Lenay, che invece era del 2024. Facciamo un piccolo salto temporale, quindi cominciamo. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Love Me Not, Ravine Lané, lo dicevo, 2024 questo disco, Ravine Lané giovanissima, perché classe 99, dice che ce frega, vabbè ho capito, ma io faccio anche il mio lavoro, vi dico anche quello che stiamo ascoltando e vi racconto qualche aneddoto, no, non vi interessa, vabbè io vi dico che però lei con questo nome un po' così esotico in effetti è di origini panamensi, anche se poi è di Chicago originariamente, l'abbiamo ascoltata nella Summer Compilation che adesso però si ferma, giusto il tempo di una piccola pausa e torniamo, lo faremo con altra musica, state lì.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria, la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Corri da

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
9: Siamo tornati con la Summer Compilation, Dario Spada vi sta parlando, la radio chiaramente è Radio 105 e adesso arrivano altri tre pezzi, Lizzo, Cardi B, Rumors, prima però Bruno Mars, grande mattatore dell'estate musicale anche milanese con i suoi concerti allo stadio di San Siro, Oh My Soul, prima ancora però cominciamo con Tame Impala, Jenny Dracula.

Lizzo, Bruno Mars, Tame Impala e Jenny, appena ascoltati nella Summer Compilation di Radio 105. Allora, vi avevo promesso in apertura che mi sarei trasformato in un bartender. Tra poco vi do la ricetta per un cocktail. Ogni puntata della Summer Compilation che mi vedrà insieme a voi cercherò di raccontarvene almeno uno. Voi iniziate a prendere carta e penna, oppure registrate, fate a vostro modo, oppure cercate semplicemente il nome del cocktail su internet, probabilmente lo troverete. Questo non vuol dire che io l'abbia scoperto leggendo internet, no, io ce l'ho dentro questa cultura incredibile da bartender. Però tra poco, intanto Katy Perry, Watch It Burn, poi Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, e poi Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo che chiudeva questa triade con Drop Dead, prima Noemi, prima ancora Katy Perry, ma attenzione amici, mi trasformo, potere del bartender, vieni a me, eccomi, vedi, senti che trasformazione incredibile. Allora adesso vi do la ricetta per fare il Gin and Tonic, che è un cocktail estivo però con la birra scura, appunto la Guinness. Che cosa vi serve? Segnate tutto molto bene, state attenti. 30 ml di un amaro, ok? Poi 40 ml di un brut, poi 60 ml di acqua tonica, 20 ml di Guinness, 15 ml di succo d'arancia fresco, ghiaccio e la scorza di un'arancia. Come si fa? Facilissimo. Riempite un bicchiere alto di ghiaccio, versate l'amaro, il succo d'arancia, cava e acqua tonica, mescolate delicatamente e aggiungete la Guinness alla fine facendola scivolare lentamente sulla superficie, quindi creerà quella sorta di schiumetta proprio sopra tutto e sarà molto molto fresco. Per cui oggi io ve l'ho dato, segnatevelo. Se non l'avete segnato, cercate Gin and Tonic online e lo trovate. Ma vi ripeto, questo io lo so già, ce l'ho dentro, insomma. Vabbè, musica, musica. Harry Styles, Dance No More, poi Guè insieme agli Stadio, meravigliosa, e Meek, Beautiful Free.

0: Beautiful Freaks di Meek chiude questa triade nella Summer Compilation. Tra l'altro Meek vista anche sul palco del 105 Summer Festival a Malta, è stata bravissima, un'esibizione incredibile. Ma noi a questo punto però, pur rimembrando un po' il passato recentissimo della nostra estate insieme, dobbiamo fermarci, ahimè. Sì sì, ma non è finita, torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni!
13: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
14: State zitto, povere!
15: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già.
18: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
20: 105 in the club.
21: Hey, you're listening to 105 in the club.
22: In the club.
23: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
24: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
23: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
24: 105 in the club. 105 in the club.
23: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
24: solo su Radio 105.
25: Radio 105 Summer Compilation.
26: Summer Compilation.
0: Sì, siamo tornati! Benvenuti amici, se avete appena acceso la radio, io sono Dario Spada, questa è la Summer Compilation e stiamo per ascoltare altra musica. Lo facciamo subito? Ok, Fra Quintale, Aranciata e poi David Guetta insieme a Sia, Let's Love!

Let's Love David Guetta insieme a Sia. Beh, speriamo che sia sempre amore, mi verrebbe da dire. Che dispiacere, guarda, è finita la nostra ora insieme, mannaggia. Però non disperate, nel senso che durante l'arco della giornata avrete modo di ascoltare tantissima musica su Radio 105, lo farete insieme anche agli altri miei colleghi, e poi noi torneremo quando? Boh, chi può dirlo? Presto, probabilmente. Grazie ancora a tutti per averci ascoltato, alla prossima Summer Compilation. Da Dario è tutto, ciao!

0: abbastanza, anzi 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Questa cosa che arrivano i messaggi ancora prima di iniziare la diretta mi fa impazzire, quindi grazie agli ascoltatori allo Zoccolo Duro di 105 Village. Bentornati martedì 4 agosto 2026. Ho detto, qua non si va mai in vacanza. No, ci si andrà. Vero Antonio? Piva, bentornato.
1: Ciao.
0: Da quanto tempo non lavoravamo insieme noi?
1: Tanto. Tanto.
0: Effettivamente tanto. No, andremo in vacanza, manca ancora un pochino, ci saranno ancora dei giorni da trascorrere insieme, dei pomeriggi da trascorrere insieme, dopodiché anch'io mi prenderò un break per poi tornare il 31 agosto fresca, si spera, come una rosa, con i Friends dalle 10 alle 12. Allora, sono Manuela Moslay, innanzitutto per chi se lo stesse chiedendo, questo è 105 Village, programma che solitamente va in onda il sabato, ma come sapete, se siete affezionati di Radio 105 conoscete sicuramente il palinsesto totalmente rivoluzionato ad agosto, che vede i protagonisti della settimana chi di solito invece anima il weekend. E quindi eccoci qua con 105 Village fino alle 18. Parleremo di un sacco di cose veramente, ragazzi, veramente interessanti. Le notizie, le classiche notizie. Questa volta devo ringraziare Lidia per l'attenta selezione, che vi cambiano veramente l'assetto della settimana, del mese, che dico, della vita forse. Altro che, non è un tempo specifico, è proprio un tempo che si dilata, che viene cambiato letteralmente dalle notizie che diamo in anteprima assoluta in questo programma incredibile. Allora, 342 41 15 105, se volete interagire con me potete farlo, sono a vostra disposizione. Sì, tornerò con i Friends, da non credere, mega, da Caravaggio. Sì, ma insomma abbiamo ancora un po' di tempo, intanto trascorriamo questi giorni insieme, questa settimana, la prima d'agosto, insieme tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18, e partiamo con la musica. Animal.

0: Che c'hai con Animal su Radio 105? Allora, a volte penso che è un peccato che molti dei nostri fuori onda non vadano effettivamente in onda, perché in questo caso specifico io e Antonio Pivati, che si occupa della regia per queste due orette, stavamo parlando di un sacco di personaggi che hanno iniziato la loro carriera in un modo e poi hanno virato verso tutt'altro. E allora ci è venuta in mente, anzi mi è venuta in mente un'attrice incredibile, soprattutto credo fine anni 80, inizio anni 90 ha avuto il suo apice, Claudia Colle, ce la ricordiamo tutti, no?
1: Che grande, tu
0: soprattutto te la ricordi prima.
1: Io bene, io me la ricordo molto bene.
0: Che credo che a un certo punto della sua vita, e secondo me gli intelligenti, le persone molto intelligenti o le persone che si mettono comunque in discussione hanno e decidono quindi di cambiare, hanno proprio un quoziente intellettivo più alto rispetto a tutto il resto che invece rimane fermo nelle proprie convinzioni. Ecco, Claudia Colle ha virato ad un certo punto ed è passata da attrice, come dire, intensa, attrice molto intensa, a credo suora laica, cioè lei ha proprio virato verso l'opposto rispetto a quella che era una vita che aveva scelto o che comunque ad un certo punto non l'ha più rappresentata. E quindi Piva mi diceva, sai, la conosco molto bene la filmografia, anzi conosco Claudia Colle perché da piccino guardavo un sacco di guide TV, perché quelli erano i giornali che, no? Giusto?
1: Sì, erano delle guide TV farcite, diciamo.
0: Diciamo che erano delle guide TV, ma non è che erano quei cataloghi tipo Postal Market, sai?
1: No, quello no, aspetta, no, ma adesso te lo cerco intanto, guarda, aspetta.
0: Cioè, ma guarda, perché sono curiosa, e mi diceva, ah, ma io la conosco bene, da bambino la amavo particolarmente, diciamo, perché erano quelle donne incredibilmente belle che da cui i bambini vengono affascinati in qualche modo. Io, piccolo Piva, venivo, insomma, come dire, ammaliato da queste signore che farcivano questi giornali. Vabbè, comunque, questo per dire che durante i fuori onda affrontiamo argomenti altrettanto impegnati.
1: Trovato Manola, si chiamava Teletutto.
0: Comunque guarda, nome nomen, nel senso che Teletutto già di per sé si presenta, no? Cioè, c'è di tutto, punto. Hai capito, bravo piccolo Piva. Poi ci sono un sacco di messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105, ovviamente vi leggerò perché è giusto che questa diretta la facciamo insieme, è anche il vostro, soprattutto il vostro programma, sono contenta anche di tenervi compagnia. Molti di voi sono in viaggio, altri stanno lavorando, perché non è che ad agosto si debba fermare tutto. Anche se mi sembra di capire che a Roma sia successo esattamente questo: negozi chiusi, strade vuote, da un lato bene, dall'altro benino. Torniamo alla musica, a Anna con Wild Girl Wasted. Sta avendo un successo questa ragazza qui, strepitoso.

0: Anna con White Girl Wasted, tra l'altro è trasversale perché è un pubblico sicuramente molto giovane, però apprezzata anche da quelli che non sono più tantissimo giovani, ecco, tipo, vabbè, io l'apprezzo molto. Tra l'altro è una ragazza veramente molto carina nei modi, molto educata, mi piace Anna. Detto questo, allora, hai scoperchiato il vaso di Pandora, caro Piva, perché stanno arrivando un sacco di messaggi su questo giornale, ma era un settimanale, mi sa, vero?
1: Sì, perché ogni settimana ti diceva i programmi TV.
0: E allora, Teletutto, questo è il titolo originale. Siamo andati a vedere un po' di copertina di Teletutto e devo dire che erano anche lì molto folcloristiche, perché c'erano, come si chiamava quella di Alberto Tomba di copertina? Il titolo qual era? Alberto Tomba slalom su Fanny.
1: Su Fanny, sì.
0: Comunque la toccavano piano, eh. Sono dei titoli che se
1: che
0: uno...
1: tra l'altro possiamo fare i complimenti a Fanny, perché era...
0: Fanny... ieri come oggi, mi sento di dire, sì. Bellissima donna. No, tra l'altro sono titoli che a scriverli oggi talmente politicamente scorretti che verrebbero, penso, bannati giornale, giornalisti, tutto chiuso proprio, perché insomma erano titoli un po' particolari. O addirittura c'era questa, il peccato di essere donna in copertina, parliamo di Teletutto, c'era una stupenda Stefania Sandrelli. Ma poi sono delle copertine assurde. Abbiamo dato un'occhiata, diciamo, a quelle che sono state le copie cult degli anni 90, e qualcuno mi scrive: io me lo ricordo perfettamente Teletutto, per noi bambini aveva un altro titolo, cambia una vocale praticamente.
1: Pensa, Manola, che è arrivato il vice direttore, ha usato esattamente quel titolo lì.
0: Vedi, incredibile. È perché
1: e era famoso così.
0: Ma sì, probabilmente era famoso così. Manola. Allora, io sono, come sono apparsa nel Postal Market di agosto 1988? Vabbè, però Postal Market alla fine non era così tanto, come dire, folcloristico, ripeto, intenso come Teletutto. Era un po',
1: insomma,
0: meno.
1: C'erano le pagine dell'intimo che spingevano bene.
0: E vabbè, ma per quello, perché dovevano sponsorizzare comunque completini intimi, come facevi se no? Comunque, tanta gente porta gli occhiali, indossa gli occhiali per quel Teletutto. Danilo, l'idraulico. Scusate, ma io mi sono persa Teletutto nella vita, com'è possibile? Forse mio papà, che insomma masticava poco l'italiano, non lo comprava per questo motivo, o forse lo comprava ma non era accessibile a noi bambini. E vabbè, però a un certo punto dovevi leggere i programmi che andavano in onda, oppure guardavi solo
1: uno.
0: Le foto. Benissimo, sono contenta. Piva, sei nel posto giusto, sentiti a casa, perché siamo in tanti, anzi sono in tanti ad aver avuto questo tipo d'approccio con Teletutto. Va bene, possiamo fare un'edizione speciale con Manola in copertina. Andrea, non lo so, potrebbe non funzionare in realtà, sai, però ci rifletto.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Io penso a te ogni giorno.
15: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
16: Ho fatto un sogno.
17: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
18: E che sapori, Antonella!
19: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
21: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. Hey!
22: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Peggy Goo con il featuring di Ayra Starr, No Woman, che è un gioco di parole poi alla fine. Molto carina questa canzone, peraltro uno dei tormentoni di quest'estate 2026. Un sacco di messaggi che sono arrivati al 342-4115-105 meritano un po' d'attenzione. Allora, Manola, che piacere sentirti, sei vabbè, eccetera eccetera eccetera, mi fai passare il tempo più velocemente per arrivare all'ora d'uscita dall'ufficio. Mamma mia, anch'io sono al lavoro fino a venerdì, poi meritata vacanza, rizzone. Baci, Elisabetta da Prato. Comunque vogliamo fare un applauso e vogliamo dare tutta la nostra solidarietà a chi sta ancora lavorando e a chi magari lavora in ufficio. Comunque, allora, questo è un periodo che molti amano, il mese d'agosto intendo, perché le città si svuotano e quindi è tutto molto più agevole, no? Magari puoi uscire anche un po' più tardi da casa perché non c'è il traffico solito, quindi riesci ad arrivare al lavoro in tempi record rispetto a quella che è la routine normale. E poi comunque, appunto, non avere nessuno, non avere il traffico intenso del resto dell'anno ti permette anche magari, appunto, di fare delle cose con maggiore libertà, ma proprio a livello di tempistiche, no? E poi le città vuote, insomma, si può passeggiare più serenamente, più tranquillamente, c'è meno caos. Dall'altro lato però, d'altro canto, la città che si svuota e i negozi che chiudono ti lascia in balia praticamente del Far West, perché sembra di stare veramente in una città, in una dimensione parallela, tutto chiuso, non si può far riferimento più a nessuno perché se ne riparla a settembre. Cioè dal primo agosto la frase è vabbè, ma poi se ne riparla a settembre, quindi tu per un mese sei in stand by con tutto ciò che riguarda poi magari anche la semplice gestione della vita. Non trovi, Piva?
1: Perché a me succede... Assolutamente. Poi c'è anche l'altra versione,
0: cioè
1: sono al mare ma dimmi.
0: Mamma, che ti fa pesare quella telefonata in una maniera. Scusa, ti disturbo? No, sono al mare, ma dimmi. Ah, cazzo, allora ho fatto male a chiamarlo.
1: Sai che io invece non mi fanno pena perché nel caso non mi rispondi.
0: Hai ragione, però comunque un po' di senso di colpa.
1: No, zero, esiste non rispondere, Manu.
0: Comunque io agosto lo amo, sia che resti in città, sia che vada in vacanza, mi piace, è un mese che mi piace perché è come se in qualche modo ci fosse la ricarica di tutti, la ricarica energetica di tutti o comunque della stragrande maggioranza di tutti noi, per poi tornare appunto a settembre e ricominciare l'anno alla grande. Ciao Manola, regina dei trattoristi, eccomi signori, Roby l'agricolo da Piacenza, benvenuta meravigliosa Manola, Andrea dal trattore pure lui, e poi sì, ma Amorino lo zoccolo duro va salutato, Danilo l'idraulico, ma io ti ho salutato. Ma chi sono io per non salutarti anche oggi, martedì 4 agosto 2026? Anzi, facciamo così, vi faccio ascoltare una canzone stupenda, io la amo particolarmente, è Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Abracadabra, Lady Gaga su Radio 105. Ovviamente, quando ho detto solidarietà a chi sta lavorando negli uffici, eccetera, eccetera, sì, sono entrata nello specifico, però intendevo un po' tutti coloro che stanno ancora lavorando in generale. Tant'è vero che qualcuno mi ha scritto: oh, io tutta questa solidarietà verso quelli che lavorano in ufficio non la provo. Anzi, solidarietà per i cuochi come me che lavorano a 60 gradi tutto il giorno. Bruno da Rimini, ma stai scherzando? Ma io veramente, guarda, secondo me tu sei un supereroe, un po' come l'altro nostro amico. Io farei a cambio con i colleghi dell'ufficio, loro sono belli freschi, io in officina con 40 gradi non ti firmi, ma immagino insomma che anche tu, viste le temperature di questi giorni, stia soffrendo il caldo in maniera veramente devastante. Un grande abbraccio Manola da Antonio da Lamezia Terme, ciao Antonio. E poi qualcuno fa riferimento, sono arrivati un sacco di messaggi infatti in questo senso, alla mia ospitata di qualche mese fa allo Zodi 105. Devi sapere, Piva, che il nostro profilo social ufficiale ha pubblicato un video, uno spezzone di quello che è stato poi un intervento ben più lungo.
1: L'ho visto.
0: All'interno dello zoo. E diciamo che ci sono state molte polemiche a riguardo, ma semplicemente perché in molti hanno creduto che Marco & Co. Mi avessero attaccata. In realtà no, assolutamente no. Era, ripeto, un intervento ben più ampio di quello che poi è stato pubblicato, che era soltanto uno spezzone effettivamente, e ci stavamo divertendo. Loro sono in pieno stile zoo, voglio dire, sono degli amici, hanno fatto una battuta molto carina. Io ovviamente ho risposto come so, perché sono altrettanto ironica, ed era tutto, insomma, era uno sketch. Poi a qualcuno è piaciuto, altri invece hanno non gradito quel tipo di ironia. Ci sta, è giusto che sia così, però io non mi sono offesa, sono stata al gioco, mi sono divertita e i ragazzi sono stati veramente incredibili. Quindi questo per mettere un punto alla polemica che si è scatenata involontariamente, sono diventata virale, non lo sapevo nemmeno io. Qualcuno mi ha detto: ma sai che sei diventata virale con il video dello zoo su Twitter, che adesso è X in realtà. Grazie, nel senso, sono contenta da un lato, dall'altro insomma nessuno ha offeso nessun altro, ci siamo soltanto divertiti. È chiaro, ripeto, che è un'ironia che o ti piace o assolutamente non la concepisci, però lo zoo è lo zoo, è la natura stessa del programma, quindi io mi sono semplicemente intrufolata, sono stata un ospite gradita e sono stata soprattutto al gioco rispondendo come so. Aperta e chiusa parentesi, visto che sono arrivati dei messaggi al 342 41 15 105, mi sembrava doveroso rispondere. Intanto Stefano Pitasi con Labbra Lime.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: c'è del tecnicismo anche nei nostri fuori onda, Piva.
1: Abbiamo ascoltato. Siamo fortissimi, oh.
0: Jenny con Dua Lipa, Handlebars su Radio 105. Allora, Manola, buon pomeriggio. Ma di chi fa un lavoro come il mio non parla nessuno? Faccio, mamma mia, ragazzi, io soltanto a leggerlo ho avuto proprio una vampata di calore. Faccio il saldatore metalmeccanico. Un grande abbraccio a tutti quelli che sono con la saldatrice in mano, Gio da Priverno. Mamma mia, altri eroi, devo dire. Tra l'altro fatemi salutare anche una persona a cui voglio molto bene, che è Anita. Tra l'altro lei è la zia di Emma Marrone. Noi siamo una grande famiglia in questo senso, ed è una cuoca eccezionale. E dice, mi ha scritto un messaggio poco fa, mi ha scritto proprio: hai fatto bene a dare a noi cuochi degli eroi, perché effettivamente con questo caldo davanti ai fornelli non è una cosa proprio facile. Allora, io ti apprezzo da quando ti ho sentita allo zoo, mi hai divertito, sei stata simpatica e a loro sicuramente sei entrata nel cuore, e anche nel cuore di milioni di ascoltatori. Meno male, perché parlavamo prima di questo video controverso che ha suscitato un sacco di reazioni della mia ospitata praticamente allo zoo. Manola, pensa un po', sei bella anche quando non ti vedi. Ehi, Alessandro da Palermo, ci stai a provare? Dai, dimmi la verità. Grazie,
1: che non l'ho
0: comunque
1: capita.
0: È perché di solito siamo in onda in TV, no? Invece
1: quando non ti vedo.
0: Sei bella anche quando non ti vedi, quindi non ti vedi in TV, quando non sei visibile in TV, capito?
1: Okay.
0: Questo era il senso. Comunque, grazie. Buon gustaio, posso dire? No, scherzo. Tra l'altro, per chi fa la radio, adesso vi svelo anche questo segreto, ne parlavamo proprio prima con Antonio. Per chi fa la radio, andare in onda contemporaneamente in TV è tipo una violenza, perché uno sceglie di fare la radio proprio per non andare in diretta TV. Da quando, fortunatamente, per carità di Dio, la tecnologia ci ha voluto contemporaneamente in onda sia in radio che in TV, uno ci mette un po' più di attenzione quando si prepara, no? E arriva in studio. In questo mese, il mese di agosto, in cui non siamo in onda anche in TV contemporaneamente alla radio, ma voi non avete idea di che mise indossiamo. Cioè, io oggi sono in pigiama, sono in tutone proprio.
1: Io mi sono dimenticato, oggi ho messo
0: truccata.
1: Lo smoking.
0: Hai messo lo smoking?
1: Me l'ho dimenticato,
0: no. Diciamo che di solito ci facciamo un po' più d'attenzione nel mese d'agosto, che non siamo in onda in TV, capirai. Cioè, il fatto che io non sia venuta in ciabatte al lavoro è veramente un puro caso, perché ci prendiamo delle libertà che solitamente, anche per rispetto di chi ci guarda, non ci prendiamo, ecco, non abbiamo. Meglio così. Comunque, poi ci sono un sacco di messaggi che arrivano al 342 41 15 105. Anch'io, da quando sei andata allo zoo, ti seguo e ti ascolto sempre, grazie. E Manola, non dirmi niente, qualcuno scrive: io lavoro come un pazzo tutto il giorno con la fiamma ossidrica in mano. Salvo da Palermo, un abbraccio.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Perché?
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
21: Perché? Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire,

0: live from the Magic City.
1: 105 Miami.
2: Con Radio 105. Vola a Miami.
3: Why don't you dance?
4: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
2: Party esclusivi,
4: tendenze,
2: moda e lifestyle.
4: 105 Miami.
2: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
4: 105. Che storia.
2: Radio 105.
5: Che storia.

0: Vorrei attaccare uno di quei bei pipponi alla Ross Pellecchia su questo brano, ma no, non c'ho niente da dire se non che è storia della musica internazionale. Wanna Be Star in Something, Michael Jackson su Radio 105. Ci siamo, sono le 17 in punto, quindi da questo momento in poi inizia la seconda ed ultima orietta insieme. Oretta insieme, anche orietta volendo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Anche questa vuoi mettere? Cioè, è un super brano, non trovi? Silver Lines and Odor con il featuring di Emily Warren. Ma sono curiosa di sapere da Piva, quali sono i brani che proprio non fai, non riesci a non ascoltare in questo periodo? Perché sai che, voglio dire, l'estate è piena di tormentoni, di brani fra cui scegliere, si fa
1: allora,
0: fatica quasi, no?
1: Proprio top che continuo ad ascoltare è Ugel.
0: Ah, bello, bello, mi piace molto.
1: Poi questo, Another. E i Bausa?
0: I Bausa, i nostri amici Bausa. Devi sapere che abbiamo avuti ospiti, sono molto simpatici.
1: No, sono
0: tre ragazzi stupendi, veramente stupendi. Vabbè, ero curiosa soltanto di capire, anche perché è uscito tra l'altro, ma proprio da poche ore in realtà, il nuovo album di Ariana Grande, che insomma si prenderà anche una pausa dalla sua carriera perché non ne può più, non ce la fa più di ricevere commenti sul proprio corpo, e quindi ha talmente tanto stress sopra le spalle da dover gestire anche e soprattutto per il suo aspetto fisico, che dice ad un certo punto: bene, l'album è uscito, la promozione l'ho fatta, pausa per me, ora per adesso di un annetto, poi insomma speriamo soltanto che si possa rimettere in sesto da ogni punto di vista, perché è una cantante veramente straordinaria. Tra l'altro arriva dalla scuola di Mariah Carey, per cui non potrebbe essere altrimenti, non potrebbe avere voce più bella di quella che ha. Detto questo, chiusa la parentesi musicale, allora, avete nonni ancora in vita o magari siete dei genitori che possono usufruire della presenza dei nonni? Se sì, siete fortunatissimi e mi raccomando, trattateli non bene di più, perché i nonni sono creature straordinarie. Però perché parliamo di nonni? Perché c'è il fenomeno dei nonni surrogati. Ora sta spopolando in America, manco a dirlo, questa tendenza. In realtà potrebbe farsi spazio anche in Italia. Praticamente tu affitti un nonno o una nonna o entrambi. Vi spiego meglio come funziona la cosa, perché potrebbe far storcere il naso a qualcuno, mentre potrebbe essere una soluzione veramente incredibile per tanti altri. Ne parleremo tra pochissimo, entreremo nel dettaglio. Intanto torniamo alla musica e ascoltiamo un brano di Bresh. Tra l'altro ha un titolo che posso dire stupendo, ha un titolo che proprio sta da Dio. Scusate, lo devo dire.

Poi quando ne fuori onda arriva pure Moco, cioè un disastro, veramente si dicono cose che voi umani, ma meglio non parlarne. Calvin Harris con Reggae Bon Man, Lovers in a Past, su Radio 105, appena ascoltato come brano a, come dire, incorniciare questa seconda oretta insieme, ultima perché saremo insieme fino alle 18, dopodiché appunto ci sarà Moco che è già arrivato, perché lui è uno molto ligio al proprio dovere, da ogni punto di vista devo dire. Parlavamo dei nonni però, quindi qualcosa di molto meno, come dire, particolare. Moco sicuramente particolare, nonni un po' meno. Niente parentela, c'è questa sorta di tendenza che sta spopolando in USA, ma solo affetto scelto. Sempre più famiglie americane trovano proprio su un gruppo Facebook il nonno o la nonna che la vita non ha dato loro, e la tendenza sta arrivando anche da noi. Non è un annuncio romantico, perché spesso si legge, diciamo, nella biografia di questo profilo social si legge: vorremmo nonni che abbiano voglia di venire a mangiarsi una pizza con noi, eccetera eccetera. Non è un annuncio romantico, non è nemmeno un servizio di babysitting, potrebbe diventarlo, però è proprio l'incontro, spesso casuale o spesso comunque destinato a diventare qualcosa di molto simile all'amor di famiglia, fra chi ha troppo affetto da dare, ad esempio, e nessuno a cui darlo, e chi ha bambini da crescere ma nessun nonno a cui affidarli per un pomeriggio. Una cosa che sta appunto prendendo molto spazio, e sta prendendo anche veramente tanto spazio, nel senso che sta diventando molto famosa come tendenza negli Stati Uniti, ed è un fenomeno che ha già un nome, si chiama in inglese surrogate grandparents, cioè praticamente nonni in affitto, ed è proprio questa comunità di riferimento che conta 14.000 persone, e in Italia, pensate, comincia timidamente ad affacciarsi. Probabile che insomma lo vedremo anche crescere nei prossimi mesi, se non negli anni a venire, perché effettivamente avere un nonno in famiglia o dei nonni, se si è proprio fortunatissimi, è qualcosa di straordinario, perché sono una memoria innanzitutto, sono anche una continua fonte di amore inesauribile. Io vedo, ho la fortuna di avere a che fare con i genitori della mia compagna, che sono dei nonni straordinari, e sono delle persone diverse con i nipoti. Cioè tu cresci dei figli e hai delle responsabilità sicuramente genitoriali, quando arrivano i nipoti ti dimentichi completamente quello che è crescere un figlio, perché non avendo responsabilità te li godi di più e hai questo amore, questa sorta di devozione nei confronti di questi nipoti che non ha eguali. Quindi non ce l'abbiamo un nonno in carne ed ossa, possiamo affittarlo, quantomeno si può fare, perché in Italia sta cominciando timidamente ad avere spazio questa tendenza, proprio che si chiama surrogate grandparents. Ne parleremo ancora meglio nel dettaglio tra poco, intanto ascoltiamo Madonna con Danceteria su Radio 105.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Oh, Obi, tutto è possibile.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Sono qui. Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
13: Corri da

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
3: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
3: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
3: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.

Sì, su Radio 105 altro tormentone, lo possiamo definire così a tutti gli effetti, 2026 in onda appunto su questa radio straordinaria durante questo programma che veramente la radiofonia di tutto il mondo ci invidia, 105 Village, dobbiamo dire la verità. Allora, stiamo parlando, a parte gli scherzi, a parte l'ironia spicciola, di questa tendenza che ha preso piede negli Stati Uniti, ovvero la tendenza di affittare i nonni. Ci sono tante famiglie o comunque persone in generale che non hanno la grande fortuna di avere in vita i nonni. E allora cosa si fa in questi casi? Ce ne sono tanti altri, ad esempio, di persone in età da nonno o da nonna che non hanno nipoti o magari non hanno la possibilità di fare i nonni a tutti gli effetti e in qualche modo si mettono a servizio di chi vorrebbe invece un nonno nella propria vita. Succede che in USA, appunto, negli Stati Uniti, viene messo su questo gruppo Facebook che raccoglie più o meno 14.000 persone, all'interno del quale ci si può candidare per essere il nipote o banalmente per affittare basta un nonno, il nipote ideale di un nonno o di una nonna, o per affittare semplicemente una coppia di nonni, ad esempio. È chiaro che, abbiamo detto anche prima, no? Al netto delle cautele è un'idea sì che continua a fare presa e che è molto accattivante, però come ogni legame che nasce online ci vogliono prudenza, buonsenso, ecco, tutte queste cose restano indispensabili, perché è vero che è nobile il motivo per cui è stato messo su questo gruppo ed è stata soprattutto ideata questa sorta di abitudine, perché sta diventando un'abitudine in America. Appunto, l'intento è nobile, però poi bisogna anche capire, no? Bisogna essere prudenti in queste cose, perché sappiamo perfettamente che i social o tutto ciò che viene ideato e che poi ha vita online spesso e volentieri nasconde dei lati oscuri. Detto questo, è una tendenza che sta prendendo piede anche in Italia. In molti mi avete scritto al 342 41 15 105, ad esempio: i miei nonni vivono lontano da me, per questo non li vedo spesso, ogni volta che li vedo però mi danno amore incondizionato, cerchiamo di goderceli al massimo. Di goderci soprattutto i pochi momenti insieme. Vedi, alla fine me lo scrive Asia questo messaggio: ci sono tanti fortunati, tanti ragazzi fortunati che ancora ce li hanno in vita, però magari per chi effettivamente sente il bisogno di avere un nonno in famiglia che possa anche prendersi cura dei bimbi, dei nipoti, potrebbe essere una tendenza molto carina che prende soprattutto spazio, il dovuto spazio, anche in Italia. Chissà se poi effettivamente troverà terreno fertile. Mi auguro di sì, con tutti i pro e contro del caso, però mi auguro di sì. Torniamo alla musica, quella di Malcolm Todd con Earrings.

0: Ma giustamente qualcuno fa delle obiezioni, no? Rispetto a questa tendenza dell'affittare i nonni, tendenza che, ripetiamo, per adesso ha preso piede in larga scala, soprattutto in America, però sta provando anche ad entrare nella quotidianità di noi italiani. Qualcuno ovviamente fa delle obiezioni perché dice: ragazzi, ma no, io ovviamente spero che non faccia breccia nel cuore degli italiani, perché mi sembra un possibile paradiso per chi magari tratta poco adeguatamente i bambini, no? Per non dire altre cose. Vero, ma infatti al netto appunto di tutte le raccomandazioni, perché sono comunque tendenze che nascono online, quindi la prudenza non è mai troppa in questo senso. Ci sono sicuramente delle piccole regole da seguire per evitare di incappare in cose, in situazioni veramente drammatiche e terribili come quelle che mi ha appena appunto accennato il nostro ascoltatore. Però messa così, nero su bianco, potrebbe essere una soluzione per tante famiglie che, per esempio, non hanno in vita i nonni e invece un aiuto in casa lo vorrebbero volentieri, magari da persone che possono prendersi cura di bambini esattamente come farebbe un nonno di sangue, no? Qualcuno mi scrive: ma no, io ho una nipotina che ha la fortuna di avere addirittura, vabbè, questa è proprio, cioè, nonna bis. Pensate, questa bambina che ha la nonna e la nonna e anche la bisnonna, e magari sono entrambe anche giovani o comunque giovanili, e sarebbe veramente una grande fortuna. Io ho sempre sognato, diciamo che ho perso i nonni, ma in realtà la mia adoratissima nonna, che per me è stata una mamma, è venuta a mancare anche quando io ero abbastanza grande, per cui me la son goduta parecchio. Però diciamo che non ho avuto la fortuna di avere tutti i nonni in vita e di godermeli appieno. Soltanto una dei quattro con cui ho vissuto addirittura per un periodo della mia vita è stata parte integrante della mia esistenza. È chiaro che secondo me sono una fortuna inestimabile, e quando non ci sono si sente la mancanza di due persone, due colonne portanti come possono essere veramente i nonni, anche perché poi, ripeto, sono anche la memoria storica della famiglia, no? Quando viene a mancare un nonno o una nonna, non c'è nessuno che ti può raccontare, per esempio, di com'era tuo papà o tua mamma quando erano piccini, o delle marachelle che facevano quando erano piccoli. Cioè, sono delle memorie della famiglia inestimabili, sono poi delle persone su cui veramente, quando sono nonni per bene e fanno i nonni davvero come si deve, sono presenze inestimabili. Andiamo avanti a altra canzone che, guarda, tu ti aspetti questo da me, Piva? Cioè, ti aspetti che io ti dica che è la mia canzone preferita del momento?
1: Assolutamente sì.
0: È così, Cioffi, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Selena Gomez e il marito Benny Blanco, perché si sono sposati. Sunset Boulevard su Radio 105. Allora parliamo di nonni. I miei figli hanno avuto la fortuna di essere nati con quattro nonni, quattro bisnonni paterni ed un trisnonno materno. Oggi hanno 14 e 16 anni e sono rimasti solo con tre nonni, purtroppo, però tanti bei ricordi. Emanuele da Ravenna, sono dei figli non fortunati di più, ma soprattutto mi viene da pensare al trisnonno, cioè in quanti possono dire di aver avuto e di aver vissuto, o comunque anche se in piccola parte, un trisnonno, cioè una fortuna inestimabile. Ciao Manuela, i miei figli hanno avuto la fortuna di avere quattro nonni e tre bisnonni fino all'età di 9 anni. Quello più grande attualmente ha 16 anni di figlio, e mia nonna, cioè la sua bisnonna, è sempre viva e vegeta. Praticamente Gaia, da Grosseto tu hai un adolescente che ha la fortuna di avere sia nonna che bisnonna, praticamente. Beh, bello però, ma anche perché poi quando si è piccoli, secondo me, non si apprezzano, o meglio sì, però si danno quasi per scontati i nonni quando si è piccolini, no? E quando si è invece adolescenti si vedono, si vivono i nonni come delle persone troppo lontani, magari per generazione, da quella che appartiene all'adolescente di turno. Quando ci si fa un po' più adulti ci si rende conto invece di quanto siano preziosi i nonni. Secondo me succede questo. Io quando ero piccolina, ad esempio, ovviamente mia nonna la amavo, guai. Però diciamo che era sempre quella un po' più pesante, quella che diceva le cose, che mi dava le raccomandazioni che ovviamente non seguivo. Era una vice mamma a tutti gli effetti. Poi da grande mi sono resa conto che in assoluto era forse una delle persone, resta una delle persone più importanti della mia vita. Allora, io non ho mai conosciuto i miei nonni, sia paterni che materni, però avevo un vicino di casa, vedi, amico dei miei genitori da una vita, che per rispetto chiamavo nonno, e lui mi trattava proprio come se fossi stato suo nipote, sempre presente in ogni momento. Quando purtroppo è venuto a mancare ci sono rimasto veramente molto male. È questo il principio dei nonni in affitto che sta spopolando in America, Ci sono delle persone che magari non hanno legami di parentela, che però possono viversi come se fossero, ad esempio come in questo caso, nonno e nipote. Bello, mi piace molto questo messaggio. Torniamo alla musica, siamo quasi addirittura d'arrivo. Ascoltiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: Era un po' di

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 16 verso Napoli, un chilometro di coda per traffico tra Benevento e Avellino Est. Sulla A13 verso Padova, 5 chilometri di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 verso Napoli, 2 chilometri di coda per incidente tra Cassino e San Vittore. Sulla statale 3bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Quarto verso l'incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 125 orientale sarda, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Orosei, statale 129 trasversale sarda e l'incrocio Cala Liberotto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
5: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
10: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
11: Vedrai che qualità, Antonella.
12: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: 105.
17: Che storia.
0: Radio 105.
18: Che storia.

0: alto a 36 anni fa, 1990, Black Block Box con Everybody Everybody, brano tra l'altro fra i prefe del mio Piva.
1: Mamma, che bello che era.
0: Finito il nostro tempo a disposizione, sei stato veramente stupendo, caro Antonino Piva.
1: Antonio.
0: Mua. Allora, lascio tutto a quel brioso che non è altro di Moco. Ora, capirete perché. Diciamo che è particolarmente allegro oggi. La diretta con 105 Village per oggi finisce. A domani il nuovo appuntamento, sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, come Nola Mosley. Vi auguro, per chi è in vacanza, un buon continuo delle vostre vacanze. Per chi è al lavoro, ragazzi, ci tocca anche stare insieme domani. Facciamocene una ragione. Cercherò di rendere le vostre ore un po' più leggere. Un bacio a tutti e grazie per essere stati in nostra compagnia. Ciao! 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla piante dosi. I controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani, lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta Teheran Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene ma il gruppo ritorna. Il blitz fallisce. Ai ragazzi solidarietà da Tajani, capo della Farnesina. Finisce una straziante attesa, così Roccella, responsabile delle pari opportunità, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, era disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Disposta l'autopsia.

0: Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2, avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale, non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Eccoci.
1: 105 Mindset.
2: Ciao ragazzi, come va? Cioè, beh, appena inizio a parlare qualcuno applaude così. Ciao ragazzi. Siamo super gasati oggi. Come state là? Ah, lì che state applaudendo. Com'è il tuo posto?
3: Tutto a posto.
2: Che figo. Allora ragazzi, siamo quelli di 105 Mindset. Solitamente siete abituati a sentire Paolino e Martin. Se è la prima volta che sentite questa voce, io sono Moco. Arrivo da Bresso, che è nell'Interland milanese, a nord di Milano. Quasi periferia, ok? Vengo dalla zona. Quasi periferia.
4: Beh, oddio, quasi.
2: A Bresso comunque.
4: Cioè, fuori dalla cerchia dei bastioni è periferia.
2: Sì, ma vieni a Bresso. Vieni a Bresso di sera, che attenzione.
4: Appunto.
2: Anzi, no, Bresso è pacifica, veramente. Salutiamo tutti. Vicino a Cinisello, la città di Vegas Jones, Fire e basta. Ecco, vengo da lì e durante l'estate facciamo questo programma 105 Mindset nella versione summertime, lasciando appunto spazio alle ferie di Paolino e Martin per gustarsi un po', no, come diceva Berlusconi. Cioè, hai presente cosa diceva Berlusconi?
4: Che io faccio una vita di sacrifici enormi.
2: Io faccio una vita con degli sforzi disumani.
4: Disumani.
2: Vado a letto tardissimo, alle 2:30, mi arrivano i giornali, li leggo e naturalmente non resto lì di buon umore, no? Faccio bigliettini per le direttive che devono avere i gruppi parlamentari e il partito. Se io ogni tanto sento il bisogno di una serata distensiva, come quando racconto un aneddoto, una storiella per terapia mentale, per pulire il cervello da tutte le preoccupazioni, questo credo che faccia parte della mia personalità. E non c'è nessuno che mi potrà far cambiare all'età che ho il mio stile di vita, di cui sono assolutamente orgoglioso. Citando Berlusconi, citiamo anche Franco Baresi, che ha ricevuto 6 minuti, ma dovevano essere 6.000 minuti di applausi. Ieri citavamo e omaggiavamo Don Mazzi, oggi Franco Baresi, cioè dovremmo fare puntate dedicate a questi grandi personaggi. Baresi non solo per i milanisti, mi immagino, ma per tutti gli amanti del calcio. Quindi figata. Salutiamo anche che bello che avete dato per la maglia 6. È successo solo a lui? Cioè, hanno ritirato altre maglie?
4: Beh, tipo la
2: Zanetti.
4: 10 a Napoli di Maradona.
2: Ah beh, giusto, è vero. Beh, ci sta anche quella.
4: Eh beh,
2: anche la 3 di Maldini io avrei tolto.
4: Ma forse è così, sai?
2: Attenzione, precisamente.
4: No, non lo so, forse dico una cosa sbagliata.
2: Forse la prima giustizia verso Maldini. Poveretto. E anche quando, ti ricordi quando ha lasciato Maldini e ha salutato tutti? Ho avuto anche delle critiche dalla curva. Cavoli, poveretto. Salutiamo invece all'ascolto i vari nonni che si sono sentiti chiamati in causa da Manola prima. Ci tenevo anche a salutarli perché oggi passeggiavo un po' per le vie per i parchi di Bresso. Sono andato a prendere l'acqua alla fonte al parco delle Rimembranze di Bresso e notavo che ci sono pochi genitori in giro, ci sono un sacco di nonni che stanno accudendo i vari nipoti. E quindi un saluto, un abbraccio a tutti i nonni, surrogati o no, anche ai miei che stanno gestendo Cesare vicino a Pinzolo e sicuramente gli stanno facendo passare dei bei momenti. Grazie nonni che ci siete. Dall'altra parte salutiamo anche i tifosi. Ci pensavo stamattina, ma i tifosi d'estate veramente cosa tifano? Sono lì che aspetta, finiti
4: calcio mercato, tifano il calcio mercato.
2: Ah, giusto, è vero. I tifosi di calcio poi, perché poi i tifosi per esempio di tutte le discipline acquatiche stanno gustando poi i campionati europei che ci sono a Parigi. Magari parleremo anche di questo durante quest'ora che è di 105 Mindset Summertime. Ci lega un numero, il 342 41 15 105. Segnatelo raga, perché Piva ieri abbiamo fatto una buona puntata, mi è piaciuta. Per me abbiamo lasciato poco spazio agli audio degli ascoltatori. Sono arrivati molti messaggi, molti li abbiamo letti e tradotti, parafrasati noi, però alla fine segnatevi il numero, mettetelo nella rubrica, mandateci qualche audio, perché in queste 2 ore veramente apriamo lo spazio anche per sapere un po' cosa state facendo, quello che di bello avete vissuto, qualche pensiero che ci possa stimolare, ok? Lo facciamo insieme anche alla nostra musica. Il primo pezzo si chiama Weekend. Loro sono i Medusa con Khalid.

0: bella questa chiusa. Oh, questa chiusa qua mi piace, la chiusa di The Weeknd. Pardon, la chiusa di Weeknd dei Medusa insieme a Khalid. The Weeknd è un altro nostro amico che tra l'altro salutiamo. Bella questa chiusa perché, se ve la ricordate, fa molto tramonto, fa molto aperitivo forse, situazione comunque romantica o atmosferica al mare. Ok, mi dà quell'idea lì. Weeknd di Medusa, l'ultimo singolo dei Medusa insieme a Khalid, forse la loro prima collaborazione, parla dell'urgenza dell'amore, però attraverso il linguaggio della musica dance. Sapete quando parliamo, ascoltiamo un pezzo e diciamo: oh, ho sentito il profumo, le vibrazioni, la voglia di andare a fare un live. Quante volte è capitato, vivendo un live, sentendosi liberi, di trovare comunque un'anima gemella, ok? Non solo per andare poi a fare all'amore, ok? Ma per condividere veramente una gioia. Quindi abbracciamo anche i vari amanti dei live, visto che stiamo facendo un po' di saluti, visto che ieri Don Mazzi ci ha reinsegnato la preghiera del ciao e abbiamo incominciato a salutare veramente tutti. Oggi abbiamo iniziato con i nonni, con Berlusconi, poi Franco Baresi. Abbiamo capito che un po' di maglie.
1: Sì, allora per il Milan, ovviamente la 6 di Baresi, la 3 di Maldini, ma con la postilla che nel caso in cui il figlio tornasse a giocare in prima squadra la può chiedere.
0: La può chiedere, però giocherebbe col 3 in attacco, tipo. Lui non è attivo.
1: No, no, no, più o meno stesso ruolo.
0: Forse terzino sinistro?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ma dai, è sceso Daniele, è sceso Fenerbahce.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Poi vabbè, a Napoli la 10 di Maradona, all'Inter la 3 di Giacinto Facchetti e la 4 di Javier Zanetti.
0: Zanetti, fortissimo, ma no, è vero che... Bella, mi piace questa. Ci sono talmente tanti numeri, forse sono anche infiniti i numeri, se non sbaglio, quindi alla fine toglierne uno, dai, ci sta, no, omaggiare così. Omaggiamo e salutiamo anche le persone che ci hanno scritto al 342 41 15 105, non avete mandato audio se non uno che sta in relax o in bianco, se non ricordo male, e si sta facendo un prosecchino al contempo. Bella, perché ci sta a quest'ora cominciare a alleggerire un po' i pensieri, ok? Senza esagerare troppo. Mi fa venire un po' in mente, visto che siamo nella zona saluti, oggi c'è un po' di raspino, mi fa venire in mente che salutiamo anche chi si sta gustando le città vuote, ok? Tipo Paolo qua della reception fa che bello, o Vincenzo Lima, no, degli eventi, fa che belle le città vuote ad agosto, no? Riesco a gustarmi proprio veramente, era in piscina da solo praticamente, quindi bella perché riesce a gustare veramente le città una volta che vengono abbandonate da tutti gli altri che vanno nei vari paesini e quant'altro. Ecco, salutiamo anche i vari paesini invece che al contrario sono pieni di gente e sono nel pieno delle sagre. Quante sagre ci sono? C'è qualcuno all'ascolto che in questi giorni si gusterà una sagra di quelle che dice: beh, mi vado a beccare con i miei amici alla sagra. Io avevo un amico, Mandi, che quando andava alle sagre beveva le birre, quando finiva un bicchiere non lo buttava, lo teneva come porta bicchiere successivo e alla fine della sera andava in giro con una colonna di bicchieri vuota, con l'ultimo pieno, tutto contento di questo trofeo che si era creato nel corso della sera. Rido, perché poi comunque tornava a casa a piedi ed era con gli amici. Le sagre danno anche un pochino quella possibilità lì, ok? Dai, oh, se c'è qualcuno che si vive le sagre, ditemelo, anche perché sono arrivati sul Guardian, Poi vi racconto, siamo arrivati anche in America che hanno parlato di noi e delle sagre italiane.

0: dito nella piaga businessman qua su Radio 105, mentre leggo che qualcuno dice: a Brescia la 10 di Baggio hanno tolto. Potrebbe essere anche questa una maglia che hanno tolto. Chiede Danilo l'idraulico se la 6 di Scirea è stata tolta. Non ne ho idea, neanche quella. Comunque era giusto una domanda. Se ci fosse la Sara della redazione qua, farebbe subito una ricerca approfonditissima. Anzi, salutiamo la Sara, che è solitamente la redazione unica di 105 Mindset. Durante il periodo summertime c'è anche l'Asia, che ci ha girato un po' di notizie. Una di queste appunto parla delle sagre.
1: No, la 6 di Scirea non è stata ritirata.
0: No, ecco,
1: cioè, anche perché essendo lui juventino, lo so bene, è stata di Danilo la 6, un giocatore della Juve fino a un anno fa.
0: Danilo sembra un...
1: Sì, Danilo La Guardia, quello che c'avevamo giù.
0: No, Danilo sembra un partecipante di Uomini e Donne. Ecco voi Danilo. Bravo Danilo, sei figo Danilo. Sagre italiane. Maria Luisa D'Alghero ci scrive: sagre italiane tutta la vita. Lo scorso anno è stato avvistato anche Stanley Tucci. Poi guarda la Lopez, sta parlando penso di Jennifer Lopez, sta sempre mangiando. In effetti sì, Jennifer Lopez è in giro per l'Italia e sta mangiando. Vi dicevo questo perché abbiamo parlato di sagre, avete mandato e state mandando un sacco di sagre, continuate al 342 41 15 105, così facciamo una panoramica di qualche sagra che c'è in giro per l'Italia. Ma perché parliamo di sagre? Uno, perché abbiamo salutato sia le città vuote sia i paesini affollati, e secondo perché il Guardian ha scritto, vediamo un attimo, che le sagre italiane sono una cucina portata in piazza. C'è questo scrittore, questo giornalista del Guardian, che ha origini salentine, attenzione, c'è un po', diciamo, un po' di parte, però comunque sottolinea una cosa che per me è totalmente vera. Lui si chiama Gabriele Pasca e ha sottolineato proprio che è come portare la cucina in piazza, no? Ha voluto presentare proprio sul Guardian le sagre italiane e dice che chiunque sia nato e cresciuto nel nostro paese sa bene che non si tratta di semplici feste in piazza, ma di eventi tradizionali, no? In cui la cucina locale diventa grande protagonista, invadendo letteralmente le stradine del centro. È bellissimo andare nelle varie sagre e gustarsele, quindi bella se ci sottolineate. Sagra del bollito, mantovana. Sempre Danilo l'idraulico è uno di quelli che scrive di più, fantastico.
1: No, strano. No. Mi chiedo se faccia davvero l'idraulico, perché il mio non risponde mai.
0: Hai provato a chiamarlo per farti aggiustare qualcosa?
1: Ho paura.
0: Facciamo anche gli auguri anche a Marco Dall'Andriano. Lo conosci Marco Dall'Andriano? Provincia di Pavia? Che saluta anche Franco Baresi. Oggi fa 49 anni. E a questo punto salutiamo anche quelli che fanno gli anni oggi. Comunque, giusto per sottolineare, per esempio, che nel Guardian è stata citata la sagra della cipolla di Giarratana, che si tiene dal 12 al 14 agosto a Ragusa, oppure la sagra del fusillo felittese, in programma Felitto Salerno dal 13 al 23 d'agosto. Te ne dico giusto un'altra: sagra dei maccheroncini di Campofilone di Fermo nelle Marche. Madonna, sagra del tortellino, sagra dei canederli di Pipiteno. Potremmo creare un format dove Moco, lo speaker di 105, va in giro per l'Italia a gustarsi le sagre italiane. Ma che non è una brutta idea, Ciao Moco, questo sabato 8 agosto a Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari, ci sarà la prima sagra del pesce organizzata dalla Pro Loco. Bella per gli amici della Pro Loco.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
11: Mammazzita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
12: Te gusta, mammazzita.
13: I beat più ballati,
11: hip hop,
13: R&B,
11: dance,
13: reggaeton,
11: mumbaton.
12: Este es el Mamacita Radio Show.

0: invece? Ognuno può dire la sua, eh? Banale banale a me sembrava. O banane banane. Cos'è che diceva? Non lo so, andremo a leggere il testo.
1: Banane banane.
0: Banane banane. Jonas Blue insieme a Maliv, la traccia Edge of Desire rientra in quello che è il contesto di 105 Mindset nella versione Summertime. 18:28, martedì 4 agosto anche per noi, ci siamo un attimo collocati. Noi siamo in diretta da Largo Donegani 1 Milano, non so voi da dove state ascoltando il nostro programma, stiamo viaggiando un po' sull'onda delle sagre, di salutare un po' di persone e soprattutto anche chi si vive le varie sagre che ci sono durante il periodo estivo, che poi penso che ci siano anche in altri periodi, no? Però d'estate, cavolo.
1: In base alla stagionalità.
0: È vero, poi c'è la sagra del pupazzo di neve, in effetti non posso.
1: Ci sarà. O quella del fungo.
0: Vero. Però dipende se quella del fungo sotto i piedi o. No, che schifo. La sagra del peperone a Carmagnola, Ale Davinovo, tuo amico. 16 agosto la Proloco Bardineto, sagra della polenta bianca di patate con sugo di porri. Madò, che buono.
1: Che giorno?
0: No, il 16 agosto.
1: Beh, comodo la polenta il 16 agosto. Morbidi. Manca il cinghialino.
0: Infatti, dei fiammiferi da mettere così in bocca. Peperoncino. Doveva mettere polenta piccante. Però se la fanno vuol dire che spinge, no? Poi il sugo di porri, quanto lo vorrei provare il sugo di porri.
1: Deve essere devastante.
0: Sì, poi sto da solo tutta la sera, però sto da solo bene. Domenica 9 agosto, questa domenica che sta per arrivare, c'è la sagra della patona a Corchia di Berceto, provincia di Parma.
1: Ho paura a chiederti cosa sia la patona.
0: In effetti potrebbe vuol dire qualcosa di volgare nel dialetto, non lo sapevamo. Però la cosa bella anche per me è che gli organizzatori delle sagre, cioè, a volte sorridono sulla creazione del titolo della sagra, ok? Cioè, tipo, a me la sagra del porco mi piace, ok? Mi fa sorridere. Poi, hai capito? Però mi fa sorridere.
1: Pensa a te, ti dico, vuoi sapere cos'è la patona?
0: Sì.
1: È un dolce o polenta di farina di castagne.
0: Anche qua c'è la polenta?
1: Sì.
0: Guarda che comunque sagra del bollito misto a Mantova, quella di prima, è bollito misto, anche questa è calda. Cioè non c'è la sagra dell'anguria?
1: Ma no, vabbè, certo.
0: Ma perché no? Ma magari c'è una logica, eh? C'è una sagra dell'insalata fresca con...
1: I pomodorini.
0: La sagra della poké, non c'è, non mi odiate, dai, un accenno. Però aspetta che stanno arrivando un botto di messaggi, voglio salutare un attimo. Sagra dei salamini d'asino, asinelli, poveretti. Castelferro, Alessandria. Bardineto si trova a 800 metri, vedi, si trova a 800 metri. E perché associano l'altitudine all'alito che non puzza? Attenzione, forse c'è un esperto che ci dice che più va in alto, più...
1: Era rifatto,
0: potrebbe essere. Sentite, tra poco qua nel Mindset voglio invece introdurvi quello che è un agosto che è già ricco di sagre. Sei perfetto, Anto, comunque. È già ricco di sagre, però sarà ricco anche di appuntamenti celesti, ok? Quindi se dovete trovare una scusa magari per dare un appuntamento alla partner, al partner, o semplicemente per gustarvi lo splendido spettacolo della natura, rimanete connessi qua nel Mindset su 105, perché dopo Temi Impala con Jenny arriva

Luca Macarena, lei è Baby K qua su Radio 105, 18 e 36 e 54 secondi, martedì 4 agosto anche per noi di Radio 100, di 105 Mindset. Vi voglio proporre però un pezzo che al di là di questo super tormentone estivo che alla fine te lo balli tutto, vi voglio raccontare e a far ascoltare un pezzo che sta girando nella nostra playlist, che non rientra magari all'interno del calderone dei tormentoni, ma che il Team Music ha deciso di farci ascoltare perché è veramente una chicchetta. Si chiama Boy in Red, loro sono Isaiah Rashad e SZA, e il nostro amico Barack Obama, che salutiamo, tra l'altro ci ha detto che si ascolta sempre insieme a Michelle, l'ha pubblicato all'interno della sua playlist stagionale.

0: 105 Mindset.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: La traccia che stiamo ascoltando, che abbiamo appena ascoltato qua su Radio 105, si chiama Dance No More. Segnatevi il nome di questo sconosciuto Harry Styles, che comunque spinge, eh? È forte questo ragazzo qua, per me farà carriera. È una bella traccia inserita, logicamente, a parte gli scherzi, all'interno del suo album super chiacchierato. Si chiama Kiss All The Time Disco Occasionally, un album che è un album, classico album piacevole da ascoltare, ok? Per me è un bel viaggetto che vi fate se volete ascoltare musica leggera. E comunque all'interno del roller coaster musicale di 105 abbiamo già percepito alcune sonorità, no? C'era American Girl, che era super affabile, e anche questa sicuramente viaggia super morbida all'interno di 105 Mindset nella sua versione Summertime. Vi dicevo che tra poco divento astronomo, non meteorologo, è vero, ho sbagliato. Divento astronomo, o perlomeno faccio da tramite, perché ad agosto sì, ci sono un sacco di sagre che adesso andremo ancora a citare, però ci sono anche degli avvenimenti legati proprio all'ecosistema natura, all'ecosistema cielo, ok? E dobbiamo interagire anche con gli altri ecosistemi, sicuramente, perché ci regalano un sacco di bellezze, no? Al di là poi dei caos, precipitazioni, sì, notti tropicali e quant'altro, poi la natura ci ha sempre regalato comunque anche delle bellissime situazioni straordinarie. Le sagre non possono che proporre cucina e tradizione locali. Quindi c'è qualcuno che difende le sagre, ok, prima abbiamo accennato alle sagre della poke, eccetera, ma stavamo assolutamente scherzando. Sagra dell'Oloturia, con una prelibatezza. Attenzione, non abbiamo visto cos'è l'Oloturia. Io sono sempre lì, titubo un po' a leggere queste parole, perché non so mai se c'è qualcuno che mi tira delle supercazzole, tipo uno fa... C'è la cos'è che ha detto? Ariccione ha detto una roba. È questo. No, aspetta. La sagra della passera, Ariccione. Sono andato ad ascoltarlo, scusa, non volevo essere volgare. Però è bello, siamo stati da poco a Riccione, salutiamo gli amici Riccione, mi piace che Riccione c'è, benvenuto, sei a Riccione, viva Riccione, sorridi, sei a Riccione, c'è una bella atmosfera a Riccione, l'abbiamo vissuta appunto con l'estate 3x3 Street Basket Italia, questa competizione che abbiamo portato a termine settimana scorsa, è stato veramente finissimo.
1: Mocco, ti devo dire una cosa, c'è una festa popolare proprio lì vicino Riccione, Rubianello, e però è già nelle Marche.

0: che fa la festa della passera ambriaca, che sono tagliatelle alla passera ambriaca condite con ragù bianco sfumato con vino bianco locale che si chiama passerina.
1: Vedi? Quindi alla fine siamo stati maliziosi. Cioè io pensavo tutt'altro. Ci sono anche rimasto male perché stavo già per staccare un biglietto per Riccione così al volo. Invece no, vabbè, ci stavo rimanendo male. Però bella raga, un abbraccio veramente perché abbiamo un po' ricordato una bellezza italiana che alla fine è stata citata anche nei Guardian in America, e quindi siamo partiti da lì, dal fatto che in America parlano di noi di diverse cose, ok, e anche delle sagre italiane. L'ha fatto un salentino, un salentino trasferito là, però comunque se ne è parlato anche in America. Bello, ma alla fine poi era per abbracciare noi, che tra poco andremo alle sagre. E tra poco invece vi dico che i giorni migliori di agosto per collezionare anche eventi straordinari astronomici è tra il 10-13 di agosto, e nella seconda ora vi spiego perché.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 45 minuti, verso Chamonix code in corrispondenza del piazzale italiano, attesa prevista 30 minuti, sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli un chilometro di coda per traffico tra Doganella e Capodimonte, sulla A13 verso Padova 5 chilometri di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud, sulla A1 verso Napoli code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sulla A1 direttissima verso Firenze code a tratti per traffico tra la variante di Valico e Aglio, sulla statale 3B Tiberina corsia chiusa per incidente all'incrocio A14 Cesena Nord verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
5: possibile. Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: 105
2: 105
12: 105
1: Che storia!
13: Radio 105
12: Che storia!

0: Sono le 19 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, nazisti intentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista

0: Numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Mamma mia, come spinge Anna con questo singolo qua sulla 205 a rientro nella seconda ora di 105 Mindset. Si chiama White Girl Wasted. Anna la conosciamo, la salutiamo e sarà sicuramente in giro per l'estate a far ballare un po' di gente, un po' di baddies, no? Che stiamo abbracciando anche loro in questo momento. Siamo entrati, dicevo, nella seconda ora del Mindset. Questo programma che nella sua versione summertime tira fino al 24 di agosto dalle 18 alle 20 questa settimana. Da settimana prossima poi entreremo dalle 16 alle 18, spostiamo l'orario ma più o meno poi il succo lo stesso, un po' di chiacchiere fatte anche grazie ai vostri sms, gli audio che mandate al 342 41 15 105. Vi siete sbizzarriti nel raccontarci nella prima ora un po' di sagre che ci sono in giro per l'Italia, ne abbiamo anche qualcun altro che abbiamo collezionato. Ti dico però che io ho trovato la sagra dell'anguria, quindi sentiamo cosa ci hanno inviato, però poi ti introduco alla sagra dell'anguria che esiste veramente. Sentiamo.
1: Ciao Moco.
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Sì, grazie.
1: Allora, domani in Valsassina c'è la festa in Valbiandino, panini, polenta, sì. Pizzoccheri, un po' di tutto.
0: Contento.
1: Vicino a Milano, 50 minuti di strada e yeah. Sei già lì in pole position. Noi intanto scendiamo dalla Valtellina che abbiamo fatto un trekking bellissimo. Ti
0: bello.
1: Aspettiamo, ciao Moco.
0: Ma che bello, ma poi con che gioia diceva che c'erano panini, pizzoccheri, tutte con la bava alla bocca, che bello. Allora, è particolare questo perché invece vi dicevo prima, abbiamo citato l'anguria, no? La nostra amica anguria, magari la omaggiamo in questo intervento, perché comunque abbiamo omaggiato spesso nel Mindset le albicocche, i cetrioli, alla fine la frutta. Siamo amici della frutta e della verdura. Allora, la sagra dell'anguria è a Bure, in provincia di Verona, ok? Il CAP è 37029 e l'indirizzo è via Don Calabria, ok? Sono proprio sul sito. Dall'8 di agosto al 17 di agosto c'è la sagra dell'anguria. Cioè, è tutto incentrato sull'anguria. Fanno anche la marcia dell'anguria e fanno anche... E poi c'è anche il palo della cuccagna. Che a questo punto la cuccagna, cioè, non ci sarà più, ci sarà solo un'anguria ripiena di qualcosa. Però a proposito di anguria, mangiamo l'anguria? Facciamo un omaggio all'anguria? Cioè, alla fine noi nell'anguria, fresca, leggera, colorata, è la regina dell'estate, ok? Però è molto più di una coccola rinfrescante. I nostri esperti ci hanno sempre detto che l'anguria è ricca di vitamine e antiossidanti. Quindi andiamo a vedere i 5. Abbiamo tempo per i 5 punti, te li dico dopo. I 5 punti li vuoi ora? Cioè, l'anguria ti fa stare tonico e scattante perché, vi dicevo, una miniera di sali minerali e vitamine. Ok, non state più a prendere il Polase o il Gatorade. Mangiate una fetta di anguria e ci avete sali minerali. A parte che l'acqua è piena di sali minerali, non dimenticatelo. Quindi, se voi assumete un po' di anguria, diminuite, cioè un toccasana contro la stanchezza. Ok, soprattutto in queste ondate di calore che ci sono adesso, sicuramente state un attimino meglio, più freschi. Poi, regala l'apparato cardiocircolatorio, cioè fa un bel regalo perché aiuta a abbassare la pressione, perché è povero di sodio, grazie alla presenza di potassio e citrullina, e riequilibra la pressione. Un altro punto è che è ricchissima d'acqua, ok? È stracolma d'acqua, infatti nel meridione si chiama anche melone d'acqua o watermelon in inglese, no? E alla fine diciamo che ti aiuta a eliminare anche la cellulite, perché in qualche modo ti contrasta la ritenzione idrica, favorisce anche l'eliminazione di liquidi in eccesso perché ingerisci un sacco di acqua. Combatte i radicali liberi. Attenzione, adesso non voglio dire troppe cavolate sui radicali liberi, ma i radicali liberi vengono già gestiti dal nostro corpo. Se ne abbiamo però troppi, andiamo in stress ossidativo, che è in qualche modo siamo stressati lì all'interno. Ecco, gestire i radicali liberi, ecco, è la cosa migliore. La anguria, la nostra amica anguria o cocomero per gli amici del centro, aiuta anche a combattere i radicali liberi e in ultimo calma le infiammazioni, cioè stimola in maniera naturale la produzione di melanina, favorendo anche la tintarella. Quindi ti calma e ti placa anche le infiammazioni dovute al sole. Viva l'anguria o viva il cocomero, non so come lo chiamate voi, però alla fine anguria e cocomero, l'etimologia è diversa, ma alla fine la base è la stessa, cioè vuol dire cetriolo, ok? Cetriolo poco maturo. E poi anguria, cocomero, melone d'acqua, alla fine l'importante è che si omaggi e si mangi l'anguria.

0: DX, Wink Wink, la traccia che stavamo ascoltando, me la stavo tra l'altro stra-ascoltando, è tornata così, sempre in pompa magna, come in pompa magna sono anche i vostri messaggi che state mandando. Siamo ancora legati alle sagre, ok? Però ve l'avevo detto, le sagre sono un'ottima occasione per gustarsi, al di là delle tradizioni locali, fantastico, no? Omaggiare poi tutta la bellezza che c'è in Italia anche a livello culinario. Dall'altra parte ci sono un sacco di relazioni che si instaurano anche durante le sagre, vuoi proprio per la bellezza, ok? Dall'altra parte invece durante agosto ci sono degli avvenimenti astronomici interessanti, ok? Siamo tutti a conoscenza delle come si chiamano? Le Perseidi? Ok? Perseidi si chiamano, il flusso di stelle cadenti, quelle di agosto, no? Le stelle cadenti del 10 di agosto.
1: Si chiamano così, non lo sapevo.
0: Ma sai che non vorrei dirti una cavolata, ma sì, poi ci sono anche quelle di dicembre e anche quelle poi di gennaio, ce ne sono veramente tante.
1: Assolutamente sì, ti confermano che si chiamano Perseidi.
0: Perseidi, poi invece quelle di gennaio si chiamano Quadrantidi e quelle di dicembre si chiamano Geminidi. Ok? Le salutiamo entrambi, tutte e tre i gruppi, tra l'altro. Le Perseidi sono molto apprezzate, no? Perché sono ad agosto, ti dà la possibilità appunto di guardare in cielo e vedere veramente anche, sai come li chiamano, le fireball, cioè le Perseidi, differente dagli altri due gruppi di amiche, hanno le fireball, cioè le avrai viste, quelle stelle che si illuminano più dei pianeti, che lasciano la scia per qualche secondo, poi che solitamente quando tu vedi una stella cadente il tuo amico di fianco non l'ha beccata fa no dai sto volando dall'altra parte, invece con le fireball le vedono tutti perché proprio lascia ma ce l'hai presente? Enormi nel cielo,
1: certo,
0: bellissime. Quindi il 10, solitamente il 10, però qua dicono che la data è un'altra, tra poco ve la dico, però è già una giornata interessante. Però la giornata più attesa sarà il 12 di agosto, perché c'è una eclissi parziale totale in alcune aree del sole, ok? Sarà osservabile dall'Italia soltanto in forma parziale e poco prima del tramonto. Ne parleremo anche con degli esperti proprio intorno all'11 di agosto qua nel Mindset, però qua lo stiamo accennando perché uno magari se lo può segnare anche nel calendario. Quest'anno appunto il 12 di agosto sarà estremamente straordinaria la cosa, perché l'eclissi di sole ci sarà durante il tramonto e poi a seguire ci sono le Perseidi, cioè tu ti fai una mezza giornata abbondante di stare sotto la grande coperta del cielo, fantastico. Il cielo solare di agosto è anche illuminato, attenzione, da due pianeti durante tutto il mese di agosto: Venere, che tramonterà progressivamente prima, e Saturno, che comparirà sempre più presto sull'orizzonte orientale. Attenzione, ultima cosa, ci saranno anche le congiunzioni lunari. Ieri, stanotte, ce n'è stata una. Stanotte, se non sbaglio, è stato Saturno che si è avvicinato alla Luna. Le congiunzioni lunari sono quando a occhio nudo tu guardi il cielo e praticamente vicino alla Luna c'è un altro o due altri puntini luminosi. Sono pianeti quelli. Ieri notte c'è stato Saturno vicino alla Luna, il 9 agosto ci sarà Marte, mentre l'11 Mercurio e Giove appariranno insieme al satellite. Quindi 11 e 12 agosto, raga, cioè lì dovete in qualche modo cogliere l'occasione, perché l'11 avete due pianeti vicino alla Luna per creare atmosfera, il giorno dopo c'è l'eclissi del Sole e anche le Perseidi a incastonare il cielo di gioia e romanticismo.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
1: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
1: Esatto, ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Questa ragazza qua si chiama Peggy Goo e siamo su Radio 105. La traccia insieme ad Ira Star si chiama Woman. E Peggy Goo è un'artista che è diventata forse una delle prime forse ragazze che si è presentata a livello di DJing, no? Una di quelle mainstream super, no? Anni fa è diventata super famosa e da lì sono un po' anche partite le ai tempi le chiamavano le DJ UFO, cioè le ragazze belle, delle belle ragazze o comunque delle brave e belle ragazze che poi si mettevano a fare DJ set e hanno sdoganato totalmente quello che poi Charlotte De Vita ha fatto a Genoa, cioè capito, un sacco di ragazze che fanno un sacco di musica. La forza di Peggy Goo, una delle forze di Peggy Goo è che a parte i BPM di questa traccia che sono subito allineabili ai battiti cardiaci perché siamo sui 125 BPM, dall'altra parte utilizza delle come si chiamano? Delle parole che non hanno un senso ma che comunque continua a ripetere. L'altra, la prima con la quale è diventata famosa era
1: quella è Starry Night,
0: però è di Peggy Goo.
1: Sì sì, certo.
0: E quindi io, quando sono andato a vederla a Palma di Mallorca, che era Dio celibato con dei miei amici, siamo andati a vedere un festival Peggy Goo e il motivetto della giornata era dubi da ba duba, ed erano contenti. Ma contenti anche perché è proprio il brano in stesso, insieme appunto alla stella nigeriana dell'Afrobeats Ira Star, è un racconto ipnotico di quello che è un po' il senso di libertà, il senso di indipendenza, di emancipazione che si ha però sulla pista da ballo. Parlavamo anche prima di altre tracce che dicevano voglio trovare l'amore sulla pista da ballo, anche qua Peggy Goo dice ok, non importa di che genere tu sia, se uomo o donna, se ti sto prendendo la mano, ok, se sei donna è perché la voglio alzare al cielo insieme alla mia e gustarcela insieme. Se sei un uomo devi capire anche un po' perché ti prendo la mano. E in questo caso sfocia appunto l'amore all'interno del club, all'interno appunto di un momento di festa, di gioia e di musica. Ecco, musica, noi continuiamo a farla girare qua su Radio 105, anche perché al di là di Peggy Goo e Ira Star arriva un'altra chicca. Lui è Somber, la traccia è molto introspettiva, però lui è un artista che ha la potenzialità anche di raccontare difficoltà della vita

0: C'è Sol Eloy con Colit qua su Radio 105. Questa è la versione remix di Rivaz. E poi per chi ha scritto anche quale fosse l'album, pardon, il brano che stavamo ascoltando prima, era proprio di Somber, My Body Isn't Ready, qua su Radio 105. Salutiamo il Team Music, che tra l'altro oggi era presentissimo. Franciosi, Zanotti, Pollettini, c'era anche Mamo, quindi li abbracciamo tutti.
1: Quindi diciamo, attenzione, montate le gomme da neve.
0: Perché sniffano?
1: Perché è raro vederli tutti insieme.
0: No, pensavo parlassi di cocaina così improvvisamente.
1: Ma no!
0: Denunciandoli a
1: perché
0: caso,
1: la neve ad agosto è insolita, no?
0: Non so, però sai, ognuno fa i suoi collegamenti mentali, adesso non prendetemi per pazzo. Volevo raccontarti, ma non abbiamo tanto tempo, ma volevo accennare un attimo agli europei acquatici di Parigi, no? Che si stanno, che sono in questo momento attivi. Volevo giusto salutare un po' di italiani che stanno vincendo. Abbiamo poco tempo, però lasciami dire che l'Italia si conferma tra le grandi potenze del nuoto artistico, perché ha conquistato un botto di medaglie agli europei di Parigi, no? Sono 8-9 adesso in totale in base agli aggiornamenti dell'ultimo momento, però per esempio il team free ha vinto la medaglia di bronzo nel nuoto artistico, e volevo citare Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iocoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, che hanno composto questo team free, che praticamente ho capito essere che loro si buttano in acqua, non hanno delle figure geometriche da seguire, ma possono presentare la coreografia che vogliono. E le ragazze italiane hanno vinto la medaglia di bronzo. Complimenti.

0: 105 Mindset.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
0: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
0: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
0: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: C'è una scolaresca qua su Radio 105 che ha spinto la propria traccia, si chiama In Your Arms for praticamente sono un sacco, sono veramente tantissime. Una scolaresca, Topic, Robin Schulz, Nico Santos e Paul Van Dyck qua su Radio 105, tutti conosciuti dal nostro Antonio Pivati, che è un DJ di professione altissima. Tutto a posto, Pivaz?
1: Benissimo.
0: Domani non ci sarai più tu, giusto?
1: Domani è mercoledì, no.
0: Peccato.
1: Ti dispiace un po'?
0: Mi dispiace, sarai uno però di quelli che riceverà i miei bigliettini, perché adesso ti spiego come si fa. Amici che andate in ufficio, sicuramente avete dei fogli di brutto ogni tanto che utilizzate. Qua in radio ne abbiamo un sacco, perché quando facciamo le nostre stampe, io non stampo tantissimo perché ho l'iPad, però c'è la stampa per esempio della scaletta, no? Che ti fai un po' di segne. Però dietro sono bianche e per me qualche mamma, soprattutto all'ascolto, fa la stessa roba che faccio io, che tra l'altro faceva mia nonna, cioè lo pieghi in quattro, il foglio a quattro, e vengono fuori quattro bei fogliettini bianchi, ok? Questi fogliettini bianchi ti servono per fare, che so, la lista, il programma della giornata, la lista della spesa, per dare, prendere un appunto, li metti magari vicino al telefono. Mia mamma ce li ha vicino al telefono fisso, perché ha ancora il telefono fisso, mia mamma.
1: Quello con la rotella?
0: No, quello lì ce l'avevamo. Ce l'aveva mia nonna, quello lì, che quando sbagliavi un numero dici no, devo ripartire da capo, un casino. Quando c'erano i numeri col 9 cominciavi a pregare, dicevo oh, mamma 2-9, zoom zoom, bellissimi. Però un saluto e un abbraccio appunto a chi colleziona i vari foglietti. Poi cosa faccio io? Ma non hai visto quello di Zanotti del Team Music? Mi ho messo qua sopra al top un pezzo di legno e poi ho creato i buchi e praticamente
1: ah sì, l'hai fatto tu quello?
0: Eh sì,
1: bellissimo,
0: tutto contento come un cagnolino che scodinzola quando riutilizzo qualcosa. Tra l'altro aspetta, vado a beccare subito una notizia che mi ha girato l'Asia e te la dico in 30 secondi perché segue un po' questo filone che è venuto fuori a caso. Noi siamo in Italia i campioni della circolarità. L'Italia è tra i paesi più virtuosi d'Europa nel riciclo dei rifiuti. Ok? Siamo terzi prima di noi. Ci sono i Paesi Bassi e il Belgio. Hai capito? Per la prima volta siamo terzi insieme a quelli del nord Europa. Pazzesco. Il dato arriva dall'Istat, va letto accanto alla media dell'UE 27, cioè in generale la media generale dei paesi europei, che è ferma al 12,2%. Invece noi il 21,6% dei nostri materiali provengono dal recupero e sono rimessi in circolo. Bella, applausi per l'Italia. Ascoltiamo la canzone italiana.

0: 105 Mindset
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A13 verso Padova 6 km di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7, sulla statale 655 Bradanica rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Nicola di Melfi verso l'incrocio Foggia statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: No, è mio! Papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione, la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto, vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
14: La Piadineria, la più buona perché è mia.
13: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
17: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
1: Party esclusivi,
17: tendenze,
1: moda e lifestyle.
17: 105 Miami.
1: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
17: 105.
18: 105.
19: 105.
17: Che storia.
1: Radio 105. Che storia.

0: Guarda la tirata, come la chiusa! Super falsetto e The Barge qua su Radio 105. Rhythm of the Night è la traccia che ha chiuso questa doppia ora di 105 Mindset nella sua versione Summertime. Io sono sempre Moco, salutiamo sempre Paolino e Martin della Carovana, che ci ha lasciato lo spazio molto contenti per andare in ferie, ma per far sì che un po' tutti così ci conosciamo, no? È stato bello veramente interagire anche con voi oggi al nostro numero, con i vostri messaggi, i vostri audio. Abbiamo ricordato un po' le varie sagre, quindi andiamo a abbracciare un po' tutti quelli che sono coinvolti nelle sagre, che regalano gioia anche loro, e l'abbraccio si estende a tutti voi che stasera farete quello che farete. Poi facciamo del nostro meglio, che domani alle 18, ancora presenti, ce lo raccontiamo. Ringraziamo Antonio Pivate alla regia, che ha diretto l'astronave, l'Asia che ci ha girato le news, e voi che ci avete fatto compagnia in questa bella serata. Bella raga, io vado a mangiare il sushi con la Valentina, e stasera magari si confeziona qualcosa. Vi lascio sapere domani, ciao raga.
1: A Radio 105 sono le 20. L'ora esatta è offerta da
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio 105.

105 Summer Compilation. Un'ora di buona musica, sia che stiate tornando dal mare, sia che stiate andando al mare, sia che stiate andando in montagna, sia che stiate tornando dalla montagna, o perché no? Magari semplicemente se vi trovate in città. Sono Nicola Torielli, è un'emozione presentare per la prima volta quest'ora insieme di buona musica alternata da terne e coppie di canzoni. Partiamo subito con una terna con Barry Can't Swim, DJ scozzese che non saprà di certo nuotare, ma sa suonare e produrre pezzi incredibili come Return to Vibe. A seguire ci ascolteremo Dua Lipa con la sua Houdini. Tra l'altro Dua Lipa legatissima all'Italia, si è sposata a Palermo, grande festa che abbiamo visto su tutti i social, e quindi strizza sempre un occhio nel nostro territorio, per poi concludere con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. Pinguini Tattici Nucleari che si sono esibiti al 105 Summer Festival di Ferrara. Sono Nicolò Torielli, allacciate le cinture, anche se, cavolo, dire allacciate le cinture è forse una delle cose più anni 90 dell'universo, quindi sono Nicolò Torielli, ovunque vi troviate, mettetevi comodi, rilassatevi, è estate, ci siamo qui noi con un'ora di musica, con la 105 Summer Compilation.

Avete messo il dopo sole? Vi siete idratati nelle ore più calde? Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Questa è la 105 Summer Compilation. Andiamo a presentare la prossima coppia di canzoni. Karol G insieme a Manu Chao con Vaiando Pure il Mondo e Bruno Mars con I Just Might.

0: I Just Might, Bruno Mars. Siamo subito partiti alla grande. Una terna, una coppia, 105 Summer Compilation. Un'ora di buona musica, un'ora di grandissima musica. Sono Nicolò Torielli, rimanete qui con noi perché le sorprese non finiscono qui. Summer Compilation.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. Can't
8: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club.
12: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
12: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
13: 105 in the club. 105 in the club.
12: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
13: Solo su Radio 105.
14: Radio 105 Summer Compilation.
15: Summer Compilation.
0: 105 Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli. Un brano dietro l'altro. Un brano dietro l'altro. Dove vi state trovando voi in questo momento? Non importa, non importa, perché la cosa che conta più di tutte è la musica che vi faremo ascoltare. Musica che vi acquieterà, che vi farà stare bene. Partiamo subito infatti con MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
16: Summer Compilation.
17: Let's go. Sounds good. Real good.

Coldplay, Humankind, il pensiero va a quando arrivarono in Italia. Radio 105, partner dell'evento, trasmettevo all'epoca, sempre in estate, da Gallipoli, che mi manca un sacco, lì piovvero migliaia di messaggi: Nicolò, ma ce l'hai un biglietto? Ma ce l'hai un biglietto? No, zero biglietti, come non ce li ho neanche oggi. Però una cosa che ho e posso offrirvi è della grandissima musica, come Peggy Gou insieme ad Ira Star con Human e Another con la loro Talk to You.

0: fuck.
1: Era Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Altro artista salito sul palco del 105 Summer Festival di Ferrara. Magari qualcuno potrà vedere, ma perché fai sempre riferimento al 105 Summer Festival, che ha toccato un sacco di tappe straordinarie? Perché io ho presieduto la tappa di Ferrara, quindi è una tappa che porto nel cuore più delle altre. Però, oh, ben inteso, tutte belle, come le canzoni che passano all'interno della 105 Summer Compilation. Ora ci andiamo ad ascoltare Jungle con The Wave, Alex Warren con Fever Dream e Sena Spyro con Material.

0: Siena Spyro, Material Lover, in quest'epoca basata solamente sui social, sul materialismo, chi ci può salvare? Noi, con la 105 Summer Compilation. Canzoni che parlano d'amore, canzoni che ti danno ritmo, canzoni che ti fanno star bene in estate. Summer Compilation.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Oh, Summer Compilation. Siamo quasi giunti al termine di questa mia prima Summer Compilation. E che sinceramente dobbiamo aggiustare due cose, me ne rendo conto. Sono Nicolò Torielli. Fortunatamente una cosa che non dobbiamo aggiustare sono le canzoni, quelle che vi facciamo ascoltare, una dietro l'altra. Se vi dicessi Angelina Mango con Marco Mengoni e la loro Canto d'amore, e a seguire Lizzo con To Be Loved, bene, state comodi, Summer Compilation.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio 105.
2: 105.
1: 105.
3: 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105.

giunti al termine, siamo giunti al termine di questa Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli, regia, ti prego menti, voto di questa mia prima prestazione della Summer Compilation. Sì, sì, non diciamo il voto che mi hai appena segnalato, ci sta, però c'è una certezza che ha tirato su il tutto, la qualità delle canzoni che abbiamo ascoltato insieme. Grande musica all'interno della 105 Summer Compilation. Ciao a tutti!

0: E a Radio 105 sono le 21:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Miami. Welcome.

0: Saturday, but it's August, so every day is Saturday now.
1: È vero,
0: even on Tuesday.
1: È agosto, quindi tutti i giorni è sabato, tutti i giorni è domenica. Siete tutti magari già al mare, qualcuno magari sta ancora lavorando, perché so somebody maybe is working. Però insomma, noi siamo qua a tenervi compagnia ovunque voi siate.
0: Yes. It's 105 Miami, all the way from Miami, Florida, and the official sponsor of Vacations.
1: Esatto. 105 Miami, ormai lo diciamo, siamo lo sponsor ufficiale delle vostre vacanze.
0: That's it, that's
1: us. Dalla spiaggia di Miami Beach vi teniamo compagnia, insomma, quindi saremo con voi per tutto agosto, ve lo ricordiamo, no? Come ogni anno, puntualmente. E visto che appunto è il periodo dei viaggi, ci sono tante curiosità, a parte che prima non ci siamo

0: Presentare Vicky, Babalu Bad Boy.
1: Babalu!
0: Dall'altra parte del vetro c'è Superstar di Rasmus in the Mix e Thomas è in the family.
1: There you go.
0: E allora, visto che agosto è il mese dei viaggi, si viaggia in macchina, si viaggia in treno, si viaggia anche in aereo.
1: Even airplanes.
0: Ecco, e quindi ci sono quei comportamenti dei passeggeri che danno modo agli assistenti di volo di farsi subito, ma proprio subito, un'idea negativa del passeggero che hanno davanti.
1: Oh, careful.
0: Poi ve la raccontiamo.
1: Plus we got some new emojis to talk about.
0: Ecco, sì, visto che appunto non ne abbiamo abbastanza di emoji, ne devono arrivare altre, no, di emoji. Ci piace mandare messaggini.
1: I don't know if they're new, but they're different.
0: Sono diverse, sono decisamente diverse. E ci piace così tanto. Poi adesso che siamo in vacanza, magari ci mettiamo lì in spiaggia con il telefonino, mandiamo messaggi, yeah, a destra e a manca. E sai, l'emoji scappa dentro sempre, no? Poi ne parliamo, ci sono tante altre curiosità made in Miami.
1: Plus we got a lot of music on the way as well, Thomas.

0: questa.
1: Yeah, yeah, we got the party time emoji.
0: Ah sì, esatto, poi ci sono, visto che di emoji parliamo, e party time, ci mettiamo anche l'emoji del party, perché no, dai, in effetti, perché... pare insomma che nei prossimi 1-2 anni dovrebbero arrivare nuovi emoji, la lista non è ancora definitiva, uno di questi però potrebbe cambiare anche all'ultimo momento, quindi a decidere quali emoji aggiungere è un'organizzazione non profit chiamata appunto la Unicode Consortium. E praticamente è lei che è un po' detta legge in fatto di emoji. La faccia con gli occhi socchiusi era nella lista, ma potrebbe però essere eliminata a favore della faccia che si spacca.
1: Right.
0: Un emoji che sembra praticamente vetro frantumato. Però diciamo che una faccia con gli occhi socchiusi può indicare che qualcosa è piccolo o è difficile da vedere. Quindi anche lì è da vedere. La faccia che si spacca invece dovrebbe rappresentare l'idea di essere stati danneggiati in qualche modo, quindi ogni faccetta c'ha un significato, non lo sappiamo, quindi si prevede che
1: make a little change here, a little change there, sì. Makes a big difference.
0: Sì, anche un piccolo cambio, piccolo magari, una faccia già esistente fa la differenza. E si prevede che potrebbe anche essere usata in modo sarcastico, insomma questa faccia che si spacca. Però ci sono 8 emoji che sembrano per ora essere confermati, e sono il pollice sinistro, pollice destro, farfalla monarca, retino per farfalle, faro, gomma da cancellare, sottaceto e un asteroide che sembra distruggere il mondo. Questo sicuramente
1: Oh, wow.
0: Verrà usato molto, dicono.
1: Ok.
0: Quindi qualunque sia
1: world ending, wow, that's serious.
0: Poi si potrebbe sì anche indicare la fine del mondo, potrebbe indicare una situazione che ti è successa, che mamma mia, è stata la fine del mondo quell'esperienza, non lo so. Però comunque sia la lista definitivi, i nuovi emoji non arriveranno diciamo sulla maggior parte dei telefoni prima dell'inizio dell'anno prossimo, del 2027.
1: But wait,
0: wait,
1: there's more.
0: Ma c'è di più.

0: Emojis.
1: Perché gli emoji piacciono a tutti. A chi non piace mettere un emoji quando mandi un messaggio a un amico? I mean, I love to put an emoji.
0: I do sometimes.
1: No, you don't like it?
0: You know, they don't have an emoji for, oh my God, mi suegra viene. But when they invent one, then I'll use it.
1: Che roba. Dice, no, non ne uso molti di emoji io, però non hanno ancora inventato quella. Oh my God, sta arrivando la suocera. No, no, quello ancora non è tra nella lista.
0: I'll use that one a lot.
1: Però dice, lo userei molto. No, vabbè, a me sono divertenti però gli emoji. Comunque nel frattempo quelli approvati, diciamo, l'anno scorso sono il trombone, l'orca, il forziere del tesoro, piuttosto che nuvola da rissa, la creatura tra virgolette pericolosa e meglio conosciuta come Bigfoot.
0: Bigfoot.
1: Quindi sì, ci sono vari emoji che si usano, insomma, noi, yeah. Io perlomeno nei miei messaggi almeno un emojino lo metto dentro, at least one I put it in.
0: One.
1: Minimum.
0: You're an emoji expert.
1: No, esperta no, mi diverto a me. No, non è che so. Però se c'è uno che mi piace me lo vado a cercare. I search which emoji voglio mandare, perché voglio enfatizzare di più quello che sto scrivendo.
0: Well, find me an emoji for Rimo Latino. It's coming up.

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Compri subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono!
2: Melone retato.
3: Buono!
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono!
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Can't
11: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: En pelota loca, mami, no te me pongas celosa, que nos queda mucha vida, después yo estaré con otra vez.
1: Senaka, Senaka, Senaka, Senaka.
2: En July Watch. Pelota.
3: En pelota.
2: Pelota, pelota.
3: Mamma mia, ragazzi, che velocità.
2: Pelota.
3: Senti, allora, visto che è il periodo dell'anno in cui tutti viaggiano, come dicevamo, per le vacanze, per raggiungere destinazioni esotiche,
2: carro,
3: posti, esatto,
2: bicicletta,
3: bicicletta, qualche l'aereo, diciamo, è anche un mezzo molto usato.
2: Avion.
3: E infatti gli assistenti di volo hanno proprio raccontato quali sono quei comportamenti dei passeggeri che li portano a farsi subito un'idea proprio negativa in pochi secondi. Quindi a nessuno piace avere a che fare con adulti che si comportano come bambini sugli aerei, giusto per, e nemmeno quindi agli assistenti di volo piace.
2: Che comportate.
3: Esatto, comportarsi bene. Perché c'è un gruppo di flight attendants americani qua che è stato invitato a elencare, diciamo, i comportamenti peggiori dei passeggeri, quelli per cui vengono giudicati all'istante. Tipo, allora, tipo toccarci, dicono loro, o darci dei colpetti per attirare l'attenzione. Esatto. Quando passa l'assistente che ti passa nel corridoio, pum pum pum con la mano, allunghi la mano e gli dai un colpetto sulla mano, sulla spalla, su.
2: Dile scusa.
3: No, dile scusa.
2: Con permesso.
3: Esatto, scusa, scusi, mi potrebbe portare, che ne so, un bicchiere d'acqua.
2: Non lo tocca.
3: Però non la tocchi, no. Piuttosto che pensare, loro dicono che siamo lì solo per servire cibo e bevande. Loro dicono è una cortesia. Il nostro vero lavoro è garantire la sicurezza dei passeggeri e dall'aeroporto, praticamente dell'aeroporto, dal punto A al punto B. Quindi non siamo lì a fare diciamo servizio di bevande e piatti. Piuttosto che, dà molto fastidio, usare il bagno appena saliti a bordo, dopo che hanno visto il passeggero seduto al gate per 30 minuti.
2: Suena ridículo, pero mira, si tú estás sola o solo y tú te levantas a ir al baño, alguien te va a coger tu asiento y ahora tú estás parado.
3: Ho capito.
2: A veces es para aguantare l'asiento, porque dice, especialmente si tú estás ahí cerca o al lado del gate.
3: Dice, se sei vicino al gate, magari non ti alzi proprio solo perché non vuoi che ti freghino il posto, e quindi per non rimanere in piedi tutto il tempo d'attesa prima di imbarcarti, stai lì seduto e poi vai in bagno in aereo appena entri.
2: Se viene accompagnato, alguien può aguantare.
3: Accompagnato è diverso, ma sei da solo, sì, dice.
2: Però solo no.
3: Solo no, it could be, però dà fastidio questo.
2: I'm just saying.
3: Piuttosto che aspettare il carrello delle bevande, che delle bevande sia nel corridoio, e poi andare in bagno costringendo gli assistenti di volo a spostarlo, a far retromarcia. È scocciante.
2: Muy mal, muy mal, por favor. Classe.
3: Non è bello.
2: Allora, antes o después, pero durante? Come on.
3: No, infatti, prima o dopo, ma insomma, non durante, quando arriva il carrello. Però intanto c'è un bel mashup latino e stilo.
2: Sì.
3: E poi ne abbiamo delle altre da raccontarvi.
2: Cristina in Cane Beats, pacchette innamorate.

0: Aquí estamos gozando con esa música tan bella y caliente.
1: Anaranjado.
0: ¿Eh? Ah, anaranjado el título, no lo capito. Pensaba que estaba diciendo.
1: ¡Título!
0: Ah, scusa, non l'avevo capito. Mi stavi dicendo qualcosa che volo. Cosa volo, non ho capito. Senti, scusa.
1: Che tu mi chiamate?
0: No, che mi hai chiamato, appunto. Anaranjando, che? Tito. Bene, allora, parlavamo prima del fatto che gli assistenti di volo subito inquadrano un passeggero nei pochi secondi in base a quello che fanno, in base al comportamento. E quindi ci sono altri comportamenti che danno parecchio fastidio e che ti fanno subito inquadrare. Quindi quando ti alzi praticamente dal posto durante la turbolenza.
1: Sì, sicuro sempre.
0: Se ti dicono stai seduto con le cinture.
1: Sì, pone il sign.
0: Esatto.
1: Ping. Sai, ponte cinturone.
0: Esatto, mettiti la cintura e stai buonino, se non t'alzare, stai seduto e tu prendi e ti alzi perché devi andare giustamente in bagno quando c'è la turbolenza, no? Yeah. Appunto, ti prendi una bella zuccata se l'aereo fa un vuoto
1: ponte
0: d'aria.
1: Ponte cinturone, idiota.
0: Ecco appunto, grazie papalù. Senti, piuttosto che premere il pulsante di chiamata per motivi inutili, come per darci, dicono loro, la spazzatura appena siamo passati.
1: Sì, si llena rapido e ora la gente che viene un poco male.
0: La basura, che tu chiami la parola
1: come,
0: basura.
1: Come devo ponere su ahí?
0: Tu sai?
1: Oh, è la basura.
0: È la basura che vi ha passato.
1: No, però io sto dicendo che hai gente che pone basura.
0: Ah, bravo anche.
1: Ahí arriba, yo lo vi.
0: È vero.
1: Con los ojos míos lo vi. Yo digo, perché che caro che
0: sta facendo? È vero. Quella
1: roba. Nasconda dentro ahí.
0: Che brutto, sì. C'è gente che butta via la roba schifosa, magari dentro le cappelliere su in alto, piuttosto
1: liquido,
0: che
1: liquido, cose.
0: Davanti al sedile delle robe schifose che di più non si può.
1: Per favore.
0: E anche quello non c'è maleducazione, piuttosto che agli assistenti di volo non piacciono i passeggeri ubriachi. Quando sta un poco
1: borraccio,
0: eso era. Y entonces, quello è per
1: tutto brutto. Borracho, todo.
0: No, no.
1: Tenemos policía montando con los aviones que se llama Air Marshals.
0: È vero.
1: Si tu actúa un poco mal así,
0: È vero. Adesso adesso qua negli Stati Uniti bisogna un pochino stare più attenti, perché sugli aerei ci sono appunto gli Air Marshal, che sono i cosiddetti poliziotti che appena vedono un qualcosa di anomalo, un passeggero anomalo, lo prendono, lo arrestano, lo portano
1: favor,
0: giù. O comunque lo tengono arrestato finché non arrivano all'aeroporto.
1: Se tu va a volare.
0: Se
1: va a volare de vacación, por favor, fundamento, please,
0: esatto.
1: Fundamento.
0: Se uno deve proprio appunto volare per queste vacanze, ecco, queste sono cose da evitare.

0: Stand by.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. 105 Miami. Summertime.

0: buona estate.
1: L'estate è arrivata, siamo tutti contenti. Agosto, che bello! It's beautiful. In Italia agosto è il mese preferito. In
0: I love, love. I love that Emperor Augustus, great guy.
1: Imperatore Augusto, great guy, good Roman emperor. Celebrare il mese di agosto con le vacanze, bravo, bravo
0: great
1: Augusto.
0: Great guy, smart guy.
1: Imperatore Augusto, sei tutti noi, vai. Senti. Agosto, bello, tutti che siamo lì, che siamo contenti, che sorridiamo.
0: Right, but we could tell you some things about that smile.
1: Esatto, ma che invenzione è il sorriso, ragazzi? Perché, allora, sorridere può essere innanzitutto contagioso. E si dice, sorridi che la vita ti sorride, no? Quindi ci sono dei benefici però realmente. Perché sorridere fa bene proprio fisicamente, fa bene alla salute, può rafforzare il sistema immunitario.
0: No.
1: Riduce la pressione sanguinea. E voglio dire, è una roba positiva. Sorridere è positivo, appunto.
0: Perché no, è bueno para el espíritu, para también
1: per tutto,
0: tu cuerpo.
1: Per il corpo, salud. Per lo spirito, per l'anima. Chi sorride al lavoro potrebbe farti avere anche una promozione. I capi, attenzione, infatti tendono ad avere più fiducia in impiegati sorridenti che li fa sembrare sicuri di sé. So, tu boss, se tu sorrie más, te apprezza más y te das un más dinero.
0: Che lindo!
1: Che lindo proprio!
0: Dammi
1: quindi
0: dinero, io
1: bisogna devo sorridere, quindi sorridete ai capi quando li vedete. Perché
0: dinero,
1: magari esatto, se smile.
0: Ma parece come un The Joker in
1: smile.
0: Batman.
1: No, non deve essere finto il sorriso, deve essere vero! Come on!
2: Mi ricordo quella sera.

corse verso l'acqua, le mani sotto il i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quel

0: Vacaciones. It's only day four, so people a veces llegando hoy, maybe anoche.
1: Exacto.
0: Levantando para el primer día.
1: Magari qualcuno di voi sta viaggiando per andare in vacanza, qualcuno invece oggi si è svegliato come il primo giorno di vacanza.
0: In inglese dice settling in.
1: Esatto, vi state praticamente sistemando bene dentro nel vostro mood vacanza.
0: Right,
1: esatto,
0: right.
1: Con un bel sorriso, come cheese, che il sorriso fa bene, lo dicevamo prima. Ragazzi, allora vi diamo del pane per il vostro cervello, perché in arrivo...
0: Lo sapevate che... The beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Corri da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è possibile.
8: Mamma
9: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
10: Te gusta mamacita?
11: I beat più ballati,
9: hip hop,
11: R&B,
9: dance,
11: reggaeton,
9: mumbaton.
10: Este es el Mamacita Radio Show.
12: Aha! Como va Bonnie va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey.
11: Mamacita Radio Show.
9: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20.

0: italiano e quella della Florida che ci si collegano insieme.
1: Yeah, that's exactly right. And it's now. It's...
0: E adesso è arrivato il momento di.
1: Lo sapevate che.
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Lo sapevate che? Qualcosa di sicuro che non sapete.
1: Beverly Hills!
0: Esatto, perché allora Beverly Hills prende il nome da Beverly.
1: Wait, Beverly Hills in California.
0: Sì, sì.
1: West Coast.
0: Esatto, California.
1: Got the name from the East Coast.
0: Sì.
1: All the way on the other side of the country.
0: Esatto. Allora, Beverly Hills è sulla West Coast, sulla costa ovest americana. E West. Prende il nome da qualcosa che invece è sulla costa est.
1: How?
0: Prende
1: Como?
0: Il nome, allora, da Beverly Farms in Massachusetts.
1: Wow.
0: Prende il nome da Beverly, tra l'altro, che prende il nome a sua volta da Beverly, Yorkshire, in Inghilterra.
1: Mira, vaya.
0: E quella città prende il nome nel 700 d.C. a causa di una colonia di castori. Quindi Beverly Hills prende il nome da castori inglesi medievali.
1: From beavers.
0: Esatto.
1: In Inghilterra.
0: Arriva fin dall'Inghilterra.
1: What the hell?
0: E così è la storia.
3: Stay tuned, because the party is on.
4: E a Radio 105 sono le 22.01.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: ammazzateo veramente. Bisogna dire la verità che gli Stati Uniti sono veramente un melting pot di culture, di popoli, di gente che è emigrata qua.
1: The Beavers.
0: Pure i castori arrivano dall'Inghilterra. Mamma mia, davvero, pazzesco. Seconda ora.
1: That's a great story, I love it. Oh yeah, you're right, second hour.
0: Seconda ora, vediamo cosa ci ha preparato Thomas.
2: Hey, okay, man, let's bring all this guy.

0: Basta, scommetti tutto su di me che vedrai che perdi tutto. Vai avanti con Ball Crazy and Cream.
1: That's right. He's talking about his home, his house.
0: La casa, il crib.
1: His domicile.
0: Esatto.
1: AKA the crib.

0: We are South.
1: Definitely, Miami è una città a sud degli Stati Uniti, come lo stato della Florida. Allora,
0: let's talk about those spam Texas.
1: Mamma mia, ma quanti messaggi junk spam?
0: Miliardi,
1: veramente, biliardi. Io non so neanche come si dice, veramente siamo stufi di ricevere tantissimi messaggi.
0: Infinito.
1: Via text, che telefonate di spam, promozioni qua negli Stati Uniti, veramente è un disastro. Mi immagino anche in Italia che ne arrivino parecchio, però c'è un piccolo consiglio che danno da queste parti: non rispondere stop ai messaggi spam casuali.
0: Casuali
1: no. Potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Infatti, quando rispondi anche solo con stop, stai facendo sapere dall'altra parte che c'è una persona reale. Una volta che lo sanno, potresti ricevere ancora più messaggi indesiderati. Quindi il messaggio, se il messaggio arriva da una fonte affidabile come il tuo medico, la banca o la scuola, rispondere stop va benissimo. In generale rispettano davvero la richiesta. Ma se il messaggio sembra un junk, uno spam, insomma un messaggio sospetto, non interagire affatto. La cosa migliore da fare è bloccare il numero. Lo blocchi.
0: Esatto. Te lo chiedo, no,
1: esatto. Sia su iPhone che su Android puoi aprire il messaggio, selezionare il mittente, bloccarlo in pochi secondi. Poi anche attivare il filtro dei messaggi.
0: Mm-hmm.
1: Quello può aiutare. Quindi la prossima volta che ricevi un SMS da un numero che non riconosci, pensaci due volte prima di rispondere. Stop non va bene. Capisci?
0: Capisci? Oh.

0: Ride on Me. Bella questa. Nice, mi piace questa traccia.
1: And now we're gonna talk about the FBI?
0: Eh sì, perché tra un attimo andiamo a parlare di qualcosa che forse che è un trucchetto che l'FBI suggerisce per evitare che le persone ti interrompano.
1: Aspetta!
0: Ne parlo
1: con... Penate!

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Miami, summertime.

0: sunny Miami, baby, yeah. The Magic City 105 Miami Tuesday.
1: Assolutamente, ragazzi, noi anche noi ci stiamo godendo l'estate maiemense.
0: We are transmitting the energy and love from Miami to you.
1: È vero, vi stiamo cercando
0: across
1: di
0: the ocean.
1: Trasmettere l'amore che c'è da questa parte e dall'altra parte dell'oceano.
0: Right through the radio.
1: Ecco, attraverso la radio vi stiamo trasmettendo questo amore.
0: Whatever you're using, we're giving you this energy. Feel it.
1: L'energia sta cavalcando l'oceano in questo momento e sta arrivando nei vostri telefoni, nelle radio.
0: Feel it.
1: Esatto, lo sentite?
0: Oh, yeah.
1: Yeah, ok, okay, grazie. Si è fatto lui la domanda e si è dato pure la risposta. A posto,
0: can you feel it?
1: E la risposta?
0: What oh, yeah.
1: Ok, perfetto.
0: Thank you.
1: Yes.
2: Thank you very much.
1: Ok.
0: Thank you.
1: Si è fatto la domanda,
0: yes.
1: Si è dato la risposta. Yes.
0: I have felt it. Yes.
1: Yes. Of course. Yeah.
0: Yeah, yeah.
1: Ok. Va bene, adesso però dobbiamo parlare di un trucchetto che secondo me ti può tornare utile.
0: Excuse me, what?
1: Ecco, buonanotte. Fammi parlare. Un trucchetto usato dall'FBI per evitare che le persone ti interrompano.
0: Ah.
1: È diventato virale.
0: Oh, spiegami, I need that one.
1: Ok.
0: So allora, I can talk to my wife.
1: Ecco, dice spiegamelo perché glielo devo spiegare a mia moglie.
0: She talks good.
1: Perché parla molto.
0: I don't get to talk at all.
1: Parla molto, io non parlo proprio, quindi. Esatto. Allora, inizia la tua storia con una pausa comando.
0: Come a command pause.
1: Sì, fai una pausa prima di incominciare davvero. Quindi tu sei lì e vedi il tipo e o la tipa e la guardi.
0: Wait, check
1: silenzio,
0: this out.
1: Silenzio. Allora, sai che ta ta ta ta ta ta ta ta, quindi fai una pausa prima di incominciare davvero. Pare che in questo
0: That's
1: modo
0: good advice.
1: Pare che in questo modo il cervello della persona capisce che ciò che stai per dire è importante chi hai di fronte, no? Quindi smettetela di interrompermi, questo è un po' il discorso, perché se mi sono fatto una pausa è che c'è qualcosa che devo dire. Zitto, zitta. Non ti parla.
0: Escuchas, ecco. Hombres, ahora todos los hombres están mirando su novia,
1: ecco. Secondo Babalu, voi uomini state guardando la vostra moglie, fidanzata, ragazza. Però
0: sta mirando.
1: Quindi un insegnante di public speaking è diventato virale, io direi, con un consiglio su come dominare una conversazione.
0: Oh.
1: E dice che c'è è una tecnica che diciamo insegnano agli agenti dell'FBI e serve a impedire alle persone di interromperti mentre racconti qualcosa.
0: Well, we're gonna let you know coming up, right?
1: Il trucco infatti è proprio iniziare con questa pausa comando. Di cosa si tratta? Scopriamo tra poco.

0: the ocean, peninsula to peninsula. Don't be dominated by your conversation.
1: Esatto, non devi essere tu solo a dominare la conversazione. Infatti c'è questa, questa diciamo pausa a comando che insegnano agli agenti FBI, right, per far sì che le persone non interrompano durante una conversazione. Quindi una frase di apertura per catturare l'attenzione. Quindi ascolta questo o guarda, è estremamente incredibile. Quindi questa è la frase di apertura per catturare. Ascolta questo. Poi fai una pausa prima di entrare nella storia vera.
0: Wow. Sì.
1: Guarda, that è works. Estremamente incredibile. Pausa. Allora, ascolta questo che ti devo dire. Ta ta ta ta ta. E certo, quindi...
0: Oh, wow.
1: Questa breve pausa, insomma, fa capire all'ascoltatore che ciò che stai ascoltatore, chi hai davanti,
0: so just caso, a quick pause.
1: Sì, una piccola pausa.
0: Wow.
1: Che fa capire che è qualcosa davvero di importante, quindi devi stare zitto per qualche secondo e a quanto pare sembra che ti lasceranno poi parlare.
0: There you go. We don't want to get interrupted. Just a quick pause.
1: Sì, una piccola pausa, poi ascolta questo, una short phrase,
0: right,
1: una piccola frase. Ascolta questo, pausa.
0: Vicky!
1: E poi inizi.
0: You're not gonna believe this.
1: Cosa? Pausa. Ok, va bene, ascolto.
0: That was the pause.
1: Sono tutto orecchie.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Nueva Lenia.
1: Todo en latino estilo, ya tú sabes.
0: Oye, latino del mundo.
1: Dígame, huepa.
0: Para que lo sepa.
1: Allora, attenzione, perché c'è una storia che ha mandato in subbuglio davvero bizzarra. Che c'è questa coppia che ha nascosto 100 paperelle di plastica in tutta la casa.
0: Ah, cerchiando?
1: Per testare la loro collaboratrice domestica. Allora, sul biglietto lasciato dalla donna c'era scritto: abbiamo nascosto 100 mini paperelle in casa. Per favore, trovatele tutte e mettetele in questo barattolo per dimostrare di aver fatto un lavoro accurato.
0: Oh, wow!
1: Wow!
0: Sì, tu tieni che essere... Ok, spera, andiamo a cagliare il lavoro. Dale, termina primero, termina.
1: Il web si è diviso in due, tra chi ride e veramente a squarciagola e chi si indegna. Commenti divertenti includono: immagina il tempo sprecato a nascondere 100 paperelle mentre avresti potuto pulire casa tua.
0: È un cheat,
1: sono ciste. Io riempirei il barattolo di paperelle e me ne andrei senza pulire nulla.
0: Dime tu.
1: Non si dovrebbe mai trattare così chi lavora. Non ti tiene che perché tu quieres trattare una persona
0: también tú estás gastando tu tiempo, tú tienes que esconder 100 little paticos. Tú sabes cuánto son casi media hora haciendo eso.
1: Sí, diceva più che perdi tempo a nascondere 100 paperelle per tutta la casa. Insomma, voglio dire, mi sembra un po' una stupidata. C'è chi difende la coppia dicendo: alcuni collaboratori potrebbero, diciamo, rubare o ficcare ficcare il naso, insomma, e quello non va bene, quindi la fiducia va guadagnata. Chi si offende per test così, beh, un vero fiocco di neve, qualcuno ha detto, una persona dice, non dovrebbe offendersi per così, per aver messo le 100 paperelle, però secondo me, non è corretto. In ogni caso, la maggioranza delle persone ha trovato l'idea assurda.
0: Siegna sono demasiado.
1: Ma no, né 10 né 100, se tu confidi, tieni confianza, se hai confidenza nella persona che ti sei assunto, non nascondi niente, se no la cambi, non metti i trucchetti per fammi vedere che pulisci.
0: Buccate
1: o non pulisci.
0: Otra.
1: Ecco, trovane un'altra, è la soluzione migliore, sono d'accordo.

0: don't stop.
1: Wow.
2: Express Zoom.
0: They're lazy.
2: David Byrne con Lazy.
0: Che vago.
2: Traccia uscì nel 2002 con Express 2.
0: Yeah. Great song, way to end the show.
2: Bella questa traccia. Abbiamo chiuso bene, abbiamo chiuso la grande, perché noi tanto ritorniamo domani. We'll be back.
0: That's right.
2: Tomorrow.
0: I'll be back.
2: Ecco, quindi preparatevi altre due ore da Miami. Domani, ragazzi, buona estate, buon divertimento. Ci becchiamo domani. Grazie per essere stati all'ascolto. Buon proseguimento. Babalu, thank you.
0: Thank you very much, Vicky. Great job as always.
2: Thank you a Superstar DJ Erasmo in the mix, the producer. E grazie a Thomas in the family. A domani.
0: Arrivederci.
3: This is 105. From Miami. 105 Miami.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo!
2: Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è
3: possibile. All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
4: And his name is Tony Pitoni!
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
6: State zitto, povere!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Andrea Belli presenta 105 Inda Club Deluxe, la notte dance firmata a Radio

0: Tuesday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is Afrojack and you're listening to Jacked.
3: This is In the Club with Blondish.
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana in chiave dance con Andrea Belli.
1: Stai ascoltando Belli Italiani su 105 in Da Club.

0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
1: Okay.

0: 105 in the club, The Summer Show. L'estate dance è 105 in the club.
1: We'll be back in a while.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Aquí, yo no me voy sin haber 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. L'estate dance è 105 in The Club.
8: Stai ascoltando Belli Italiani con Andrea Belli.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana. Lasciati trasportare dalle emozioni. Stai ascoltando
1: Belli Italiani.

0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: 105 in the Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. L'estate dance è 105 in the Club.

0: 105 on the clock.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Till we're in the club.
1: We'll be back in a while.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: I'ma love you like never been loved before.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club. You are in the
6: club. 105 in the club deluxe. This is Jack Radio.
7: You're in the mix with me, Afrojack, here on Jack Radio. Been playing some wild music so far, and it's only gonna get crazier.

105 in the club. Stop this. Stay tuned.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 in

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 105.

0: Your best dance community.
1: I'm Blondish and I'm in the club.
0: In the Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.